anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, toccate.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori è tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

vodka e bevi whisky. E la noia poi sale ora che le parole no, non vogliono dire più niente. Ogni tanto mi attraversano pezzi di fotografie e tu ci sei sempre ancora. E ora...

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: adesso che sono qua, col mio vestito da prima comunione, perché alle feste dei grandi si va col proprio abito migliore.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio, l'estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Havana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata, la radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Thank you.

Protezione militare.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Andiamo.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: La crisi energetica è ancora in corso e durerà a lungo, tanto che la crescita economica stabile e solida nel vecchio continente e nei paesi a capitalismo avanzato potrebbe essere un autentico miraggio. Anzi, c'è qualcuno che ritiene la sola crescita possibile è quella fondata sulla sostenibilità, sulle energie alternative, e ritiene che, ad esempio, alla BCE ci sono studiosi che hanno avvalorato l'ipotesi che la tutela ambientale sia divenuta ormai una condizione imprescindibile proprio per il futuro economico del vecchio continente e dell'economia mondiale. E proprio in questa prospettiva dovrebbero iniziare a muoversi i paesi europei, trattando da una parte gli interessi specifici continentali dei singoli paesi, ma anche contribuire in qualche misura al passaggio verso energie rinnovabili. Sappiamo quanto sia forte invece la spinta proveniente dagli Stati Uniti in una direzione opposta a quelle delle rinnovabili. Del resto, proprio le multinazionali del petrolio e del gas sono state dirimenti per l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come dicono i documenti BCE, oppure dopo che è esploso, più correttamente sarebbe da dire, il conflitto tra russo-ucraino nel 2022, oggi arriva invece l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, che va ostacolando i flussi energetici, e non solo per la chiusura dello stretto di Hormuz, che poi determina a catena continue interruzioni nell'approvvigionamento globale, ma perché tutte queste iniziative di natura bellica provocano rialzi dei generi elettrici. E quindi c'è uno shock in atto, ma c'è soprattutto anche un ricorso strutturale alla guerra, e gli ultimi interventi degli Stati Uniti riguardano paesi tutti produttori, cioè il bombardamento natalizio della Nigeria, l'intervento in Venezuela, l'intervento in Iran. Si tratta di paesi produttori di petrolio, e potremmo anche parlare degli Emirati Arabi, che escono dall'OPEC, che ormai raggruppa paesi che non sono più in grado di realizzare la maggioranza assoluta della produzione. L'impoverimento dell'OPEC è stata un'altra mossa probabilmente suggerita da qualche pensatore ultra-reazionario in casa statunitense. Gli investimenti erano fino a pochi mesi fa, sembravano essere in aumento, e nel frattempo c'era stata anche qualche calo dell'inflazione, ma la guerra in Iran ha scatenato invece i soliti endemici problemi, e la tenuta dell'economia è messa nuovamente alla prova, e l'effetto è non soltanto sui prezzi in costante aumento, ma anche sui volumi produttivi. E intanto le quotazioni di petrolio e di gas hanno subito una vera e propria impennata. Si alimenta l'inflazione a breve termine e emergono tensioni proprio dal punto di vista dell'offerta, ad esempio rispetto ai carburanti per l'aviazione, perché sia ben chiaro che avere meno carburante potrebbe anche rappresentare un aspetto negativo per l'economia di guerra, soprattutto quando c'è da rifornire gli aerei da combattimento. Ora non sappiamo quanto potrà durare questo shock, fatto sta che qualcuno anche in casa statunitense ha bussato alla porta della Casa Bianca, dicendogli che proseguire con queste continue guerre potrebbe avere ripercussioni negative anche sull'economia USA. E quindi, se l'attuale shock potrebbe avere delle implicazioni significative per abbassare l'inflazione e sicuramente questo lo vedremo nelle prossime settimane. Fatto sta che l'Europa, per la prima volta anche i paesi assolutamente filo atlantici e subalterni agli Stati Uniti, ad esempio l'Italia, hanno espresso qualche perplessità nuova rispetto all'operato di Donald Trump. Hanno compreso come il continuo ricorso alla guerra sia un elemento di profonda debolezza e crisi dell'economia del vecchio continente. E questi sono gli scenari che pensiamo siano ricostruibili anche da un conoscitore medio degli scenari internazionali, ma prestiamo intanto un po' di attenzione a ulteriori segnali e a ulteriori notizie, anche perché l'Europa sta provando a rientrare nei parametri dell'inflazione e vorrebbe evitare ulteriori aggravi di costi, e lì subentrano le politiche monetarie, perché la politica monetaria potrà assicurare il ritorno dell'inflazione ai dati previsti e le politiche di bilancio dei governi nazionali saranno capaci di avere impatti positivi sulla situazione economica, e i prezzi del petrolio e del gas, una volta alzati, quanto impiegheranno per tornare ai loro livelli previsti, a dei livelli che non siano tali da determinare un aumento dei costi. Ecco, l'attuale crisi energetica evidenzia un bisogno urgente, cioè ridurre ulteriormente la dipendenza dal gas e dal petrolio. E lì si potrebbe avviare una riflessione sui rischi climatici, ma probabilmente l'argomento più gettonato è un altro, la cosiddetta sicurezza energetica e la decarbonizzazione, che dovrebbe aumentare la nostra prosperità e non ridurla, e questo è un segnale che viene dato a quei paesi europei che invece, di fronte alla crisi, all'ennesima crisi petrolifera, si sono rivolti al vecchio e mai domo carbone. Quindi c'è uno studio proprio della BCE che è fatto da che è stato pubblicato all'inizio di maggio in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile del 2026, che studia lo shock energetico e i suoi impatti a medio e lungo termine. Fatto sta che l'argomento è un argomento da prendere con le molle, ma anche poi oggetto di una profonda riflessione, perché tra i prezzi di gas e di petrolio, ma anche il loro flusso, la quantità dei volumi prodotti sono ormai determinanti. I prezzi del gas sono aumentati come quelli del petrolio, anche se in misura diremmo inferiore rispetto a quanto osservavamo nell'anno successivo allo scoppio della guerra in Ucraina, diciamo tra il 2022 e il 2023. E questo aspetto è importante perché c'è una stretta correlazione tra i prezzi dell'elettricità e i prezzi del gas. La chiusura dello stretto di Hormuz incide sul commercio, incide sui flussi commerciali, i tempi di consegna si allungano e probabilmente danno anche un segnale di quanto sia ormai rilevante avere delle produzioni locali in loco e non essere invece assoggettati a tutte le regole proprie della delocalizzazione. Lo avevamo già visto nel periodo della pandemia, quando gli Stati Uniti cominciarono a manifestare la volontà di produrre in patria i microchip di cui avevano esternalizzato la produzione, perché nel sud-est asiatico avveniva un quinto del costo degli Stati Uniti. Ecco, probabilmente la pandemia prima e oggi questa crisi ci suggerisce la necessità di reinternalizzare alcune produzioni. E chiudiamo invece sullo shock che ha spinto al rialzo i prezzi al consumo, perché fra aprile e maggio l'inflazione è salita di circa il 3%, ma intanto, quando si parla di aumento dei contratti nazionali, valgono le previsioni iniziali e non quelle reali, per cui perderemo, in virtù di questa miopia governativa, a ulteriore potere di acquisto, attestando il costo della vita a un livello decisamente più basso di quello reale. Per chiudere il nostro ragionamento potremo raccontare o ragionare attorno ad alcuni scenari futuri, tutti dispotici, ma sicuramente ci soffermeremo invece su due aspetti. Uno, che è l'egemonia del dollaro, che stava per essere messa in discussione fortemente dall'avvento dei BRICS e dall'avvento anche della Cina in molti paesi, e il compito della politica monetaria nell'area dell'euro sarà quella di preservare la stabilità dei prezzi a medio termine. Non sappiamo se ci riusciranno, ma è la scommessa della BCE. E poi c'è l'idea di rafforzare quella sorta di resilienza dell'Europa agli shock energetici, che vuole che si traduce di fatto in una sorta di rilancio dell'economia verde. E le conclusioni a cui arriva l'Unione Europea è che le implicazioni della guerra per l'inflazione e per le attività economiche dipenderanno soprattutto dalla propagazione dello shock sui prezzi dell'energia. Cioè, ci siamo resi conto che la spirale inflazionistica, ma anche speculativa, sui prezzi dell'energia è una delle conseguenze immediate del clima di incertezza, ma soprattutto del ricorso alla guerra. E quindi ci sono due opzioni. La prima opzione è quella della svolta verde, che torna a bussare alla porta dell'Unione Europea, e dall'altra parte una politica economica e politiche di bilancio che siano in grado di ridurre l'impatto negativo degli shock energetici e dell'aumento dell'inflazione. E si parla di altri strumenti, perché la sostenibilità dovrebbe contribuire alla stabilità economica. Fatto sta che il vecchio continente manifesta invece un evidente ritardo rispetto a tutta una serie di tecnologie verdi rispetto alle quali aveva iniziato a lavorare. Ecco, vedremo se a prevalere saranno le tecnologie verdi per la riconversione energetica, oppure se sarà invece un utilizzo della tecnologia a favore del riarmo la opzione vincente. Questo ha delle ripercussioni non solo sul futuro dell'Unione Europea, ma anche sul futuro dei lavoratori e delle lavoratrici, che nell'Unione Europea, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, potrebbero perdere il posto di lavoro.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
3: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
2: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
4: Sta privatizzando la scuola, ministro, lei non è il
5: benvenuto. Sia democratico e comitato. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
2: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara, e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene, e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
6: Scusa, per la stazione?
7: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
6: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
7: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
8: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

faccia tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: La crisi energetica è ancora in corso e durerà a lungo, tanto che la crescita economica stabile e solida nel vecchio continente e nei paesi a capitalismo avanzato potrebbe essere un autentico miraggio. Anzi, c'è qualcuno che ritiene la sola crescita possibile è quella fondata sulla sostenibilità, sulle energie alternative, e ritiene che, ad esempio, alla BCE ci sono studiosi che hanno avvalorato l'ipotesi che la tutela ambientale sia divenuta ormai una condizione imprescindibile proprio per il futuro economico del vecchio continente e dell'economia mondiale. E proprio in questa prospettiva dovrebbero iniziare a muoversi i paesi europei, trattando da una parte gli interessi specifici e continentali dei singoli paesi, ma anche contribuire in qualche misura al passaggio verso energie rinnovabili. Sappiamo quanto sia forte invece la spinta proveniente dagli Stati Uniti in una direzione opposta a quelle delle rinnovabili. Del resto, proprio le multinazionali del petrolio e del gas sono state dirimenti per l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come dicono i documenti BCE, oppure dopo che è esploso, più correttamente sarebbe da dire, il conflitto tra russo-ucraino nel 2022, oggi arriva invece l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, che va ostacolando i flussi energetici, e non solo per la chiusura dello stretto di Hormuz, che poi determina a catena continue interruzioni nell'approvvigionamento globale, ma perché tutte queste iniziative di natura bellica provocano rialzi dei generi elettrici. E quindi c'è uno shock in atto, ma c'è soprattutto anche un ricorso strutturale alla guerra, e gli ultimi interventi degli Stati Uniti riguardano paesi tutti produttori, cioè il bombardamento natalizio della Nigeria, l'intervento in Venezuela, l'intervento in Iran. Si tratta di paesi produttori di petrolio, e potremmo anche parlare degli Emirati Arabi, che escono dall'OPEC, che ormai raggruppa paesi che non sono più in grado di realizzare la maggioranza assoluta della produzione. L'impoverimento dell'OPEC è stata un'altra mossa probabilmente suggerita da qualche pensatore ultra-reazionario in casa statunitense. Gli investimenti erano fino a pochi mesi fa, sembravano essere in aumento, e nel frattempo c'era stata anche qualche calo dell'inflazione, ma la guerra in Iran ha scatenato invece i soliti endemici problemi. E la tenuta dell'economia è messa nuovamente alla prova, e l'effetto è non soltanto sui prezzi in costante aumento, ma anche sui volumi produttivi. E intanto le quotazioni di petrolio e di gas hanno subito una vera e propria impennata. Si alimenta l'inflazione a breve termine, e emergono tensioni proprio dal punto di vista dell'offerta, ad esempio rispetto ai carburanti per l'aviazione, perché sia ben chiaro che avere meno carburante potrebbe anche rappresentare un aspetto negativo per l'economia di guerra, soprattutto quando c'è da rifornire gli aerei da combattimento. Ora non sappiamo quanto potrà durare questo shock, fatto sta che qualcuno anche in casa statunitense ha bussato alla porta della Casa Bianca, dicendogli che proseguire con queste continue guerre potrebbe avere ripercussioni negative anche sull'economia USA. E quindi, se l'attuale shock potrebbe avere delle implicazioni significative per abbassare l'inflazione e sicuramente questo lo vedremo nelle prossime settimane. Fatto sta che l'Europa, per la prima volta anche i paesi assolutamente filo atlantici e subalterni agli Stati Uniti, ad esempio l'Italia, hanno espresso qualche perplessità nuova rispetto all'operato di Donald Trump. Hanno compreso come il continuo ricorso alla guerra sia un elemento di profonda debolezza e crisi dell'economia del vecchio continente. E questi sono gli scenari che pensiamo siano ricostruibili anche da un conoscitore medio degli scenari internazionali, ma prestiamo intanto un po' di attenzione a ulteriori segnali e a ulteriori notizie, anche perché l'Europa sta provando a rientrare nei parametri dell'inflazione e vorrebbe evitare ulteriori aggravi di costi, e lì subentrano le politiche monetarie, perché la politica monetaria potrà assicurare il ritorno dell'inflazione ai dati previsti, e le politiche di bilancio dei governi nazionali saranno capaci di avere impatti positivi sulla situazione economica, e i prezzi del petrolio e del gas, una volta alzati, quanto impiegheranno per tornare ai loro livelli previsti, a dei livelli che non siano tali da determinare un aumento dei costi. Ecco, l'attuale crisi energetica evidenzia un bisogno urgente, cioè ridurre ulteriormente la dipendenza dal gas e dal petrolio. E lì si potrebbe avviare una riflessione sui rischi climatici, ma probabilmente l'argomento più gettonato è un altro, la cosiddetta sicurezza energetica e la decarbonizzazione, che dovrebbe aumentare la nostra prosperità e non ridurla, e questo è un segnale che viene dato a quei paesi europei che invece, di fronte alla crisi, all'ennesima crisi petrolifera, si sono rivolti al vecchio e maidomo carbone. Qui c'è uno studio proprio della BCE che è fatto da che è stato pubblicato all'inizio di maggio in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile del 2026, che studia lo shock energetico e i suoi impatti a medio e lungo termine. Fatto sta che l'argomento è un argomento da prendere con le molle, ma anche poi oggetto di una profonda riflessione, perché tra i prezzi di gas e di petrolio, ma anche il loro flusso, la quantità dei volumi prodotti sono ormai determinanti. I prezzi del gas sono aumentati come quelli del petrolio, anche se in misura diremmo inferiore rispetto a quanto osservavamo nell'anno successivo allo scoppio della guerra in Ucraina, diciamo tra il 2022 e il 2023. E questo aspetto è importante perché c'è una stretta correlazione tra i prezzi dell'elettricità e i prezzi del gas. La chiusura dello stretto di Hormuz incide sul commercio, incide sui flussi commerciali, i tempi di consegna si allungano e probabilmente danno anche un segnale di quanto sia ormai rilevante avere delle produzioni locali in loco e non essere invece assoggettati a tutte le regole proprie della delocalizzazione. Lo avevamo già visto nel periodo della pandemia, quando gli Stati Uniti cominciarono a manifestare la volontà di produrre in patria i microchip di cui avevano esternalizzato la produzione, perché nel sud-est asiatico avveniva un quinto del costo degli Stati Uniti. Ecco, probabilmente la pandemia prima e oggi questa crisi ci suggerisce la necessità di reinternalizzare alcune produzioni. E chiudiamo invece sullo shock che ha spinto al rialzo i prezzi al consumo, perché fra aprile e maggio l'inflazione è salita di circa il 3%, ma intanto, quando si parla di aumento dei contratti nazionali, valgono le previsioni iniziali e non quelle reali, per cui perderemo, in virtù di questa miopia governativa, a ulteriore potere di acquisto, attestando il costo della vita a un livello decisamente più basso di quello reale. Per chiudere il nostro ragionamento potremo raccontare o ragionare attorno ad alcuni scenari futuri, tutti dispotici, ma sicuramente ci soffermeremo invece su due aspetti. Uno, che è l'egemonia del dollaro, che stava per essere messa in discussione fortemente dall'avvento dei BRICS e dall'avvento anche della Cina in molti paesi, e il compito della politica monetaria nell'area dell'euro sarà quella di preservare la stabilità dei prezzi a medio termine. Non sappiamo se ci riusciranno, ma è la scommessa della BCE. E poi c'è l'idea di rafforzare quella sorta di resilienza dell'Europa agli shock energetici che si traduce di fatto in una sorta di rilancio dell'economia verde. E le conclusioni a cui arriva l'Unione Europea è che le implicazioni della guerra per l'inflazione e per le attività economiche dipenderanno soprattutto dalla propagazione dello shock sui prezzi dell'energia. Cioè, ci siamo resi conto che la spirale inflazionistica, ma anche speculativa sui prezzi dell'energia, è una delle conseguenze immediate del clima di incertezza, ma soprattutto del ricorso alla guerra. E quindi ci sono due opzioni. La prima opzione è quella della svolta verde, che torna a bussare alla porta dell'Unione Europea, e dall'altra parte una politica economica e politiche di bilancio che siano in grado di ridurre l'impatto negativo degli shock energetici e dell'aumento dell'inflazione. E si parla di altri strumenti, perché la sostenibilità dovrebbe contribuire alla stabilità economica. Fatto sta che il vecchio continente manifesta invece un evidente ritardo rispetto a tutta una serie di tecnologie verdi rispetto alle quali aveva iniziato a lavorare. Ecco, vedremo se a prevalere saranno le energie, le tecnologie verdi per la riconversione energetica, oppure se sarà invece un utilizzo della tecnologia a favore del riarmo la opzione vincente. Questo ha delle ripercussioni non solo sul futuro dell'Unione Europea, ma anche sul futuro dei lavoratori e delle lavoratrici che nell'Unione Europea, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, potrebbero perdere il posto di lavoro.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
2: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
3: Sta privatizzando la scuola, ministro, è chi non è il benvenuto.
4: Sia democratico e non mi trovo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
1: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.
0: Il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
5: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

cari democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di A-Dot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tuo marito non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Giuseppe Gebianchia, non solo Cristina D'Avena si intende. In tutti quei cartoni a tema sportivo capitava che tu li beccavi la prima puntata che erano bambini che facevano sport e poi praticamente te li portavi fino all'età adulta, sempre a fare quel cazzo di sport, calcio, pallavolo, eccetera, eccetera, eccetera. È un classico dell'animazione del sollevante. Comunque, ci ascoltiamo.

Vabbè, mettiamo da parte Holly e Benji, lasciamo perdere Mark Landers, eccetera eccetera, e pensiamo al prossimo cartone animato. Lui è Sugar, un pugile, cartone del 1983, pensate. E praticamente Sugar è orfano di madre e da bambino c'ha il papà pugile. Il papà tra l'altro se la fa con la sua maestra delle elementari. Solo che il papà muore durante l'ultimo incontro di pugilato su ring. Sugar si incazza come una bestia già da bambino e decide di vendicarsi del pugile che ha ucciso il suo papà su ring, diventando campione dei pesi massimi. Forza Sugar!

0: E allora questa striscia di Non solo Cristina D'Avena si intende termina qui. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i non armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata.
17: Radio Pirata.
18: Radio Pirata.
0: Radio Pirata, la radio nella radio.
19: Radio 100 Passi.
7: Come sempre pronti a salpare verso il mare aperto, senza una rotta precisa, ma con tutti gli strumenti necessari per captare i segnali che ci piacciono, dalle rumorose radio di un tempo ai moderni podcast. Quindi sistemate come sempre le cuffiette e le antenne e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi andremo a Cuba con la radio argentina. Aldo Moro e Peppino Impastato, Radio Sardegna. A bordo con me anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E questa settimana ci sarà una puntata davvero molto speciale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'uovo dell'angelo. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Ernst Aigner. Musicalmente noi invece iniziamo in modo molto diverso. Visto che ricorderemo Peppino Impastato, partiamo con i Gang, Ricordo d'autunno.

Ricordo d'autunno, gang su Radio Pirata, la radio nella radio, ricordo di Peppino Impastato, di cui parleremo tra poco. Oggi facciamo tappa a Cuba, la nostra immancabile tappa a Cuba, con la radio argentina. Può sembrare un gioco di parole effettivamente, ma in realtà è un'interessantissima segnalazione pubblicata sul prestigioso portale radiocubana.cu. C'è un legame invisibile che unisce le due città separate da migliaia di chilometri di oceano, Buenos Aires e La Habana, un filo diretto di onde erziane e di sogni che viaggiano nell'aria. Si tratta di una storia di resistenza poetica, di come la radio nel 2026 continui ad essere il ponte preferito per chi vuole unire i popoli. Rosana Cesaroni, conduttrice radiofonica argentina, poetessa e sognatrice, ha trasformato la sua passione per l'isola in due opere letterarie, L'Havana di Fidel e Amico del Malecón Sempre. Ma non sono semplici libri, sono il prolungamento fisico di un programma radiofonico, Amigos de Cuba, che da anni risuona nelle case di Buenos Aires. Per entrare meglio in questa notizia, dobbiamo immergerci nel cuore dell'Havana, che appunto è il Malecón. 7 chilometri di muro di pietra che separano la città dal mare, è forse la passerella più famosa del mondo, dove la gente si ritrova a suonare, a parlare, a innamorarsi. E Rosana Cesaroni descrive questo luogo come unico e irripetibile, definendolo lo specchio dell'anima cubana. E qui entra in gioco la storia della radio, perché la Cesaroni non è solo una scrittrice, ma è appunto una donna di radio. E la radio a Cuba e in Argentina ha sempre avuto un ruolo molto importante. Pensate ad esempio a Radio Rebelde, fondata dal Che sulla Sierra Maestra nel 1958. Questa radio non era solo informazione, ma una sorta di poesia in battaglia. Era la voce che diceva al popolo: non siete soli. Rosana raccoglie così quell'eredità e la porta a Buenos Aires. Nel suo adattamento radiofonico e poetico, la Cesaroni cita un concetto fondamentale dell'antropologia cubana, l'ayaco. Come spiegava il saggio Don Fernando Ortiz, Cuba è come una grande zuppa, un ayaco appunto, dove ingredienti diverse, radici africane, spagnole, cinesi, bollono insieme creando qualcosa di nuovo. La radio fa esattamente questo, mescola le voci. Ora invece serve un po' più di fantasia per immergerci in uno studio radiofonico di Buenos Aires con il fumo di un caffè molto buono e questa voce che legge versi che profumano di salsedine cubana, di José Martí e di Antonio Maceo. È questa la conferma che l'arte radiofonica possiede ancora una magia unica, quella di rendere visibile l'invisibile, di far sentire il calore del sole dei Caraibi nel freddo inverno argentino. E questa cosa è preziosissima in un mondo dominato da algoritmi e da video brevi su TikTok. La radio in questo caso e molti altri nasce come suono, diventa immagine nella mente dell'ascoltatore e infine in questo caso diventa carta stampata grazie alla casa editrice DocuPrint. Queste gemme liriche, come vengono definite, sono la prova che la radio non muore nell'istante in cui si spegne il segnale, ma continua a vivere nell'intelletto e nello spirito. E Rosana Cesaroni, attraverso le onde di Buenos Aires, ha creato un corridoio culturale che sfida la geografia e la politica, celebrando il centenario della nascita di Fidel Castro non con slogan, ma con la sensibilità del verso. E sempre con la fantasia che contraddistingue la radio e i podcast, se vi capita di camminare sul Malecón o se vi trovate sulle strade trafficate di Buenos Aires, ricordatevi che da qualche parte, nell'aria, ci sono dei versi che volano e che finché ci sarà qualcuno pronto a trasformare una notizia in poesia e una frequenza in un abbraccio tra popoli, la radio resterà il mezzo più umano che l'uomo abbia mai inventato. Restando sempre a Cuba, in occasione dell'anniversario della nascita di Fidel Castro, per i 100 anni con Fidel, continuiamo a ricordare eventi e date significative, come il 27 aprile del 2002, quando Fidel tenne un discorso alla cerimonia di inaugurazione della tipografia Aleo Carpentier a La Habana. Abbiamo già sentito e celebrato questo nome nello scorso episodio e Fidel in quell'occasione sottolineò che è difficile trovare uno scrittore e una persona migliore tra tante altre di quella che il paese possiede e possedeva di Aleo Carpentier, per intitolare appunto quella tipografia. Ricordava nell'occasione quando Aleo Carpentier donò a Cuba il denaro che ricevette insieme al premio Miguel de Cervantes, conferito dalla Reale Accademia della Lingua Spagnola. Nessuno lo aveva chiesto e ricordò che quei 40.000 dollari furono interamente usati per comprare pennelli e materiali per i pittori in un periodo di grande carenza.
Fidel sottolineò anche l'importanza della tipografia che stava per essere inaugurata e gli sforzi compiuti nel paese per garantire la pubblicazione di libri in ogni provincia, mettendo in evidenza l'importanza dello sviluppo della conoscenza. Disse: «La conoscenza non è solo una necessità di pensiero e cultura, ma è anche una necessità rivoluzionaria per ogni popolo conoscere la sua storia e la storia del mondo. Il nostro popolo», continuò Fidel, «avrà una conoscenza incomparabilmente superiore, conoscenza della storia del loro paese e del mondo, e l'avrà anche su molti altri argomenti».

Sempre navigando su internet, in un giornale online, vistanet.it, c'è un bellissimo articolo di Mario Marcis su quello che è un giorno storico, purtroppo cronaca nera. Il 9 maggio del 1978 fu uno dei giorni più infausti della recente storia italiana. Si potrebbe quasi definire il giorno più nero dello Stato. 40 anni fa, infatti, in due luoghi distinti, a Roma e Cinisi, in provincia di Palermo, si consumavano gli assassini del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e del giornalista antimafia Peppino Impastato. A perdere fu lo Stato due volte nello stesso giorno. Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato senza vita nel famoso bagagliaio di una Renault 4 rossa a Roma, a poche centinaia di metri da Piazza del Gesù, luogo della sede storica della Democrazia Cristiana. Era infatti la mattina del 9 maggio 1978. Moro era stato sequestrato dalle Brigate Rosse 55 giorni prima, il 16 marzo dello stesso anno, in via Fani, nel tragitto da casa sua alla Camera dei Deputati. Quella mattina Giulio Andreotti stava andando a chiedere la fiducia per il nuovo governo. Moro non si presentò in aula. I suoi cinque uomini di scorta furono tutti assassinati. Si chiamavano Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. L'esponente di spicco della Democrazia Cristiana fu ucciso dopo settimane di dure trattative tra le Brigate Rosse e il governo. I brigatisti, per il rilascio di Moro, chiedevano in cambio la liberazione di diversi prigionieri. Ma il pugno duro dello Stato ebbe in tutta risposta l'epilogo più tragico. Quella mattina di 40 anni fa i brigatisti dissero a Moro che lo avrebbero portato in un altro luogo, lo coprirono con una coperta e gli spararono 10 colpi fino ad ucciderlo. L'omicidio fu rivendicato dalle Brigate Rosse. Negli ultimi scritti di Moro durante la prigionia però si leggono accuse precise da parte della vittima a chi poteva fare qualcosa, ma non lo ha fatto. Ma il 9 maggio del 1978 lo Stato italiano perse un'altra battaglia, non la guerra, contro un altro nemico, la mafia. Vittima di questa sconfitta fu il giornalista siciliano Peppino Impastato, che dalle frequenze della piccola radio indipendente Radio Out, della quale ci siamo occupati parecchie volte qui su Radio Pirata, la radio nella radio, combatteva la criminalità organizzata con l'arma della parola, informando quindi i suoi concittadini sulle collusioni tra politica e mafia diffuse nel paese, soprattutto ad opera di Tano Badalamenti. Nel 1978 si candidò alle elezioni comunali con Democrazia Proletaria. Questa ultima scelta di schierarsi anche politicamente contro la criminalità organizzata la pagò duramente, la pagò infatti con la vita. Nella notte tra l'8 maggio e il 9 del 1978 Peppino Impastato, a soli 30 anni, fu assassinato. Il suo cadavere fu fatto esplodere lungo i binari della ferrovia del Tritolo, così da inscenare un suicidio. L'omicidio fu per lungo tempo offuscato dalla contemporanea uccisione di Aldo Moro, ma anche da indagini sballate che ridussero la vicenda ad un attentato terroristico finito male. Ma la memoria di Peppino Impastato fu onorata dai familiari che hanno combattuto per tanti anni affinché la verità venisse a galla. Nel 1983 fu riconosciuta la matrice mafiosa del delitto, anche se l'omicidio ebbe i suoi colpevoli Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti solo nei primi anni 2000, con le condanne rispettivamente a 30 anni e all'ergastolo. Peppino Impastato è stato davvero molto importante nel mondo della radio libera, della radio che appunto voleva fare comunicazione, voleva fare informazione, e anche per questo appunto ha pagato con il prezzo più alto che una persona può pagare la sua libertà di espressione. Un'altra data importante che riguarda la radio, tra poco ne parleremo tornando indietro negli anni 40, prima una pausa con del buon blues.

E di Radio Sardegna ci siamo già occupati alcune volte in Radio Pirata, alla radio, nella radio, ma torniamo ad occuparcene perché fu la prima radio libera d'Italia dopo un duro ventennio di dittatura fascista. Le trasmissioni erano iniziate nel 1943 a Bortigali, nel cuore della Barbagia, ma la radio era stata trasferita a Cagliari in seguito all'arrivo degli alleati in Sardegna. Un bel articolo su vistanet.it, sito che abbiamo utilizzato anche prima, in questa volta con un articolo a firma di Veronica Secci, postato anche da Radio Macomer Centrale sulla loro aggiornatissima pagina Facebook, ci fa portare indietro nel tempo e ci fa aprire quello che è il libro storico della radio in una data importante, quella del 7 maggio 1945. Erano da poco trascorse le 14 del pomeriggio di quel giorno e il tecnico Quintino Ralli ascoltava le comunicazioni di una radio militare di Algeri dalla sua solita postazione nella sede di Radio Sardegna che già da qualche mese trasmetteva da Cagliari. La Germania si è arresa, questo è il messaggio che l'emozionatissimo Ralli, e possiamo capire perché era così emozionato, captò in quel pomeriggio primaverile e che immediatamente decise di rilanciare, facendo sì che Radio Sardegna passasse alla storia per aver annunciato in anteprima davvero mondiale, la fine della guerra, 20 minuti prima di Radio Londra, 6 ore prima di Radio Roma. Radio Sardegna, come dicevo all'inizio, iniziò le trasmissioni nel 1943 a Bortigali e successivamente trasferita a Cagliari in seguito all'arrivo degli alleati. In Sardegna, là dove oggi hanno sede gli uffici della RAI, diversi gli spazi del capoluogo che furono utilizzati per rilanciare le trasmissioni. Seppure nata per esigenze strettamente legate alla vita di una città in guerra, a Cagliari Radio Sardegna ebbe modo di crescere con trasmissioni che divennero quotidiane e si arricchirono di momenti musicali, di prediche politiche e religiose. Già dai primi di quel maggio del 45 a Roma si parlava di come chiudere quella radio eccessivamente autonoma. Non ci fu bisogno comunque di grossi interventi in tal senso. Con la fine della guerra molti militari tornarono alle loro case nel continente, il segnale divenne più debole e aumentarono gli scioperi. Radio Sardegna divenne quindi Radio Cagliari, ma già nel 1952 le trasmissioni si conclusero definitivamente.

0: ci voleva. Era da un po' di tempo che non ascoltavamo del buon blues qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con noi con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Ma questa volta c'è una puntata davvero speciale. La scorsa settimana abbiamo sentito Uno su Mille di Gianni Morandi alla scoperta dei cantanti bolognesi, ma questa volta c'è un saluto e un ricordo importante per quel uno su mille che ci ha lasciati, bolognese anche lui, l'immenso Alex Zanardi.
1: Ciao Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Innanzitutto volevo fare, diciamo, un inciso. Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata che i contenuti delle trasmissioni che facciamo in pochi minuti su Radio Pirata con Gabriele hanno di solito, quasi tutte, un tema approfondito con puntate più lunghe senza musica sul canale Speaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio, che è appunto il nostro podcast, diciamo, autonomo, indipendente. Ma andiamo a parlare dell'argomento di oggi. Ovviamente non si può non parlare di Alex Zanardi, perché quello che è successo è una cosa che nel mondo delle disabilità ha sconvolto un po' tutti, perché era quello che ci rappresentava, che ci ha rappresentato nuovamente anche nelle Olimpiadi, perché se non mi ricordo male in una Olimpiadi ha portato la bandiera a lui. Poi parleremo anche della canzone dedicata a lui da Roberto Vecchioni, Francesco Uccini e Ti insegnerò a volare. Anzi, parliamo subito. Perché che cosa dice questa canzone? Che anche se non puoi più correre, anche se non puoi più camminare, ti insegnerò a volare. E Alex volava, perché quando saliva su quella, non so come si chiama, tipo bicicletta, quella con cui faceva le Paralimpiadi, lui volava e vinceva le medaglie, anche se non aveva più le gambe. Quindi si può dire che Alex volava veramente, e adesso purtroppo è volato in cielo. Noi non lo vedremo più ai Paralimpiadi. Scusate, è un momento molto commovente, perché io ero molto legato a lui, sono molto un fan dei Paralimpiadi e stimo molto Alex Zanardi per quello che ha fatto, come stimo tutti gli atleti paralimpici tipo Beppe Pio, che ha vinto un sacco di medaglie, e tutto questo mondo. Poi magari approfondiremo un discorso più là sulle Paralimpiadi. Quindi la canzone di Uccini e Vecchioni questo dice: ti insegnano a volare, nel senso che anche se non hai più le gambe, ancora puoi aggiungere dei sogni. Questo dice la canzone. Ma a parte un commento su questa canzone, adesso Anita, che è più brava di me, che conosce il personaggio molto a fondo, ieri ha fatto una puntata molto più lunga su Oltre il Pregiudizio, quindi stanno dicendo molte cose interessanti. Quindi in pillole qualche cosa la dice anche a voi.
2: Sì, volevamo ricordarlo, perché insomma si tratta di un atleta che lui ha cominciato, diciamo, molto giovane a coltivare la passione per l'automobilismo, vincendo già molte gare e dimostrandosi già molto determinato e molto, diciamo, molto corretto nel suo modo di gareggiare, eccetera, fino a quando nel 2001 purtroppo gli è definitivamente cambiata la vita e tutti conosciamo.
1: Scusa Dina, due cose volevo aggiungere. Una, che non si è capito bene se è morto il primo o il 2 maggio, e la seconda cosa, che è ancora più importante, che il caso ha voluto che noi abbiamo deciso, come abbiamo detto nella puntata scorsa con Morandi, con Uno su Mille ce la fa, che tra l'altro sembra assurdo, ma anche nel caso di Zanardi Uno su Mille ce la fa, perché lui in un mondo con tante persone disabili è stato uno su mille che ce l'ha fatta a vincere le Paralimpiadi e ad essere l'esempio. Quindi quella canzone Uno su Mille la dedico anche ad Alex Zanardi, la dedico anche. Ma a parte questo, abbiamo scoperto casualmente che noi parliamo queste puntate di Bologna, e adesso ci dice Anita che anche Alex Zanardi vive da quelle parti, circa, non so esattamente come si chiama il paese, però vive da quelle parti. Dove è nato Alex Zanardi, Anita?
2: Allora, lui è nato vicino a Bologna e poi però ha fatto tutto Castelmaggiore, si chiamava il posto dove appunto è andato molto giovane insieme alla famiglia e dove appunto ha cominciato questa attività. Poi stavamo dicendo appunto che nel 2001 c'è avuto questo grave incidente in una gara che si è svolta in Germania, in quale appunto per diciamo salvarsi gli hanno imputato tutti gli arti inferiori e si è salvato ben dopo 7 arresti cardiaci, ma questo non l'ha affermato. Qui nasce diciamo lo Zanardi che tutti conosciamo e tutti abbiamo ammirato fino all'altro giorno, perché al di là delle sue grandissime capacità sportive è venuto fuori la parte umana, la parte coraggiosa, la parte della persona. Infatti lui non si è arreso, ha continuato a ricominciare la vita dicendo lui stesso che invece di essere disperato, cadere in depressione, perché ne abbiamo parlato anche in altre puntate, quando insomma succedono queste cose si rischia di cadere in depressione e ammalarsi da un punto di vista psicologico. E lui invece no, non è caduto in depressione, anzi addirittura ha ringraziato la vita che lui poteva morire ed è addirittura salvato, e ha cominciato un'avventura nuova con appunto il paraciclismo ed è diventato, direi in breve, qua la puntata sarebbe più lunga, però diciamo che se volete approfondire andate, come ha detto Dani, su Oltre il Pregiudizio o su Spotify o su Spiche. E lui ha cominciato, diciamo, è diventato un simbolo perché ha lottato per i diritti delle persone con disabilità in generale, ma in particolare negli sport, ha lottato per la libertà di poter realizzare un sogno, di non arrendersi, in poche parole vivere, ed è stato esempio per tantissimi atleti famosi, insomma, da personaggi della scherma, che poi sono personaggi, figure che noi sappiamo, che hanno portato un sacco di medaglie all'Italia nelle Paralimpiadi, e di continuare, che si può continuare tranquillamente a vivere, e quindi è stato un portabandiera fino all'ultimo e un lottare, perché non bisogna arrendersi, e quindi e non potevamo non ricordarlo noi che facciamo sempre discorsi di pregiudizio, fino a quando poi nel 2020 ha avuto un altro incidente dal quale si stava curando da circa 6 anni all'interno di una

0: toccando le proporzioni, infatti era un'icona di tutto il mondo della disabilità in generale e dello sport nello specifico.
1: La cosa bella di Zanardi, tra l'altro, era una persona solare, cioè sempre felice, sempre allegro, sempre con la gioia di vivere. La maggior parte delle persone, chi è successo, quello che è successo a lui, si sono represse, nella depressione, problemi psicologici, si sono normalizzate, fanno una vita
0: Hanno
1: brutta.
0: chiuso con la propria passione, cosa invece lui ha continuato.
1: A parte quello, ma proprio gli è cambiata la vita. Invece Zanardi, ogni volta che faceva le Olimpiadi, era come se dicesse a tutte le persone che hanno disabilità: ragazzi, non mollate, ce la vorrei fare tutti quanti, come ce l'ho fatta io.
0: Esatto, con questo vi salutiamo.
1: Ciao Alex.
0: Ciao Alex, sicuramente adesso starai in paradiso in mezzo agli angeli perché comunque sia. Sicuramente il paradiso ti avrà accolto a braccia aperte e noi siamo sicuri che da lassù continuerà in qualche modo a proteggere tutti e a dare coraggio un po' a tutti, anche dal cielo.
1: Si dice, se non sbaglio, che Santa Lucia è la protettrice delle persone cieco-vivente, se non
0: Sì.
1: sbaglio. Io penso che da ieri Alex Zanardi da lassù sarà il protettore delle persone disabili.
0: Certo, l'angelo dal cielo, la stella in più che brillerà nel cielo e sarà un po' la protettrice del mondo, insomma, della disabilità e dello sport nello specifico della sua vita. Ciao Ale.

0: Grazie come sempre ad Anita e Daniel e ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify, cercate appunto Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata alla Radio nella Radio con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In Contatto con il Mondo. A seguire Luca con Topos in Fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come al solito, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In Contatto con il Mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Danimarca. In Danimarca ho visitato dall'esterno la sede di Radio Danimarca, che si trova in un grandissimo palazzo situato a Copenaghen, capitale della Danimarca. Una volta la Danimarca trasmetteva in onde corte con un trasmettitore da 50 kW, però anni fa ha chiuso le onde corte e l'emittente internazionale non esiste più. Radio Danimarca a me tanti anni fa mi ha risposto, era una bella radio. Peccato che oggi non esiste più quella stazione radio non te corte, ma Radio Danimarca si può seguire in internet. Cari amici, per oggi è tutto, chi desidera informazioni sulla radioascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 87 91 025 Marsala TP Italia.

0: liberamente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Finalmente, dopo mesi, sono riuscito a guardare L'Uovo dell'Angelo di Mamoru Oshii e direi che è valso la pena aspettare. Ve ne parlo subito, ma prima, come sempre, sigla.

Ci sono opere che raccontano una storia e opere che sembrano sottrarsi a questa responsabilità. Film che non costruiscono un intreccio ma uno spazio, non accompagnano lo spettatore, lo abbandonano, non spiegano ma insistono. L'Uovo dell'Angelo del 1985, diretto da Mamoru Oshii, appartiene senza esitazione a questa seconda categoria. È un film che rifiuta la narrazione nel senso classico del termine, non perché non accada nulla, ma perché quello che accade non è mai sufficiente a produrre un significato stabile. Le immagini scorrono, i personaggi si muovono, gli oggetti assumono una centralità quasi sacrale, eppure tutto sembra sospeso in una dimensione che precede il senso, forse che lo segue. La tentazione di fronte a un'opera del genere è quella di interpretare, di tradurre ogni simbolo, di ricondurre ogni elemento a un sistema coerente, ma è proprio qui che il film compie il suo gesto più radicale: sottrae allo spettatore la possibilità di chiudere il discorso. Non siamo di fronte a un enigma da risolvere, siamo di fronte a una condizione da attraversare, e questa condizione ha a che fare con una domanda molto precisa: cosa resta quando il significato scompare, ma i gesti che lo sostenevano continuano a esistere? Prima di entrare nel cuore del discorso è necessario un minimo di orientamento. L'Uovo dell'Angelo, un film d'animazione del 1985, dicevamo, diretto da Mamoru Oshii, autore che negli anni successivi diventerà famoso per opere come Ghost in the Shell, ma che qui si muove in una direzione molto più radicale, quasi antinarrativa. Il film nasce come progetto anomalo anche nel contesto dell'animazione giapponese dell'epoca, realizzato con la collaborazione visiva di Yoshitaka Amano. Si presenta fin da subito come un oggetto fuori scala, pochissimi dialoghi, ritmo dilatato, una costruzione per immagini che sembra rifiutare qualsiasi compromesso con la narrazione commerciale. La trama, se così si può chiamare, è ridotta all'essenziale. Una ragazza vive in un mondo desolato e custodisce un uovo misterioso. Un uomo la incontra, la segue, la osserva, i due attraversano una città immobile popolata da ombre e da gesti che sembrano ripetersi senza scopo. A un certo punto l'uomo distrugge l'uovo. Questo è tutto. E allo stesso tempo non è quasi nulla, perché quello che il film costruisce non è una storia ma una condizione. Al centro del film c'è un oggetto, un uovo. Non sappiamo cosa contenga, non sappiamo se contenga effettivamente qualcosa, non ci viene fornito nessun indizio che possa orientare lo spettatore verso una soluzione interpretativa. Eppure per la ragazza che lo custodisce, quell'uovo è tutto. Non è importante il contenuto, è importante il gesto. Proteggere l'uovo significa mantenere in vita una possibilità, non una verità, ma la sua eventualità. La ragazza non sa cosa difende, ma sa che deve farlo, e in questo gesto si definisce. Qui il film introduce una prima frattura rispetto alla narrazione tradizionale. L'oggetto centrale della storia non è un obiettivo, ma un presupposto. Nei racconti classici un oggetto è desiderato perché ha un valore chiaro, salva, rivela, completa. Qui no, l'uovo non promette nulla, non garantisce alcuna trasformazione, eppure è indispensabile. Questo ci porta a un primo nodo tematico. C'è la possibilità che la fede non sia legata a un contenuto ma a una funzione. Non crediamo perché qualcosa è vero, crediamo perché non possiamo fare a meno di credere. Uno dei momenti più perturbanti del film è la sequenza degli uomini che cacciano pesci, pesci che non esistono. Le ombre si muovono sulle pareti, le lance vengono scagliate con precisione, i corpi si tendono nello sforzo. Tutto è reale tranne l'oggetto dell'azione. Questa scena introduce un secondo livello di riflessione: è possibile che un comportamento mantenga la propria forma anche quando ha perso il suo scopo? La caccia continua, ma non c'è più nulla da cacciare, il gesto sopravvive alla sua funzione. In questo senso il film costruisce una rappresentazione estrema di una dinamica profondamente umana: la persistenza delle strutture anche dopo la scomparsa del loro significato. Rituali, abitudini, sistemi di pensiero, tutto può continuare a esistere per inerzia, non perché sia ancora utile ma perché è stato utile, non perché produca effetti ma perché li ha prodotti. La realtà che vediamo nel film non è falsa, è solamente svuotata, e questa distinzione è fondamentale. Non siamo di fronte a un'illusione, ma a una realtà che ha perso il suo referente. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

E questa era How to Disappear Completely da Radiohead, tratto da Key Day, perché è perfetta per i messaggi che troviamo nell'uovo dell'angelo. Ma andiamo avanti. L'ambientazione del film sembra collocarsi dopo un evento che non viene mai esplicitato. Le architetture sono imponenti ma deserte. Le superfici riflettono una luce immobile, le statue e i resti suggeriscono una storia che non è più accessibile. Non è una rovina nel senso classico, non c'è traccia di distruzione violenta, di conflitto, di collasso improvviso. È una stagnazione, il mondo non è finito, ha smesso di trasformarsi. Questo introduce un'idea ancora più radicale, la possibilità che una civiltà non crolli ma si esaurisca, che continui ad esistere senza più produrre senso. Le strutture restano in piedi, i gesti continuano, i simboli persistono, ma non rimandano più a nulla. In questo spazio il significato non viene negato, viene dimenticato. A un certo punto l'uomo distrugge l'uovo. È un gesto netto, improvviso, irreversibile, ma quello che colpisce non è la violenza dell'atto, è la sua sterilità. Non c'è rivelazione, non c'è verità nascosta che viene finalmente svelata, non c'è trasformazione positiva. L'uovo si rompe e resta il vuoto. Questo gesto rompe una delle aspettative più profonde della narrazione, l'idea che la distruzione porti a una nuova conoscenza, che smascherare un'illusione significhi avvicinarsi alla verità. Qui no, la distruzione non libera, svuota. E questo apre un problema enorme. Se un sistema di credenze è privo di fondamento, è giusto distruggerlo? La risposta del film sembra essere: non è detto che sia una buona idea, perché quel sistema, anche se falso, svolgeva una funzione, manteneva in piedi una struttura, permetteva a un individuo di esistere. E toglierlo significa esporre il vuoto, e il vuoto non è neutro. La ragazza non è semplicemente qualcuno che possiede un oggetto, è qualcuno che esiste attraverso quell'oggetto. L'uovo non è importante in sé, è importante perché tiene insieme la sua identità. Quando viene distrutto non assistiamo a una presa di coscienza, non c'è una crescita, non c'è una liberazione, c'è una dissoluzione. Questo ribalta completamente una delle strutture più radicate del racconto contemporaneo, il mito della verità come salvezza. Qui la verità, o meglio la negazione dell'illusione, non salva, disgrega. E questo ci costringe a riconsiderare una domanda scomoda. È sempre desiderabile sapere, o esistono condizioni in cui l'illusione non è un ostacolo ma un supporto? Il racconto come sistema che resiste. A questo punto il film smette di essere soltanto un'esperienza estetica e diventa una riflessione sul racconto stesso. Ogni narrazione costruisce un sistema di senso, introduce relazioni, stabilisce cause ed effetti, promette una coerenza. Ma cosa succede quando questa coerenza viene meno? Esistono racconti che continuano a funzionare anche dopo aver perso il loro fondamento? La risposta che emerge almeno dall'uovo dell'angelo è sì, e questo ha implicazioni profonde non solo per il cinema o la letteratura, ma per il modo in cui interpretiamo la realtà, perché anche la realtà in fondo è un sistema narrativo, una struttura che organizza l'esperienza e le attribuisce significato. Se questa struttura si incrina, non è detto che scompaia, può continuare a operare ma a vuoto. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: Questa era The Host of Seraphim dei Dead Can Dance, che sembra scritta apposta come How to Disappear Completely per la colonna sonora dell'Uovo dell'Angelo. Dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla camusa di Radio Pirata, la radio nella radio. Il film si conclude senza una vera conclusione, le immagini finali non ricompongono il discorso, non offrono una chiave di lettura definitiva, non restituiscono ordine a ciò che è stato frammentato. Ma questa assenza non è un limite, è una dichiarazione. Per comprenderla è utile tornare a Mamoru Oshii. Durante la realizzazione del film, Oshii attraversa una crisi personale legata alla propria fede cristiana. Non si tratta di un abbandono improvviso, ma di un progressivo svuotamento. Le immagini religiose restano, i simboli persistono, ma il loro significato non è più garantito. L'Uovo dell'Angelo nasce esattamente in questo spazio. Non è un film contro la fede, è un film dopo la fede. E questo cambia tutto, perché non mette in scena la distruzione di un sistema di credenze dall'esterno, ma il suo svuotamento dall'interno. Non c'è un nemico, non c'è un evento traumatico che spezza l'equilibrio. C'è una lenta perdita di aderenza tra simbolo e significato. L'uovo allora non è solo un oggetto narrativo, è l'ultima forma di resistenza di una fede che non riesce più a giustificarsi. E la sua distruzione non produce verità, produce silenzio. In questo senso la chiusura aperta del film non è semplicemente una scelta estetica, ma la conseguenza inevitabile del suo presupposto. Cioè che se il significato non è più garantito, non può esserlo neanche la conclusione. Non esiste una sintesi possibile, non esiste una verità da rivelare. Resta solo una condizione, quella di continuare a esistere in un sistema che ha perso il proprio fondamento, decidendo consapevolmente o meno se proteggerlo o distruggerlo. Ed è forse qui che il film smette di parlare dei suoi personaggi e inizia a parlare di noi, perché anche noi viviamo all'interno di strutture che diamo per scontate, sistemi di senso che raramente mettiamo in discussione e che continuano a funzionare finché funzionano. La domanda che l'uovo dell'angelo lascia sospesa non è cosa significhi quell'uovo. Nel momento in cui venisse rotto, saremmo davvero pronti a guardare dentro. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Camusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: E con la bella musica classica del cameo di Anna si va a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come sempre a tutta la ciurma presente a bordo con noi quest'oggi: Anita e Daniel da Oltre il Pregiudizio, Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e Luca per Topos in Fabula. Naturalmente grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. Vi invito, se volete, a fare la stessa cosa la prossima settimana. Saremo nuovamente da queste parti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi. Buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica. E mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

faccia tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto.

e trovate amici dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Partiamo subito con Peter Pan, non quello della Disney, quello di Mediaset, quello degli animatori del Sollevante, un Peter Pan un po' dark, con una sigla, niente male.

0: ci piace un sacco.
1: Ah, ti hai visto come canta la Cristina D'Avena? Ci piace un sacco, e tu lo sai. Cazzo, per fare Cristina D'Avena mi stavo affogando con la saliva.

praticamente gli animatori giapponesi cosa hanno fatto? Hanno preso una fiaba famosissima, probabilmente la più famosa, Robin Hood, e hanno fatto Robin Hood, Lady Marian, Little John e compagnia cantante, tutti bambini. Cristina D'Avena, Fit, Max Pezzali. Ma come Max Pezzali? Si vede che non se lo cagava nessuno, all'epoca ha fatto il duetto con Cristina D'Avena.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa settimana ascoltiamo l'intervento del professore al Festival della Mente 2025, dal titolo Invisibili, le donne nel Medioevo. Buon ascolto!

Vabbè. Basta! Grazie. Vabbè, dai, no! Ok, finito? Allora, invisibili, punto interrogativo, l'avete letto, vero, il titolo? E voi capite bene che il titolo di questa lezione è suggerito dal tema del festival di quest'anno, l'invisibile, certo. E la parte più importante è il punto interrogativo. In altre parole, vorrei dire molto chiaramente, fin dall'inizio, che le donne nel Medioevo non sono affatto invisibili. A meno che uno non pretenda di cercarle dove non le troverà, perché come in qualunque altra epoca prima della nostra, le donne non facevano direttamente politica, a meno che non fossero contesse o regine, perché in quel caso la facevano e nessuno diceva niente, ma lasciamo stare. Le donne non facevano la guerra e siccome molta cronachistica medievale e anche molta storiografia nostra fino a poco tempo fa parlava soprattutto di politica e di guerra, vabbè, è chiaro che se uno si limita a quello le donne non le trova. E può sembrare che le donne nel passato non esistessero. Però io vorrei sottolineare che non è mica solo questione del Medioevo, eh. Cercate un po' le donne nella storia della guerra del Peloponneso di Tucidide. Cercate un po' le donne in una qualunque storia della Seconda Guerra Mondiale, che può avere 500 pagine e non menzionare mai una donna. Quindi, primo punto, non è questione del Medioevo. Ma in altri tipi di fonti le donne le vedi e come? Dove le vedi? Le vedi per esempio nei documenti notarili, voglio dire negli atti che parlano di case, di terra, di compravendite, di matrimoni, di doti, di eredità. È certo che le donne lì le vedi. E ancora di più le vedi in quelle che noi del nostro mestiere chiamiamo le fonti narrative, i romanzi, le novelle, che descrivono la realtà della vita quotidiana. E lì, guarda un po', le donne sono metà dei personaggi, perché nella vita reale le donne sono ed erano anche allora metà degli esseri umani che c'erano in giro, e gli scrittori che come compito si davano non raccontare la politica o la guerra, ma raccontare la vita di tutti i giorni, e loro ovviamente le donne le vedevano esattamente come vedevano i maschi. E però detto questo, io giurerei che quando avete letto il titolo di questa lezione, questo accostamento specifico fra Medioevo e invisibilità della donna, giurerei che non vi ha stupiti più di tanto, perché comunque corrisponde a un luogo comune che rimbalza laddove i luoghi comuni regnano sovrani in tanti siti internet, ma anche in qualche libro di successo, dove invece di analizzare i modi complessi in cui si manifesta la disuguaglianza fra i sessi, che non compare sempre nello stesso modo in tutte le epoche, in tutte le situazioni, ecco, invece di analizzare questo, magari si preferisce dire: ma vabbè, la donna nel Medioevo invisibile non c'era. Il Medioevo era come certe società particolarmente arretrate, misogine, che vediamo anche oggi, certe società di donne velate, ecco, e così era il nostro Medioevo. Allora vediamo cosa pensava un musulmano che nel Medioevo ha conosciuto i nostri antenati, gli europei. Lui diceva i franchi. Sapete che quando il mondo del Medio Oriente, i turchi, gli arabi, gli armeni, sono venuti per la prima volta a contatto con i nostri, e cioè al tempo della prima crociata, li percepivano ancora come i franchi. E sapete che in tutte le lingue del Medio Oriente e anche dell'Asia
tuttora per dire un bianco, un occidentale, un europeo, si usano sempre parole che hanno quella radice lì, eh? I Firenze, i Frank, i Franchi. Allora, vediamo cosa pensava un musulmano dell'epoca delle crociate delle donne nel mondo dei Franchi. Questo musulmano è l'emiro di Cesarea in Palestina, Usama ibn Munkidh, il quale dopo la prima crociata ha scritto un libro di memorie in cui appunto racconta al suo pubblico, un pubblico che legge in arabo, non tutti musulmani, ci sono anche un sacco di cristiani fra quegli arabi di Palestina, certo, c'erano allora come ci sono oggi, allora molti di più, però sono arabi, vivono lì, all'improvviso sono arrivati questi barbari dall'Occidente a invaderli. Che gente sono! L'emiro Usama ha da raccontare un sacco di cose strane su questa gente stranissima che è arrivata a invadere la Palestina. Ma la cosa che lo colpisce di più e ci torna più di una volta è che non hanno nessuna gelosia delle loro donne. Le loro donne godono di una libertà assolutamente scandalosa, vergognosa. E Usama dice, cito, virgolette, «Presso i Franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi, l'altro, prende per mano la donna e si tira in disparte con lei per parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare. E se la fa troppo lunga, la lascia col suo interlocutore e se ne va». Poi Usama ha anche diverse altre storie da raccontare, ve ne cito solo una, che è un po' più realistica delle altre. Gli era raccontata un bagnino, cioè uno che teneva un bagno turco. In Palestina ci sono i bagni turchi, chiaramente, che sono poi le vecchie terme romane, salvo che in Occidente la moda si era persa. Invece in Medio Oriente c'è ancora, arrivano i crociati dall'Europa, scoprono i bagni turchi, fantastico. I clienti del bagnino sono spesso dei franchi. E lui ha raccontato una volta a Usama che una volta è entrato nel bagno, nelle terme, un cavaliere dei franchi, e dice il bagnino, sai che a loro quando vengono ai bagni gli piace stare nudi, non come noi che teniamo il perizoma, a loro vengono nudi, questo cavaliere è entrato nudo e siccome sono gente manesca per scherzo mi ha strappato il perizoma, dice il bagnino, ha visto che io mi ero rasato, una raffinatezza mai vista in Europa, gli è piaciuto da matti. Ha detto, fammelo anche a me. E io l'ho rasato, è il mio mestiere. L'ho rasato e quando l'ho rasato il cavaliere mi ha detto, magnifico, fallo anche a mia moglie. Ha chiamato sua moglie e io l'ho rasata. Ora, Usama racconta questo per dire, ma capite che gente sono questi? E quello che è affascinante è la conclusione di questo principe arabo che con questa gente ha combattuto, ha negoziato, ha trattato, ha combattuto di nuovo e che non può capirli. Com'è possibile che fanno vedere le loro donne, le lasciano andare in giro, le lasciano parlare con gli estranei? Non parliamo del bagnino, ma insomma comunque...

Detto questo, se noi lasciamo perdere Usama e confrontiamo quel mondo con il nostro, ebbene no, certo che le donne nel nostro Medioevo si vedevano in giro meno degli uomini, perché stavano a casa molto di più dei maschi. Ve lo dimostro. Avete presente Boccaccio? Sì. Il Decameron? Sì. Il prologo del Decameron. Nel prologo del Decameron Boccaccio dice: io scrivo perché la gente possa distrarsi, divertirsi, dimenticare le preoccupazioni, e quindi scrivo soprattutto per le donne, che hanno meno possibilità di sfogo rispetto agli uomini e che sono più facilmente vittime della noia o della depressione. Non dice la depressione Boccaccio, chiaramente, ma intende quello. Perché Boccaccio dice: voi lo vedete come vivono le nostre donne? Cito. Beh, dice, sto parlando delle donne in generale, eh? La ragazzina non ancora sposata? È certo. Ma anche la donna sposata spesso. Ristrette dai voleri, dai piaceri, dai comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, il più del tempo, dice Boccaccio, le donne dimorano racchiuse nel piccolo circuito delle loro camere. Stanno a casa, perché il papà e la mamma anche, non solo il papà e la mamma non vogliono che la ragazzina esca, i fratelli non vogliono, il marito non vuole che la moglie esca. E loro se ne stanno lì oziose, quasi oziose, sedute in casa. E dice Boccaccio, e seco rivolgono, si rigirano in testa, diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre siano allegri. E dice Boccaccio, e gli uomini? Ma gli uomini se hanno dei pensieri, delle malinconie, ma hanno mille modi per pensare ad altro. Loro vanno in giro, vedono, parlano, vanno a caccia, vanno a pesca, vanno a cavallo, giocano a soldi, commerciano. E in questi modi loro possono, l'uomo può dimenticarsi in mille modi i fastidi, i pensieri. La donna no. Intendiamoci, la donna di cui parla il Boccaccio è, virgolette, la donna del Medioevo? Ma nemmeno per idea, è la donna di una grande città del 300, la donna borghese o aristocratica di una grande città della fine del Medioevo. Non è che abbia molto in comune con una contadina dell'epoca di Carlo Magno, con una longobarda dell'epoca delle invasioni, d'accordo? Il Medioevo è lungo, lunghissimo, infinito, le cose cambiano continuamente. E anche nella sua città nel 300, mettiamo che sia Firenze, questa donna di cui parla Boccaccio non è l'operaia, non è la mercantessa, non è la ragazza che vende al mercato, è la moglie di un uomo che conta e che quindi vuole che lei se ne stia brava a casa. E anche di questa donna, che ha una condizione più elevata e quindi la paga. Non è che Boccaccio dica che non esce mai, e che non vede uomini, però esce meno di quanto non facciano gli uomini. Ma perché dunque queste donne escono poco? Allora, il fatto è innanzitutto che, con buona pace dell'emiro Usama, anche se loro lo manifestavano in modo meno ossessivo, ma in realtà anche i nostri del Medioevo avevano in testa questa idea di onore, e di un onore che rischia di essere messo in pericolo da tante cose, ma fra l'altro da come si comportano le mie donne. Non c'è dubbio che l'onore di un uomo dipende da come si comporta sua moglie, sua figlia, sua sorella, certo, e quindi bisogna controllarla. E quindi non c'è dubbio che la donna è custodita, guardata, come dicono loro. Allora, a questo punto distinguiamo: la ragazza non ancora sposata, bisogna fare attenzione, perché

non ci vuol niente a rovinarla, non ci vuol niente. Non deve andare troppo in giro, non deve vedere troppa gente, troppi uomini, troppi ragazzi. Boccaccio ne racconta più di uno di questi casi nelle sue novelle, eh? Magari non sono quelle che si leggono sempre a scuola, ma andatele a cercare. Messer Lizio di Valbona, vecchio signore che ha una figlia, lui è vedovo, è una figlia unica, lui è anziano e quindi a questa figlia ci tiene da pazzi e quindi la sorveglia. Lei era, cito, con maravigliosa diligenza guardata, sorvegliata con estrema attenzione. Tant'è vero che lei stessa, quando parla con un ragazzo che le piace, gli dice: tu vedi quanto io sia guardata. Però intanto parla con un ragazzo che le piace. Com'è che succede questa cosa? Ma perché in casa viene un sacco di gente, in casa vengono uomini, questo ragazzo è un amico di famiglia, Messer Lizio lo considera quasi come un parente e quindi entra in casa. In un ambiente sociale più modesto, altra novella, una novella straordinaria di Boccaccio, ma straordinaria non perché sia una grande novella, ma perché ci fa vedere quel mondo che non è spesso descritto, il mondo della gente povera che nella Firenze del 300 stava a casa a lavorare, operai e operaie che filavano in casa. La protagonista della novella è una ragazza da marito, la Simona, è figlia di operai e di mestiere, fila la lana in casa, come migliaia di donne povere a Firenze che campavano faticosamente filando la lana per conto degli industriali in casa. Dopodiché c'è il garzone del padrone che porta il lavoro a domicilio e di conseguenza mi viene in mente in questo preciso istante che ai miei tempi, non so ancora adesso, come dire, amoreggiare si diceva filare, non so se c'entri qualcosa, certamente la Simona che filava la lana in casa, quando arriva il ragazzo del padrone che porta la lana da filare, e beh, due parole, due sguardi e insomma si capiscono. A questo punto lei vorrebbe uscire col ragazzo e con gli amici. E come si fa? Mica può dire al papà operaio: papà, esco col mio ragazzo, apriti cielo. Però se gli dici una domenica pomeriggio: sai, oggi c'è la festa al monastero di San Gallo, è un pellegrinaggio, ci vanno in tanti, è una famosa festa religiosa a cui si va ovviamente sapendo benissimo tutti che si va per divertirsi, per vedere gente, per uscire di casa. Vado alla perdonanza a San Gallo, papà mi lasci uscire? Dice: ma con chi vai? Ah, vado con una mia amica. Vabbè, va, vai. E la Simona con l'amica esce. Poi vanno ai giardini pubblici, dove arriva l'innamorato, che si è portato anche lui un amico. Si presentano, poi ogni coppia per conto suo. E questo per quanto riguarda le ragazze da sposare. Le donne sposate hanno uno spazio, hanno due spazi diversi. Uscire effettivamente più di rado, molto in casa. Ma in casa non è che non entri gente, sia chiaro. Io qui parlo sempre delle novelle di Boccaccio, ci sono altre fonti, ma queste novelle sono qualche cosa che tutti possono andare a vedere. Sono scritte in italiano, se Dio vuole. Nelle novelle di Boccaccio si impara che in casa vanno i parenti, i compari del marito, importantissimi, e in generale gli amici del marito. Questi vanno in casa, anche quando il marito non c'è. E le donne non è che hanno il loro quartiere, l'harem segregato, la casa è la casa, la gente va e viene. E poi si esce appunto nei giorni di festa. Dopodiché, dice Boccaccio, ci sono anche dei mariti che non vogliono lasciare uscire la moglie, neanche nei giorni di festa. E ci sono, è evidente che ci sono, così come è evidente da come ne parla Boccaccio che loro è un comportamento che, come dire, nessuno le può obbligare a lasciare uscire le mogli, però la gente sparla, quello lì. Esse, dice Boccaccio, stanno tutta la settimana rinchiuse,
si occupano della famiglia, della casa, e il giorno di festa anche loro, come tutti gli altri, hanno voglia di divertirsi un po', di distrarsi, di potere alcun diporto pigliare, come vogliono le leggi sante, perché la domenica è giorno di festa, di riposo, di passatempo. Alla qualcosa fare, niente i gelosi consentono. Anzi, proprio i giorni di festa, che per le altre sono i giorni in cui ci si diverte, i mariti gelosi fanno ad esse, tenendole più serrate e più rinchiuse, essere più miseri e più dolenti. Dopodiché, quindi, cosa impariamo? Primo, c'era un sacco di mariti i quali, se la moglie voleva uscire, le diceva: ma perché vuoi uscire? No, no, tu non esci. Cosa vuoi andare a fare? Stai a casa. E contemporaneamente impariamo che i vicini, quei mariti lì, li consideravano gente che non si fa così, non bisogna far così. Poi in una delle novelle del Boccaccio mette appunto in scena un marito particolarmente geloso, non vuole neanche che la moglie si affacci alla finestra, poi ti vedono. Ovviamente andrà a finire come immaginate, è una novella del Boccaccio, il marito avrà quello che si merita in quel caso. Abbiamo citato prima anche i fratelli, certo, certo che anche i fratelli. L'onore della famiglia riguarda tutti i maschi, il cui onore può essere leso se le donne della famiglia si comportano male. Io una volta ho trovato un documento che mi ha impressionato profondamente. Siamo più o meno al tempo del Boccaccio, 1347. Siamo in Valle d'Aosta, quindi una società contadina, montanara. Nel 1347 i signori di un villaggio della Valle d'Aosta, i signori di Avisa, devono giudicare un caso di omicidio e sono così imbarazzati che chiamano molti altri nobili della Valle d'Aosta per consigliarli e aiutarli a capire come giudicare questo caso. Vengono giudicati per omicidio dei giovani fratelli, contadini ricchi, hanno un sacco di bestie, che hanno ammazzato la sorella. Com'è andata questa cosa? Li interrogano di nuovo dopo averli torturati un po', e loro sempre rispondono la stessa versione. Nostra sorella, si chiamava Babel, questa ragazza, siamo nel villaggio di Serella, sopra Avis, un po' a monte di Aosta. Nostra sorella rubava e nessuno riusciva a impedirglielo, rubava, è stata scoperta più volte e a un certo punto i signori le hanno tagliato un'orecchia, perché le pene per il furto, le pene corporali alla recidiva erano abituali. E allora a un certo punto c'è stato un consiglio di famiglia, con papà, mamma e noi fratelli, e ci siamo detti: cosa facciamo? Non si può continuare così, perché questa qui ci disonora tutti. E alla fine papà ha deciso: la mandiamo via, la mandiamo in un altro paese, che vada a vivere altrove, portatela via. E i fratelli partono con la sorella, salgono su verso il Gran San Bernardo per mandarla via, lontano. E poi dicono: e salendo ci dicevamo fra noi: ma cosa serve? Questa qui torna, ruberà di nuovo e i signori la metteranno a morte e noi saremo disonorati. Perciò, salendo verso il Gran San Bernardo, appena sotto ci sono dei laghetti, si sono fermati lì, si sono guardati, l'hanno affogata nel laghetto e poi sono tornati giù, e la cosa è stata scoperta, i signori li hanno arrestati e loro hanno detto: credevamo di far bene. E i signori non sanno come fare, perché lo capiscono anche loro come hanno ragionato questi qua, e chiedono consiglio, e alla fine la sentenza è una multa da levarvi la pelle,
Però basta, non di più, perché? Perché è chiaro che credevate di far bene. Quindi finisce così, avranno venduto tutte le vacche per pagare la multa, però comunque hanno operato dentro una logica che si può capire. Naturalmente al tempo stesso i fratelli sono quelli che se la sorella è sposata e il matrimonio è andato male e il marito è uno che la picchia più del giusto ed è la tratta male, su questo le novelle del Boccaccio sono chiarissime, dopo un po' i fratelli della moglie arrivano dal marito e dicono: oh, com'è questa storia, come ti permetti di trattare così nostra sorella? Dopodiché le novelle del Boccaccio offrono anche uno squarcio su una conseguenza che secondo me io credo che sia molto importante per capire quel mondo. Una conseguenza di questo modo di vivere per cui, capite, le donne stanno molto a casa, gli uomini stanno molto fuori e quindi vivono molto donne fra donne e uomini fra uomini. Nell'intimità della casa, abbiamo detto, in casa la gente va e viene, ma poi quando si tratta dell'intimità vera, una donna non si fa servire da uomini. Ovviamente Boccaccio ha sempre in mente gente di una classe sociale agiata, che ha dei servitori, ma non dimentichiamoci che fino alla Seconda Guerra Mondiale chiunque avesse un minimo di mezzi aveva dei domestici in casa, naturalmente. E le donne vengono servite da donne. Com'è che Boccaccio viene a parlarci di questo? È una cosa così ovvia per il suo mondo che non ci sarebbe nessun motivo di dircelo. Invece ce lo dice perché è arrivata la peste. E quando è arrivata la peste, il mondo è andato a gambe all'aria. Hanno cominciato a succedere cose che non si erano mai viste. Quando è arrivata la peste, dice Boccaccio, è nato un uso quasi davanti mai non udito. Cioè che le donne, siccome ormai c'era difficoltà ad avere dei domestici, accettavano di farsi servire anche da uomini. Voi capite, in tutto il mondo del passato, farsi servire voleva dire vestirsi, spogliarsi, farsi aiutare in tutte le cose fisiche, e mai si era visto che una donna avesse in camera sua a servirla un maschio. Quando c'è stata la peste, questo è successo. E ogni donna apriva ai suoi servitori maschi, senza alcuna vergogna, ogni parte del corpo, non altrimenti che a una femmina avrebbe fatto. Dopodiché, la cosa più interessante è che ci sono degli ambiti della vita collettiva che riguardano solo le donne e da cui gli uomini sono tagliati fuori. Vabbè, quella più ovvia ne parleremo un po' più avanti, ovviamente è la gravidanza, il parto, l'allattamento. Ma io prima vorrei parlarvi di una cosa un po' meno ovvia di questa, e cioè che si dava per scontato che dovessero occuparsi solo le donne dell'assistenza ai malati, del conforto ai moribondi e della cura dei morti. Occuparsi di tutto quello che riguarda la malattia e poi la morte, il lutto, occuparsi del corpo, prepararlo per la sepoltura, tutti questi ambiti spettavano alle donne, per cui si dava per scontato che quando uno è malato, intorno al letto ha le donne di famiglia, le vicine. E anche qui dice Boccaccio: con la peste è andato tutto per aria. Senza aver molte donne d'attorno, morivan le genti. Il mondo alla rovescia, perché quando tu stai morendo, sai che intorno al tuo letto ci saranno delle donne che ti assistono, ti confortano, ti stanno vicine. E la cosa più interessante, perché è più totalitaria proprio la separazione, uomini da una parte, donne dall'altra, è quando il morto è morto. Quando il morto è morto, c'è tutta una serie di riti.
e di occasioni anche sociali, come noi oggi, c'è il funerale, la visita, la firma, no, ecco, anche loro hanno le loro ritualità intorno al morto. E cosa succede? Parto anche qui da una novella di Boccaccio, la novella di Girolamo e Salvestra. Girolamo era innamoratissimo di Salvestra, poi ha dovuto partire, Salvestra si è sposata con un altro. Girolamo torna, si introduce in casa sua, scopre che davvero lei è sposata con un altro, muore. Salvestra e suo marito si svegliano e trovano il morto in casa. E lo portano fuori di nascosto, il morto viene trovato e viene portato in chiesa. E portato il morto in chiesa, arrivano lì la madre con molte altre donne, parenti e vicine. E sopra lui cominciarono dirottamente a piangere e a dolersi, secondo l'usanza nostra. Qui verrà in mente a molti l'immagine che noi abbiamo nella testa, no, delle prefiche nella società mediterranea, le donne vestite di nero che piangono sul morto. Nella Firenze del 300 è una cosa ovvia, è l'usanza nostra. Certo che quando c'è il morto arrivano tutte le donne a piangere. Il marito di Silvestra, ma non è questo il punto, non è solo questo. Il marito di Salvestra è un po' preoccupato che qualcuno faccia il collegamento tra questo morto e casa loro. E quindi dice, guarda, dovremmo andare a dare un'occhiata a quello che sta succedendo in chiesa. E quindi dice alla moglie, non dico traduco, ma insomma semplifico un po' in italiano più contemporaneo, mettiti un po' un lembo del mantello in testa, perché non c'è l'obbligo del velo, è ovvio, ma una donna per bene qualcosa in testa se lo mette quando esce in strada, cosa che rimarrà vera fino all'inizio del Novecento perlomeno, sia chiaro, senza cappello. Vai. E va in chiesa e mettiti tra le donne e sta un po' a sentire cosa si dice di questo fatto. E io farò il simigliante, cioè farò la stessa cosa, fra gli uomini. Dopodiché si capisce subito che appunto Salvestra va in chiesa dentro, perché le donne sono dentro. E il marito sta fuori, perché gli uomini stanno fuori, non vanno dentro. Poi naturalmente nella novella è una di quelle un po' tragiche, le novelle di Boccaccio, lo sapete, certe volte finiscono bene, certe volte finiscono male, questa è una di quelle che finiscono male. Salvestra entra in chiesa, vede l'ex amante morto, muore anche lei, e tutte le donne dentro piangono ancora di più, finché sparsesi fuor della chiesa, tra gli uomini, la novella, cioè la notizia. Gli uomini sono tutti fuori. È un'abitudine? No, è un obbligo. Qui c'è un caso curioso. Vabbè, naturalmente poi, ecco, scusate, no, ancora questo, così siamo più precisi. In chiesa, certo. Ma è quando il morto è in casa, c'è la veglia funebre in casa, anche lì. Boccaccio lo dice nell'introduzione del Decameron. L'usanza nostra è che quando c'è il morto in casa, le donne, parenti e vicine si radunano in casa a piangere. E d'altra parte, dinanzi alla casa del morto, si radunano i vicini, i conoscenti maschi. Questa cosa è talmente ferrea che ben prima di Boccaccio l'ha raccontata anche Dante. Dante l'ha raccontata perché è successo a lui. Lo racconta nella Vita Nuova. Sapete, Vita Nuova è una specie di romanzo che però racconta le vicende effettive della conoscenza di Dante con Beatrice e così via. Ora, il 31 dicembre del 1289 è morto il papà di Beatrice, Folco Portinari. E Dante dice, e si sa, che l'usanza della nostra città è che in questi casi tristi, cioè il morto, ci si raduna donne con donne e uomini con uomini. Perciò, essendo morto Folco Portinari,
solo le donne, parenti, vicine, amiche, curiose, solo le donne possono entrare in casa dove c'è il morto. Gli uomini devono stare fuori. Dante decide di andare. Arriva e deve stare fuori. E comincia a pensare, povera Beatrice, chissà come soffre. E pensando a Beatrice, chissà come soffre, gli viene da piangere. Escono le donne che erano state a piangere dentro con Beatrice, escono, lo vedono, dico guarda quello che piange, ma neanche fosse stato dentro con noi. E una gli fa, lascia piangere noi, cosa c'entri tu? Tu sei un uomo, fai la tua parte e noi facciamo la nostra. Poi ci sono ancora altre situazioni che a noi non verrebbe da pensarci, altre situazioni in cui uomini e donne non stanno insieme. Dunque, in generale devo dire, mentre quando voi vedete un film o una serie che presenta per esempio un banchetto nel Medioevo, vedete ovviamente uomini e donne sedute agli stessi tavoli, non che fosse impossibile, tutt'altro, ma di sicuro era molto frequente che c'era il tavolo degli uomini e il tavolo delle donne. Ma ancor meglio, un'altra cosa che racconta Dante sempre nella Vita Nuova. Dante nella Vita Nuova racconta, lui è innamoratissimo di Beatrice, è un amico che lo sa, credendo, dice Dante, di fargli un grande piacere, un giorno mi ha detto, senti, io sto andando a casa di una donna che si è appena sposata. E vieni con me, che sarai contento. Vanno, arrivano a casa dove la sposa se siede a tavola insieme a molte altre donne. È una casa ricca, una sala tutta affrescata, dipinta, e c'è questa tavolata, sono tutte donne, la sposa e altre donne. È la casa del marito. È già avvenuto quello che nel Medioevo è il momento cruciale del matrimonio. Voi non vi immaginerete mica che nel Medioevo si sposassero come noi andando in chiesa dal parroco, ma nemmeno per idea, non ci avrebbero pensato neanche lontanamente. Ci si sposava andando dal notaio a firmare un contratto e poi facendo vedere a tutta la città che il marito andava a casa del suocero a prendere la moglie e la portava a casa propria. Questo è il matrimonio. Poi se ci tieni molto, passando davanti alla parrocchia, ti fa un segno di croce, il parroco esce da una benedizione, ma non ha alcuna importanza e alcun rilievo la cosa. Arrivi a casa del marito e a casa del marito quella sera la sposa è a tavola con sole altre donne. E c'è anche Beatrice. Dopodiché il succo del racconto è che Dante fa una figura penosa, come al solito, perché appena si accorge che c'è Beatrice, comincia a balbettare, a arrossire, a dire stupidaggini, tanto che l'amico deve prenderlo, portarlo via, perché lui ha perso completamente la testa. Ma al di là di questo, che ci sono andati a fare Dante e l'amico? Se voi guardate nelle storie della letteratura, vi diranno di solito era un pranzo di nozze, ma nemmeno per idea. Era l'ultima volta che la sposa, che aveva vissuto fino a quel momento sempre insieme ad altre donne, si trovava insieme ad altre donne prima di fare quel passo, quella trasformazione decisiva della sua vita, che consisteva nel cominciare a vivere insieme con un uomo. Per l'ultima volta stava solo insieme ad altre donne, le quali le avranno spiegato, insegnato, raccontato. Un momento di passaggio. E Dante e l'amico eravamo lì per servirle, dice. Le donne pranzano, i gentiluomini presenti le servono. Due ruoli separati di nuovo. Dopodiché, come dicevamo, la grande maggioranza delle donne si sposavano. Giovani in molte epoche, dico in molte epoche perché voi lo capite, il Medioevo dura 1000 anni, nessuna regola vale sempre, però per il Medioevo che noi conosciamo meglio, il basso Medioevo, i secoli dei nostri grandi scrittori medievali, in quel mondo lì le donne si sposavano giovanissime, ovviamente, perché sposarsi a cosa serve? A fare figli.
lo scopo dell'umanità stabilito da Dio è crescere e moltiplicarsi. Noi siamo qui per fare figli e ogni uomo maschio desidera che il suo sangue, il suo cognome, il suo stemma continuino. E tutto questo dipende dalle donne, quindi bisogna sposarle e fargli fare figli. E quindi le donne si sposano giovani, appena sono in grado di cominciare. Gli uomini in genere si sposano molto dopo. L'uomo si sposa quando è sistemato, ha una posizione, tendenzialmente il papà è morto, ha ereditato e è in grado di mantenere una moglie e di mantenere una famiglia. Tenetelo presente questo dislivello di età che c'è per lo più fra marito e moglie, perché è importante per capire poi le dinamiche concrete. La maggioranza delle donne si sposano giovanissime con un uomo più anziano e cominciano a fare figli. E per quelle che sono fortunate e non muoiono di parto, la vita è una successione di imprese. Ogni volta è un'impresa. Ogni volta è un'impresa restare incinta e portare a termine la gravidanza e partorire un bambino sano e farlo crescere. E le donne che ci riescono sono ammirate, coccolate. Certo, quelle sfortunate a cui i bambini muoiono o che non riescono a restare incinte, cioè non stanno facendo quello per cui sono al mondo. Dopodiché è impressionante, forse sto usando troppo la parola impressionante, mi scuserete, è che io vi parlo delle cose che mi hanno più impressionato a me personalmente, lavorando su questi testi, su questi documenti, su queste fonti, cercando di conoscere questa gente. Le donne vivevano immerse in questo mondo in cui se non sei tu e tua sorella o la mamma o la figlia che in quel momento è incinta, che in quel momento ha il bimbo piccolo, che in quel momento allatta, continuamente sei immersa in questa dimensione, tu o le altre donne intorno a te. E questo si vede dalla frequenza con cui gli vengono in mente alle donne queste immagini. E vi faccio un esempio. Vado a prenderla in una lezione che ho fatto tanti anni fa, magari qualcuno l'avrà già sentita, mi scuso, su Caterina da Siena, Santa Caterina da Siena. Quindi una ragazza che ha precisamente rifiutato questo tipo di destino prestabilito. Caterina da Siena muore vergine a 33 anni, lei non ha mai conosciuto l'uomo, il matrimonio, il sesso, la gravidanza, il parto, l'allattamento. Niente, lei ha detto chiaramente: io questa roba non la voglio, io sono sposata con lui. La mamma di Caterina, Lapa, quando nasce Caterina, sono due gemelline in realtà, poi una muore e Caterina vive. Quando nasce Caterina la mamma ha già partorito 22 figli, di cui meno della metà sono ancora vivi. Dopodiché cosa succede? Caterina cresce e quando ha 12 anni la mamma e le sorelle maggiori cominciano a dirle: Caterina, ormai sei grandicella, eh? E bisogna cominciare a pensarci. La mamma comincia a insistere. Quali sono le cose su cui la mamma insiste? Lavati la faccia, lavati la di più la faccia, pettinati, fatti bella, devi impomatarti i capelli, strapparti i peli superflui dal viso e dal collo, perché devi essere carina, è ora ormai. Caterina non osa neanche in quel. Caterina ha già deciso da bambina che il suo destino non sarà quello. Ha già avuto le visioni, sentito le voci, ha già capito che lei farà qualcosa di completamente diverso, che vivrà, che sposerà Gesù, non un uomo. Però non osa ancora dirlo in casa, però le altre donne in casa capiscono che c'è qualcosa che non va. Caterina fa resistenza. Allora la mamma chiede aiuto alla sorella maggiore di Caterina, Bonaventura, che è una donna sposata con figli, e Bonaventura spiega a Caterina: guarda che non c'è niente di male, sai, è così, ci si sposa, si fanno i figli. E Caterina per un po' ci crede e accetta di entrare in quella prospettiva. Poi il 10 agosto 1362 Bonaventura muore di parto e Caterina si convince che è colpa sua, perché per un momento ha esitato, si è lasciata convincere, ha accettato questa prospettiva di d'ora in poi non ci ricascherà più. Dopodiché Caterina
che quindi non conoscerà mai le esperienze normali per quasi tutte le altre donne della sua epoca, nei suoi scritti, ha scritto un sacco a Caterina, ha scritto, dettato un'infinità di lettere, opere varie, teologiche, preghiere, ecco, nei suoi scritti Caterina a un certo punto descrive una visione che ha avuto. Caterina ha regolarmente delle visioni, Dio le appare, le parla, sono momenti meravigliosi, eh? Prova dentro una dolcezza indescrivibile. E c'è stato un periodo in cui per un po' Dio non veniva. E lei c'è stata male. Però poi quando Dio è tornato, per lei è stato un momento meraviglioso. E dice Caterina, è come quando le mamme, come dire, che allattano un bambinello che amano veramente molto e per aumentare ancora il piacere gli fanno questo scherzo, che gli fanno vedere il seno e poi lo tengono lontano e lui frigna e la mamma gode immensamente quando poi se lo avvicina davvero al seno e vede l'immenso piacere con cui questo bambino comincia a succhiare. Così, dice Caterina, ha fatto Dio con me, mi ha tenuto lontano per un po' e poi per avere ancora maggior piacere. Un altro esempio, l'epoca di Caterina è quella in cui il Papa sta ad Avignone, sapete, il papato avignonese, in Italia sono tutti scocciati, insistono col Papa, torna, devi tornare a Roma, il posto del Papa è a Roma. Caterina è impegnata in prima linea in questa battaglia perché il Papa torni in Italia. Gli scrive continuamente al Papa ad Avignone, Gregorio XI, dicendo torna. Tenete conto che Caterina ha un'autorità internazionale, è una persona, una santa viva, conosciutissima, una che parla con Dio. Quando arriva una sua lettera, è un evento, sono lettere aperte, pubbliche, le conoscono tutti. Io non oso pensare che faccia faceva il Papa ad Avignone quando gli dicevano guardi è arrivata un'altra lettera di Caterina da Siena. E Caterina scrive al Papa dicendo torna in Italia. Il Papa alla fine le dice, ma guarda, io tornerei anche, ma un indovino mi ha predetto che se torno in Italia mi avvelenano. L'Italia era già allora, nell'immaginario dell'Europa del Nord, il paese degli intrighi, delle porcherie, dei veleni, eccetera. Mi avvelenano. E Caterina gli risponde, ma voi siete un ingenuo, come un neonato, questa cosa che vi hanno detto è come le mamme quando vogliono svezzare il bambino perché è ora di smettere di allattarlo, a 3 anni il bambino, magari è ora di smettere, e le mamme si spalmano qualcosa di amaro sul capezzolo. Così il bambino accosta la bocca, sente l'amaro, si allontana, non lo sa il bambino, scemo, che sotto l'amaro c'è sempre il dolce. E così lei dice al Papa, tu sei come quel bambino, ti fanno credere che venire in Italia sarà pericoloso, tragico, eccetera. Ora, al di là del fatto che poi il Papa si fa convincere, torna a Roma, muore. Ma al di là di questo, quello che è interessante è che Caterina le vengono naturali queste immagini. La mamma che allatta, la mamma che deve svezzare, è cresciuta assorbendo quelle immagini. Ovviamente anche in quelle dimensioni che a noi possono sembrare più tragiche. Quando parla, sempre parlando al Papa, gli dice, so che avete nominato dei cardinali, spero che siano un po' meglio di quelli dell'ultima volta. Perché basta con questi cardinali e questi vescovi che fanno solo il loro interesse, corrotti, putridi, schifosi, basta. Perché questi, un prelato che pensa solo al suo interesse, non dà nessun frutto. Costui fa come la donna che partorisce i figliuoli morti. È certo, una donna che ha avuto la sfortuna di partorire, per lei partorisce e il bimbo nasce morto. E per carità, non è colpa sua, però di nuovo quello che volevo farvi vedere è come appunto per una come Caterina che queste cose non le ha sperimentate lei, questo mondo di immagini e di riferimenti le vengono automaticamente in testa, perché quello è l'universo in cui cresce una bambina. Poi naturalmente ci sono anche casi estremi diversi. In un'altra lezione, anche qui mi scuso con chi la conosce già,
c'è una grande scrittrice francese di fine 300, Christine de Pizan. Christine de Pizan è un esempio di come una donna intelligentissima del Medioevo percepiva questa sua società piena di pregiudizi e di limitazioni per le donne. Christine de Pizan è una donna molto colta, era la figlia di un medico importante, medico del re di Francia, e lei racconta che lei ha letto tanti libri, ha studiato molto, perché suo papà l'ha fatta studiare. Suo papà diceva anche le donne devono imparare, devono istruirsi. La mamma non era d'accordo. La mamma avrebbe voluto che lei stesse sempre a filare, perché una ragazza deve imparare a fare la moglie, la padrona di casa. Invece il papà mi ha fatta studiare, il che non toglie che poi a 15 anni l'hanno fatta sposare. E certo, ovvio, l'hanno fatta sposare bene con un segretario del re di Francia, un uomo che aveva 9 anni più di lei, con cui è stata benissimo. Certo, essere sposata vuol dire fare dei figli continuamente. Cristina nelle sue opere lo dice, io in quel periodo lì non avevo tempo neanche per leggere. Se non ero incinta, c'avevo il bambino al seno. E poi suo marito dopo 10 anni muore. Lei ha 25 anni, è vedova, con 3 figli piccoli, e in uno dei suoi libri racconta in modo metaforico quello che ha provato quando si è trovata di colpo sola, senza più suo marito a dirigere la famiglia. Lei descrive questa situazione come un sogno in cui era a bordo di una nave, era la nave della sua famiglia, che navigava in modo prospero e felice. Poi è arrivata la tempesta e il pilota della nave è stato scaraventato in mare. E lei voleva gettarsi in mare, io volevo gettarmi in mare anch'io nel sogno, dice. Mi hanno trattenuta, ma la nave va alla deriva. E poi Cristina racconta sempre in questa cosa, lei sta inventando chiaramente questo sogno, che è un'immagine di come lei ha vissuto il trovarsi capofamiglia all'improvviso. Mi è apparsa la fortuna. La fortuna è una figura femminile che nell'immaginario medievale significa non soltanto, come per noi, vincere alla lotteria, significa i cambiamenti improvvisi, quelle cose che succedono nella vita che di colpo cambiano la tua vita. Dice, la fortuna è venuta da me, mi ha maneggiata, mi ha toccata, io dormivo, mi sono svegliata, avevo perso l'anello nuziale e mi sentivo trasformata. È interessante vedere in che senso lei, devo dirlo subito, non rovino la suspense, no, lei sogna che si è trasformata in un uomo. E come lo descrive questo? È una donna che immagina cosa vorrebbe dire diventare un uomo. Mi sentii molto più leggera del solito. Io questa cosa l'ho trovata bellissima perché è controintuitiva. Uno pensa l'uomo è più grosso, più pesante. No, la donna percepisce che l'uomo non ha questo peso della gravidanza, dei bambini. Lei pensa che l'uomo si senta più leggero di lei. E il mio volto era cambiato e indurito e la mia voce si era fatta più profonda e il corpo più forte e snello. Mi ritrovai con un animo forte e ardito, di cui mi sorprendevo, e capii di essere diventata un vero uomo. Questo è il modo in cui lei racconta il fatto che, rimasta vedova, si è trovata a dover dirigere senza un uomo al suo fianco la famiglia. Dopodiché mi rendo conto che dicendo questo sembra che lei stia dentro in pieno l'idea che comunque l'uomo è più ma non è così, perché Cristina ha una grande capacità di andare a sgonfiare i luoghi comuni sulle differenze fra uomini e donne. Per esempio dice, certo ci sono poche donne dotte, i dotti sono tutti uomini, gli intellettuali sono tutti uomini, ma è perché le bambine non vanno a scuola. Provate un po' a mandarle a scuola, allora vedreste, ne saprebbero quanto gli uomini. Dopodiché dice, ci sono anche alcuni casi di uomini dotti che hanno fatto studiare le loro figlie. Uno non faccio per vantarmi, mio papà, infatti ci sono, ecco,
Ma poi lei cita anche un altro esempio, c'è un professore di giurisprudenza dell'Università di Bologna, tutti lo conoscono, quello lì aveva fatto studiare sua figlia e la figlia era così brava che lo sostituiva a lezione. E il problema, dice Cristina, quindi non è neanche con gli uomini istruiti, gli uomini istruiti lo capiscono che anche le donne potrebbero arrivarci. Il problema sono gli uomini ignoranti, che non sopporterebbero di trovarsi davanti a donne che ne sanno più di loro. Dopodiché Cristina è anche lei una donna, anche lei è stata plasmata dall'esperienza della gravidanza, della maternità. Cristina è una scrittrice, ha prodotto un sacco di libri. Come racconta il momento in cui è diventata scrittrice? Dice, in realtà è la natura che mi ha spinto in quella direzione, dovevo farlo. Ma lei, voi capite, lo racconta sempre, lei appartiene a questa cultura medievale che noi incontriamo anche in Dante e che a noi non piace più tanto, no? Tutte queste metafore, queste raffigurazioni, la fortuna, la natura, tutte donne fra l'altro. E dice, la natura mi è apparsa e mi ha detto che il mio destino era di scrivere dei libri. E mi ha detto, all'epoca in cui portavi i bambini nel ventre, sentivi grandi dolori al momento di partorire. Ora io voglio che da te nascano dei nuovi libri, che conserveranno il tuo ricordo nel mondo, nei tempi a venire e per sempre. E partorirai nella gioia, grazie alla tua intelligenza. Qui chiaramente contrappone al biblico, partorirai nel dolore. Dopodiché non è che dica che fare libri è tutto un divertimento. No, no, fare libri è una fatica, proprio come fare un bambino. Però, dice Cristina, che lo sa, non è come Caterina, che l'ha soltanto respirato in casa. Cristina lo sa, tu partorisci, è una fatica, è un dolore, però poi appena senti il bambino che strilla, ti dimentichi tutto. E allo stesso modo, le dice la natura, fare dei libri sarà faticoso, penoso, ma appena sentirai il brusio che si farà sui tuoi libri, ti dimenticherai tutta quella fatica e tutto quel dolore. Quindi, insomma, anche una donna eccezionale che ha chiarissimo il fatto che le donne sono discriminate per motivi assurdi e che hanno tutte le stesse potenzialità degli uomini, però quello che volevo sottolineare adesso, nello specifico, è che anche per lei questo universo della gravidanza e del parto è comunque una dimensione fortemente presente nel suo modo di vedere la vita. Ora, lo sto facendo molto lunga, Molti di voi so che devono andare a cena dopo la conferenza, qualche ristoratore mi ha pregato di finire presto. Ancora un pochino, ma avrei ancora un sacco di... abbreviare. Allora, noto che non dite no, cercherò di abbreviare. No, va bene, non la farò troppo lunga. Volevo ancora dire questo. Ho insistito finora sul fatto che esistono chiaramente sfere separate, gli uomini fanno certe cose, le donne certe altre. E fin qui... Solo che, naturalmente, la sfera riservata alle donne è quella che è dettata dalla loro natura stessa. Sono solo loro che possono restare incinte e partorire e allattare. È la natura che gli fa fare questo. Gli uomini fanno un sacco di altre cose. E non è la natura che li obbliga, sono loro che se le sono inventate, no? La politica, la guerra, il governo, gli affari... E quindi, capite, è molto facile per gli uomini convincersi che non è solo che siamo diversi, ma è che certe cose le facciamo noi uomini perché le donne non sarebbero capaci. Chiaro che si convincono di questo. Intendiamoci, non è che sia una prerogativa del Medioevo, Andate a leggere cosa diceva Aristotele delle donne o cosa dicevano gli scienziati dell'Ottocento. È una roba di lunghissima durata. Ma certamente anche nel Medioevo, se tu ponevi a chiunque la domanda, ma l'uomo è superiore alla donna? E la risposta era, ma certo che sì, è una cosa evidente, va da sé. Anche i più intelligenti ci cascavano. Torniamo a Dante.
Dante nel De Vulgari Eloquentia, nel suo trattato sulla lingua, si pone la domanda su chi sia il primo essere umano che ha parlato. Chiaro che la lingua per Dante è ciò che distingue l'essere umano dagli animali e anche dagli angeli, i quali non parlano neanche loro, secondo lui. Solo gli esseri umani parlano. È un dono di Dio straordinario. Dopodiché, problema, chi è il primo essere umano che ha parlato? E come si fa a rispondere a questa domanda? Vai a leggere la Genesi, naturalmente, nella Bibbia. E nella Bibbia, la prima che parla è Eva. La prima menzione nel Genesi di un essere umano che parla è Eva che parla col serpente. Ma Dante dice, non è ragionevole pensare che sia stata la donna a parlare per prima, perché è un tale dono di Dio il linguaggio, e quindi non avrebbe senso che Dio l'avesse dato alla donna prima che all'uomo. Deve aver parlato prima Adamo. Questo per dirvi come anche uno molto intelligente operava all'interno di queste coordinate, non riusciva a venirne fuori. Notate che Dante è lo stesso che racconta di quando ha visto Beatrice la prima volta e ha passato tutto il resto della vita a adorare Beatrice, questa angiola giovanissima che non pareva figlia d'uomo mortale ma di Dio, eccetera, eccetera, questa gentilissima, questa mirabile donna che una volta si è degnata di salutarmi. Io credo che forse alla fine quello che dobbiamo dire è che non è che dobbiamo pretendere dalla gente del passato troppa coerenza nella visione del mondo. E che un conto è quando si ripetono luoghi comuni in termini generali e un conto è quando poi si tratta della tua esperienza personale. Certo che i luoghi comuni generali, essendo luoghi comuni, giravano. Tutti li ripetevano le stesse banalità. Boccaccio lo fa dire anche alle donne. Torniamo al prologo del Decameron. Avete presente? C'è la peste. Si trovano 7 ragazze. Sono ricche, di buona famiglia, fanno quel che vogliono e si dicono, dai, andiamocene in campagna, dai, ce ne andiamo tutte in campagna. E poi una dice, momento però, siamo tutte femmine. Lo sapete tutti che le femmine insieme non riescono a cavarsela, che senza un uomo che gli dia una mano non si arriva da nessuna parte. Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose. Perciò se non ci prendiamo un uomo non ce la facciamo mica a cavarcela. Cerchiamo degli uomini che vengano con noi. Naturalmente in chiesa in quel momento entrano 3 bei ragazzi di loro conoscenza e è subito fatto l'affare. Questi luoghi comuni giravano, certo che sì. Ce l'aveva in testa anche Caterina da Siena. Caterina da Siena, che avete capito che tipo è, e che scriveva lettere al Papa sgridandolo, e scriveva lettere anche ai re, alle regine, sgridando anche loro. A un certo punto scrive alla regina di Napoli, Caterina, il Papa è tornato in Italia, è morto, ne hanno fatto un altro, che ha detto io resto a Roma, poi i cardinali si sono pentiti, hanno detto ci siamo sbagliati, ne fanno un altro che torna ad Avignone. Ci sono 2 papi, uno contro l'altro. La regina di Napoli all'inizio sosteneva il papa giusto, quello che sta a Roma. Caterina è tutta per il papa di Roma. Poi le arriva la notizia a Caterina che la regina di Napoli ha cambiato idea. Caterina scrive alla regina di Napoli: ho trovato nella persona vostra poca verità, non condizione d'uomo con cuore virile, ma di femmina senza nessuna fermezza o stabilità, siccome femmina che si volge come foglia al vento. Capite come sono forti queste cose? Se ti viene automatico dirlo, poi se ti chiedessero di ragionare su queste cose magari dissi sì, no, però invece così, banalità, no? Ecco, c'è giusto Christine de Pizan che si ribella contro queste banalità dicendo ma basta, ma perché continuamente devo sentir dire che le donne chiacchierano e basta, che non sono capaci di far niente, basta con questa storia. Però la maggior parte della gente
e questo è un avvertimento anche per noi di oggi, le cose che banalmente senti sempre dire in giro, automaticamente finisci per dirle anche tu, senza ragionarci più di tanto. Oh, io vorrei finire però non senza dirvi ancora qualcosina su questo, che io finora vi ho detto delle cose, bene, alcune sono caratteristiche della nostra società del basso medioevo, i riti intorno ai morti, per esempio, queste cose qua, ma più in generale la disuguaglianza tra maschi e femmine è un ambito in cui il Medioevo non è che abbia inventato chissà cosa, l'ha ereditato dall'antichità e l'ha trasmesso al mondo moderno. Nel Medioevo le donne, se non erano regine, appunto, o contesse, non governavano, non partecipavano ai consigli comunali, agli uffici e così via, certo, non potevano essere giudici, certo, perché? Ma perché sta scritto nel diritto romano, non l'hanno mica inventato nel Medioevo, leggevano il Corpus Iuris Civilis, Ulpiano, grande giurista romano, le donne sono escluse da tutti gli uffici politici e pubblici, e perciò non possono essere giudici né essere elette, c'è scritto nel diritto romano, cosa vuoi andare a discutere? Però, mentre nel mondo romano effettivamente di donne, dentro l'impero dico, fuori qualche esempio c'è, ma dentro l'impero romano di donne che hanno governato o sentenziato in tribunale, non ce n'è davvero la minima traccia. Nel Medioevo qualcuna c'è. Matilde di Canossa, Eleonora d'Aquitania, contesse, regine, certo, per carità, contesse, regine, però donne. Allora, il Medioevo è un'epoca di teologi e di giuristi abituati a ragionare in modo chiaro e limpido sulle cose, i quali dicono: la donna non può governare, non può giudicare, è un bellissimo principio. Ma noi abbiamo visto delle donne che invece governavano e giudicavano. Erano solo due o tre, chi se ne frega, però a livello di principio le abbiamo viste. E allora, Uguccione da Pisa, XII secolo. Certo che il diritto romano dice che la donna non può comandare, non può giudicare. Ma se una donna si trova a occupare una posizione tale per cui invece è chiamata a farlo, allora può farlo. Ragazzi, mi dispiace, ma non si può che dire questo. Alternativa, il Papa può autorizzarla. E se il Papa l'autorizza, non c'è diritto romano che conti. C'è stato un esempio? Certo che c'è stato. Eleonora d'Aquitania, ex regina di Francia, ex regina d'Inghilterra, ma poi comunque duchessa di Aquitania, governa il suo territorio, è stata chiamata un giorno a pronunciare, non in quanto duchessa di Aquitania, è stata chiamata a un arbitrato, a giudicare in una controversia fra frati ospedalieri e frati cistercensi, in un altro luogo, non dove comandava lei. Le hanno chiesto, fai tu da arbitro. Lei ha giudicato, ha dato ragione ai cistercensi. Gli ospedalieri a quel punto si sono opposti, dicendo, ma è una donna, la sentenza di una donna non vale. La cosa è arrivata a Papa Innocenzo III. E Papa Innocenzo III, 1202, con una decretale, dice, è vero che secondo il diritto romano le donne sono escluse dagli uffici pubblici, ma in Francia mi risulta che è abituale che invece le donne di condizione elevata, quando sono al potere, giudicano. E quindi la consuetudine, che ha valore di legge, dice che in quei casi le donne possono governare e possono giudicare. E quindi qui siamo di fronte, capite, adesso cercherò di finire davvero, a un momento in cui la riflessione medievale porta ad andare oltre a una visione estremamente semplicistica, ereditata invece dal diritto romano. Un altro ambito, la dimensione medica, il corpo, il sesso. In tutto questo ovviamente i medici medievali, anche loro sono debitori dell'antichità, anche loro leggono i libri antichi e ci credono, ci mancherebbe l'antichità, figuriamoci. E quindi uno trova anche nel Medioevo trattati che parlano di, che ne so, il sangue mestruale, per esempio. Il sangue mestruale è una cosa tremenda,
impedisce al grano di germinare, fa inacidire il mosto. Al suo contatto l'erba muore, le piante perdono i frutti, il ferro arrugginisce. Superstizioni medievali, dice uno. Peccato che loro tutto questo lo leggevano in Plinio il Giovane, cioè nel principale scienziato dell'antichità romana. Però poi nel Medioevo a un certo punto comincia

marzo, mentre l'utero della scrofa che ho anatomizzato nel 1316 era 100 volte più grande di quello che ho mai visto in una femmina di umano. E questi sono gli scienziati, questo è il linguaggio degli scienziati, certo che può non essere... Però il Medioevo fa anche questo, è possibile anatomizzare i cadaveri, chiedono al Papa, è lecito? Sì, è lecito, perché siamo qua per conoscere. E questa cultura dei medici la Chiesa la rispetta e la Chiesa interessa, ai teologi interessa, perché i teologi vogliono sapere cosa bisogna dire alla gente, quali comportamenti sono legittimi e quali sono proibiti. La masturbazione si può fare? La masturbazione femminile è un peccato grave? Alberto Magno, grande teologo del 200, scrive la masturbazione femminile ed è chiaro che ha parlato con i medici. E i medici gli hanno detto, ma capisci, ai versi 14 anni la giovane donna comincia a desiderare il coito, però il corpo femminile è freddo, quindi in assenza di un uomo che la riscaldi da sola non riesce a raggiungere il piacere e quindi si aiuta. E perciò certe ragazze, anche se non hanno un partner, si immaginano il coito e fanno delle cose, traduco dal latino, e fanno delle cose con le dita o altri strumenti finché le loro ansie non sono temperate. E allora se i medici dicono che la natura spinge in quella direzione non può essere un peccato grave. Così come se i medici dicono che senza il piacere femminile non si concepiscono figli, e su questo ve risparmio, ci sarebbe tutto, ma comunque è un grande dibattito. La donna serve a qualcosa per fare i figli o è soltanto il vaso dentro cui l'uomo impianta il figlio? Aristotele diceva è soltanto il vaso. L'uomo mette tutto. Altri discutono, nel Medioevo sempre di più si discute, alla fine la maggioranza arriva a dire no, ci vuole un contributo di entrambi. Ma il piacere cosa c'entra con il sesso? Se Dio ci ha messo il piacere, perché il piacere ci vuole. Ma infatti l'uomo prova piacere nel momento del coito, se l'uomo non arriva al piacere non si fa niente. Ma se sia l'uomo sia la donna collaborano a fare il figlio, allora anche per la donna ci vorrà il piacere. E certo, dicono i medici e i teologi concordi, è certo, senza il piacere della donna il figlio non può essere concepito. Lasciamo stare il fatto che noi non sappiamo che non è così. Quello che ci interessa è il tipo di ragionamento che fanno loro. E allora il piacere sessuale della donna è necessario per avere figli.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che ci offrimi, poi andiamo.
2: Tito, tu dai Tito il tetto, ma tu non ti devi tanto che il tetto.
3: Fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
2: Ma no, il protagonista sei tu, con una battuta sola.
3: Ma è la più importante.
2: Sì. Non smorza, abbassa.
4: Ciao, ciao!
5: Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason, haven't kept up with the booming industry of cellular radio telephones.
6: Ma che bello quando lo studio è strapieno di gente. C'è anche il principe Regal di Samarcand. Buonasera principe, come stai?
7: Buonasera, abbastanza bene. Voi tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Qui si procede bene, si procede bene. 16 passate da 17 minuti. Bentrovati e bentrovate. Questo è Samarcand Digital Network. Riccardo Mameli farvi compagnia anche in questo caldo giovedì. È il 7 di maggio, giustamente è caldo anche se la mattina poi piove e ci rende la vita un po' più complicata. Noi guidiamo il taxi, vero Adriano?
7: Ah sì, di tanto in tanto.
6: Poi le faccio parlare sul bianco, capite? Quando tu parli andiamo sul bianco. Parla.
8: Buonasera a tutti.
6: Maurizio Di Giovancarlo alle ore 18 con le corrispondenze dalla Tuscia. Noi passiamo tranquillamente con serenità dal marxismo-leninismo al vescovo di Viterbo. Con un attimo proprio. Facciamo parlare veramente tutti. E comunque abbiamo tra una ventina di minuti gli

cominciamo direttamente con la prima richiesta che è giunta qui al nostro recapito telefonico dedicato proprio a questo, ovvero le vostre richieste, ovvero 3791 880 880, e quindi la prima richiesta è una traccia dei REM rimasterizzati nel 2012, The One I Love.

E mentre scopro da Renews 24 che Rubio si scrive con una sola B, convinto se si dicesse con due B, essendo noi a Roma, Rubio per forza con due B, andiamo avanti ancora con la musica dopo REM. Una vecchia traccia firmata Burb, anche in questo caso rimasterizzati nel 2016, e questa è una sorta di cover di un vecchio brano dei Rolling Stones, Bittersweet Symphony.

Anche in questo caso ci stiamo divertendo, come nelle altre puntate, a trovare anche, come dire, chi ha ispirato negli anni 70 magari alcuni brani. L'abbiamo fatto qualche giorno fa con altre storie piuttosto importanti all'interno della musica rock. Oggi lo facciamo per esempio con questa versione di Bittersweet Symphony firmato The Verve, che trova ispirazione, trova la parte originale in un brano dei Rolling Stones riarrangiato a suo tempo dalla Andrew Oldham Orchestra. Vediamo se riusciamo a mandarla in onda.

tutto poi era ispirato a un brano edito in mono addirittura dei Rolling Stones, un album che si chiamava The Last Time, esattamente, di metà degli anni 60. Questa è la versione originale dalla quale poi si è ispirato Andrew Oldham, che è stato produttore dei Rolling Stones ma anche produttore dei Verve, e lì c'è la chiusura del cerchio. I Verve hanno chiesto autorizzazione ai Rolling Stones, hanno detto sì, 5 note, e lui ne ha prese 64, quindi a quel punto c'è stata una causa penale e civile negli Stati Uniti, però tutto alla fine è finito tra luce e vino. Poi il nostro Ashcroft ha preso i soldi, non ha avuto alcun tipo di problema. The Last Time, Rolling Stones, versione originale, che è tutta un'altra storia.

0: primavera del 1962, data ufficiale di nascita del gruppo dei Rolling Stones. Sono ancora in giro, ancora tirano fuori cose veramente molto interessanti alla testa della situazione. Questo disco non è del 62, ho sbagliato prima, del 65. Infatti c'è una raccolta che si chiama I primi successi dal 62 al 65, che prevede al suo interno della Time. Possiamo dire, caro Leonardo e caro Alessandro, The School of Rock in questa situazione, giusto?
1: Assolutamente.
0: Aspettate un attimo. Dalle vecchie generazioni alle nuove, quindi Leonardo e Alessandro sono qui in quanto rappresentanti di un... quanti siete in tutto?
1: Due.
0: Siamo
1: al completo, sì. Oggi.
0: Io ho visto un video che eravate in tre a Piazza del Popolo.
1: Sì, perché all'inizio nel progetto eravamo in quattro addirittura.
0: In quattro.
1: Sì, sì, poi ci sono stati dei cambiamenti e siamo rimasti...
0: Per la storia famosa dei diritti d'autore, giustamente meglio due.
1: Certo, 50-50.
0: Esatto, quindi chitarra, voce e batteria. Io ti ho visto però con... come si chiama? Aiutami?
2: Il Caon.
0: Il Caon, sì, esatto. Sì, ma Piazza del Popolo stavi col Caon, no?
2: Sì, quando la batteria non è ben accetta...
0: Diamo troppo fastidio.
2: Esatto.
0: Andiamo col Caon. Allora, siete particolarmente giovani, fate una scheda di voi stessi, diteci un po' tutto. Vi siete conosciuti anche voi come Rolling Stones alle elementari?
1: No, al liceo.
0: Al liceo. Al quale liceo. Liceo di Roma?
1: Cavour.
0: Al Cavour. Sì, quello, sì, dove, sì. Si studia sul serio?
1: Dove si studia sul serio? Famoso, assolutamente. Sì, sì, noi grandi... No, devo dire, io non sono mai stato un grande studioso, un grande studente.
2: Manco io.
0: Leonardo neanche, batteristi.
1: Gente pazza.
0: Gente un po', sì, un po' pazza. Allora, quanto è che è partito questo progetto Aspra? Innanzitutto il nome ad Aspera Aspra?
2: No.
1: No.
2: Il nome perché suonava. Ci piaceva.
0: Un po' complicato da sistemare sulla rete, però.
1: No, perché?
0: No, va bene?
1: Sì.
0: Tutti quando vedete punto i maiuscolo, minuscolo, Aspra, infatti
1: Aspra.
0: Si da parte.
1: Ma sì.
2: Sì, internazionale, si capisce.
1: Esatto.
2: Significa tutto e non significa niente. Ci sta.
0: Ci sta.
1: Ci suonava
0: sì, bene. Quanti anni avete, ragazzi?
2: 19-20
0: anni, giovanissimi, quindi insomma il progetto è partito da poco in realtà.
2: Visto, sì, circa tre anni più o meno, sì. E inizialmente appunto eravamo addirittura ancora prima in un'altra formazione, 5, sì. Con una cantante, un altro chitarrista, la bassista. Poi comunque ci sono state evoluzioni, diciamo non ci siamo capiti sempre con gli altri componenti, siamo rimasti in due. Diciamo anche perché è più facile organizzare le idee, avere un'identità più solida.
0: Sicuramente è più semplice, anche dal punto di vista, vi dico, ormai dall'altra parte della barricata, come organizzatori di concerti, in due è una storia, in sette è un'altra.
2: La scheda,
0: insomma,
2: tecnica, sì. I mandi.
0: Esatto, parla direttamente col fonico, 5 minuti, sì, stai sul palco, insomma.
1: Sì, ma infatti in qualche modo è stata anche questa una delle esigenze, perché alla fine per organizzare prove, concerti, era sempre un casino incredibile, quindi non si riusciva mai ad andare avanti.
0: Nel vostro profilo Spotify vedo delle canzoni in italiano e delle canzoni in inglese. Quelle in inglese sono quelle più anziane?
1: Sì.
0: Ho sentito proprio, come va un po' studiato ovviamente, la maturità del pezzo in italiano sembra più, come dire, più recente, ed è un complimento.
1: Grazie. Sì, diciamo che i pezzi in inglese sono stati proprio i primi pezzi che ho scritto, sui quali abbiamo lavorato, e quindi sicuramente soffrono di alcune appunto a volte magari l'immaturità
0: dell'età,
1: però
0: è un onore.
1: Sì, però adesso ci stiamo concentrando su dei progetti in italiano che hanno tutta un'altra serie di influenze, ecco.
0: E la prima traccia più importante è Gran Giornata, o sbaglio?
1: Sì, in italiano sì, finora anche l'unica, ecco.
0: Okay. Andiamo a ascoltare subito. Gran Giornata, loro sono gli Aspra, presenti qui nello studio di Samarcanda Digital Network.

0: Jaspera qui all'interno dello studio di Samarcanda Digital Network, ovvero Leonardo ed Alessandro. Ottimo livello di registrazione, fatto a casa come tutti quanti voi, oppure avete speso qualche spiccetto?
1: Ben più di qualche spiccetto. Siamo andati in uno studio professionale.
0: Dove siete stati?
1: Legend Studio, si trova a Colle Albani. Grande studio, abbastanza.
0: Ne ho sentito parlare. Sono incisioni, qualcosina, sì.
1: Sì, vabbè, ma non abbiamo registrato in diretta, abbiamo...
0: Okay, con le tracce, tutto sì, questo, c'è sì, anche sì, una traccia di basso o sbaglio?
1: Sì, c'è basso, batteria, chitarra e voci.
2: Voci, cori, tastiere.
0: C'è un arrotondamento, non volevo dirlo, ma insomma era abbastanza chiaro che c'era sia il basso che le tastiere. Dal vivo però, a questo punto, come vi organizzate? Cioè, nel senso che comunque io ho un'idea vostra d'impatto... Quando mi sento in cuffia, vengo dal vivo, tastiere, che avete organizzato qualcosa?
2: Allora, andate... se non sono serate troppo importanti, anche in due riusciamo a trovare arrangiamenti che funzionano comunque. Se no, spesso abbiamo una bassista che suona insieme a noi, insomma un'amica nostra ai live e...
0: Quindi fruite anche del basso. Tastiere dal vivo, no?
2: No.
0: Non fai il batterista classico che spinge il bottone e fai partire la base e poi suona.
2: Magari
0: la funziona.
1: Ma è difficilissimo in live.
2: Sì, suonare con le sequenze.
1: Tosta.
0: È vero, infatti dei miei amici, ma sono insegnanti all'accademia, quindi è ovvio che loro lo fanno, ma stiamo parlando di persone anche più grandi, quindi poi comunque dal punto di vista della perizia.
2: Quale accademia?
0: Poi vi racconto.
2: Okay.
0: Storie che si trovano al Torrino, gente veramente in gamba. The Tempest, di cosa parla?
1: The Tempest è l'ultimo brano che è uscito. Diciamo che è un testo molto evocativo, appunto parla di questa tempesta che arriva sulla spiaggia e di una fuga da questa tempesta che arriva. Appunto è un testo molto evocativo che lavora molto per immagini, ecco, non c'è una storia ben precisa.
0: Aspra, The Tempest.

0: Giustamente Alessandro ha detto un testo evocativo, ma non solo il testo, caro Alessandro, anche la musica, anche l'atmosfera che avete creato in questa traccia The Tempest è assolutamente evocativo, perché abbiamo ritrovato sia io che questo mio amico che sta qui, che mangia la pizza, si chiama Adriano Dalmazzi, abbiamo trovato dei riscontri con ispirazioni dagli anni 60, che voi avete confermato poi a microfoni spenti.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, nel periodo in cui sono stati scritti questi pezzi, comunque i Pink Floyd, King Crimson, Zappa. Sì. Erano al centro dei nostri ascolti, quindi abbiamo
0: qualcosa di Rush anche?
1: Qualcosina,
0: perché qualcosina. Sono anche, sento qualcosa, ma spesso sono ispirazioni involontarie, caro Adriano, sono gli ascolti che magari hanno fatto al loro tempo e magari rimangono lì e tu non sai per quale motivo li riscrivi, ma bellissima
1: storia. Sì, ma anzi anche proprio il bridge di Tempest è partito in realtà da una fase di studio di Bossa Nova, a dirla tutta, quindi ho rubato qualche parte di Joe Beam e poi
0: ti fa onore,
1: in chiale,
0: ti fa onore, ecco. Ti fa onore. Siamo verso la fine, abbiamo l'ultima traccia che è No Way Out. Volete dire quello che volete, potete dire quello che volete, però ricordate anche tutti i contatti per venirvi a cercare.
2: Sì, i contatti per venirci a cercare, ci chiamiamo Aspra Music su Instagram,
1: su TikTok, su YouTube,
0: dappertutto. Sempre Aspra Music.
2: Aspra Music.
1: Solo su Spotify ci chiamiamo Aspra Semplice.
0: Aspra Semplice, e si trova perché dei vari Aspra che sono in giro, solo gli unici che hanno la foto, poi sono pure carini, quindi giustamente l'hanno messo.
2: No Way Out è il primo pezzo che abbiamo arrangiato insieme, il primo pezzo anche scritto da Ale. E, diciamo, parla di se stesso, è questo personaggio che sente questa canzone da un locale e gli piace così tanto che non riesce a farla uscire dalla sua testa, quindi No Way Out.
1: Sì, nasce con questo riff del quale ero molto, molto fiero, molto soddisfatto. Mi piaceva così tanto da aver scritto un testo sul riff, ecco, quindi...
0: Perfetto, perfetto. Sì, sei partito dalla musica, dal giro.
1: Sempre. Riff.
0: Aspra Music, cercateli. Grazie Alessandro, grazie Leonardo, veramente un grosso in bocca al lupo. Grazie a Carolina che ci ha messo in contatto, che mi ha dato la possibilità, di potervi ascoltare, e fateci sapere, magari la prossima stagione riusciamo a farvi mettere due note in fila giù al friccicore, va bene?
1: Volentieri, grazie di tutto.
0: Grazie a voi.

Nonostante sia uscito a dicembre, l'album si chiamava August and Everything After per quanto riguarda Counting Crows, e questa è la loro Mr. Jones, che è diventato subito una sorta di inno generazionale per la band. Parlavamo prima di musica indipendente, di musica italiana, l'abbiamo ospitati più volte anche a suonare con noi al Friccicore. Si chiamano Rame, il maestro Alex Barberis alla batteria, e questa è la loro Calma Ruvida.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
1: Il Gran Fa ad Anguillara Sabazia è un luogo dove cultura, musica e buona compagnia si incontrano. Tra presentazioni di libri, concerti e serate speciali, qui puoi mangiare bene, bere birre artigianali e rilassarti come fossi a casa. Gran Fa è quel posto dove entri per curiosità e rimani perché ti senti subito a casa. Gran Fa, cucina letteraria in piazza del Lavatoio 5 ad Anguillara Sabazia.

0: puntualissimi, le 18 passate da un minuto, Samarcanda Digital Network, www.radiosamarcanda.it. Siamo in tutto il Lazio sul sistema DAB, su Roma Latina Frosinone e soprattutto su Viterbo, orgogliosamente su Viterbo, e lì abbiamo il nostro corrispondente dalla Tuscia, il nostro amico e corrispondente Maurizio Di Giovancarlo. Buonasera Maurizio, come stai? Maurizio, dove stai? Un attimo solo, riproviamo un attimo. Allora, Maurizio, come stai? Riproviamo da capo? Maurizio.
1: Bene, molto bene. Tu?
0: Benissimo, tutto a posto, ci sei, ti ascoltiamo forte e chiaro, ma non sei da solo, come al solito, no?
1: No, aspetta, prima di anticipare, non anticipare nulla. Una buona serata a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda dalla Tuscia, questo territorio incastonato tra l'Umbria e la Toscana. Questa sera avremo due ospiti d'eccezione perché voglio presentare una festa molto, molto bella, antica, che si svolge in un bellissimo borgo che è il Borgo dei Pescatori. Questa festa ci sarà esattamente, Riccardo, tra una settimana.
0: Tra una settimana, quindi, il prossimo fine settimana?
1: No, il 14 di maggio, fra una settimana, 7 più 7 fa 14.
0: Che cade proprio preciso, è vero, la storia. Preciso, spiegacela, no, tutta, vai allora, Maurizio, ti lascio lo spazio.
1: Aspetta, a spiegarcelo saranno i nostri due super ospiti che grazie al Comitato Festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte sono riuscito a condurre ai nostri microfoni. Do il benvenuto a questa semplice, umile trasmissione, non più di mezz'ora, Don Roberto Fabiani, parroco di Marta, e Maria Irene Fedeli che è una storica di Marta, e ci presenteranno questa bellissima festa. Ciao Don Roberto.
2: Ciao Maurizio. Ciao a tutti.
3: Buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera.
1: Ciao
3: Maurizio.
1: Irene.
0: Buonasera, ciao, ciao. Buonasera anche a Don Roberto e a Maria, anche da parte della redazione qui da Roma.
2: Grazie alla redazione, grazie di cuore, e a tutti i radioascoltatori.
1: Regia, possiamo mettere in sottofondo l'audio 1? L'audio 1, Riccardo?
0: Audio 1, che non è un gruppo degli anni 70, gli Audio 1, ma no, è una cosa che tu ci hai mandato, esattamente, che ricorda l'incedere importante di un...
1: Iniziamo?
0: Sì, dillo tu, sennò io dopo brucio.
1: Iniziamo come si comincia, vai.
0: Vediamo come va? Vai. Allora, vediamo un attimo. Allora, cerchiamo di fare le cose fatte a modino, giusto Maurizio?
1: Vai.
0: Io vado, tu sei sicuro? Io vado, Vado,
1: Vai. Allora, ora lo puoi abbassare leggermente. Questo è il suono del tamburino della festa che sveglia tutta la popolazione. Stiamo parlando della festa della Madonna del Monte di Marta, che ci svolgerà il 14 maggio, e noi l'abbiamo presentato prima, Don Roberto Fabiani. Cosa si prova ogni 14 maggio a vedere un'intera comunità che sembra quasi impazzire, Don Roberto, per questa festa?
2: Ogni 14 maggio provo personalmente la novità, la bellezza che questa festa sempre con freschezza offre. E quale bellezza? La bellezza di un'intera famiglia, di un'intera comunità, direi di un intero popolo che si riconosce nella unica madre da noi invocata appunto come Madonna Santissima del Monte. Il cuore di ogni martano, di ogni martana, vibra all'unisono. Dal 13 maggio sera a tutto il 14 maggio c'è questa ascesa di una intera famiglia, lo ripeto, di un'intera popolazione che si riconosce e riconosce la Madonna Santissima del Monte come unica e comune madre.
1: Bene. Don Roberto, a Marta la devozione è alta, è fatta di preghiere, ma anche di, come abbiamo sentito, di rumori, di suoni. Come fai a tenere insieme tutte queste anime così diverse?
2: Intanto è quel rumore e quel suono, direi, che dà l'identità alla festa della Madonna Santissima del Monte, ed è questa sinergia, se posso, fra, permettimi, sacro e profano. Profano indico il termine come espressività.

0: Quel
1: Esatto.
0: giorno è il giorno della Madonna Santissima del Monte, veramente.
1: Continuiamo con Don Roberto, poi andremo sulla storia di questa bellissima festa. Senti, Don Roberto, ci sono ragazzi che magari certamente non vedi durante l'anno e poi quel 14 maggio te li vedi partecipare a questa festa. Che ne pensi di questo?
0: Caro mio, è la Madonna Santissima del Monte che a me, pescatore o pastore o agricoltore nella vigna parrocchiale che vive in Marta, mi pone in mano, ripeto, o la rete da pesca o se vuoi l'arato per rivedere la vigna del Signore ed ho la bellissima occasione di incontrare, voglio dire, per me quel giorno non è il giorno che attendo per dire: ah, ma non ti ho visto, ah, ma dove eri, ma come mai non sei ammessa? No, quel giorno la Madonna Santissima del Monte mi offre, perdona il pronome personale, mi offre proprio il
1: Certo.
0: dono, mi mette in mano il dono di poter rivedere quel volto, quel ragazzo. Come stai? E magari durante l'anno è stato coinvolto in avvenimenti particolari, personali, familiari. E credimi, c'è un abbraccio che ridà il via a un battito d'ali molto bello, veramente molto bello. Guarda, per me, lo ripeto, lo vivo come prete, come uomo, lo vivo come dono che ogni anno viene fatto. Io la chiamo il 14 maggio anche il giorno della mamma, il giorno della Madonna Santissima del Monte, ma anche la Pasqua. La
1: Certo.
0: Pasqua, perché ci si ritrova e veramente è primavera, è fioritura nuova,
1: Maurizio
0: veramente.
1: Roberto, ma c'è una storia per quanto riguarda la Madonna Santissima del Monte in particolare?
0: Ascolta,
1: Ti ho
0: Riccardo,
1: bruciato, lo sapevo.
0: no,
1: Mi taccio.
0: ci ritorniamo. Allora, ci andiamo con la storica, con la signora Irene Fedeli, che è storica e bibliotecaria del comune di Marta. Per chi si fosse messo in questo momento in ascolto di Radio Samarcanda, stiamo parlando di una festa bellissima che si svolge il 14 maggio a Marta, la Madonna Santissima del Monte. E Marta si trova sul lago di Bolsena, nella parte meridionale, il borgo dei pescatori. L'ultima domanda per adesso, per Don Roberto. Se tu dovessi scegliere un istante della festa, quale sceglieresti? Non mi è semplice, non è facile, Maurizio, rispondere a questa domanda e mentre me la fai mi sto commuovendo perché vedo scorrere davanti a me, fra il cuore e la mente, tutti i momenti bellissimi che compongono l'unica giornata. Ora, la Madonna Santissima del Monte sa anche perché ti rispondo così, pensa che pretesa pastorale che ho, però la benedizione in piazza. La benedizione in piazza, Maurizio, e tu ben la conosci, che completa, non chiude, ma completa tutto l'Evviva Maria di quel giorno. Maurizio, la benedizione in piazza dalla finestra del Palazzo Comunale è il dono dei doni, è il dono dei doni, perché ho tutti lì davanti e capisci, li
1: Tutti
0: posso
1: quanti.
0: benedire con l'intercessione della Madonna Santissima del Monte. Ed è qualcosa di stupendo, di bello, di unico, veramente.
1: Benissimo. Allora, per questo ci ritorneremo più tardi perché
0: Sì.
1: ho l'estratto dell'audio del vescovo
0: Ah,
1: di Viterbo
0: sì.
1: che sentiremo per intero, però lo sentiremo
0: Sì.
1: tra poco.
0: Bene,
1: Adesso,
0: bene.
1: ok.
0: Bene, grazie, sì, dello scorso anno
1: Dello
0: l'audio,
1: scorso
0: sì.
1: anno ho strapolato l'audio e quindi lo sentiremo per intero, dura
0: Benissimo, grazie.
1: 4 minuti e da lì già si capisce cosa è quello che hai detto tu, l'emozione di quel momento. Voglio ricordare chi mi ha aiutato, prima l'ho ricordato però non ho ricordato i nomi, chi mi ha dato modo di fare questa trasmissione con voi, il direttivo del Comitato Festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte, Francesco Tarquini, presidente, Veroni Biagio, il segretario, e Aldo Ronca, il tesoriere. Irene,

0: Ci sei?
1: Buonasera Maurizio, ci
0: Buonasera.
1: sono, come no? Ci sono, ci sono.
0: La storica Irene, bibliotecaria del Comune di Marta. Io vado in diretta al punto. Madonna Santissima del Monte, ma tanti la conoscono come Barabbata. Aiutaci a capire se è un complimento o un soprannome.
1: Allora, la nostra festa ha ben tre denominazioni: Festa della Madonna del Monte, Festa delle Passate e, come dici tu, Barabbata. La denominazione originaria è Festa della Madonna del Monte. Viene denominata Festa delle Passate a seguito di un evento storico che si verifica nel 1704 e che dà uno scontro, diciamo, fra l'autorità ecclesiastica e il popolo di Marta. Barabbata invece, purtroppo, si porta dietro una fetta di storia, perché devi sapere che dopo l'Unità d'Italia, questa che era nata come festa, processione offertoriale di prodotti del lavoro della terra e della pesca sul lago,
0: certo,
1: diventa una festa di corporazioni, quindi vengono immessi nel corteo della Madonna del Monte anche gli artigiani, fabbri, falegnami, muratori, calzolai, e ognuno sfilava con gli attrezzi del mestiere, scimmiottando un po' quello lì che erano invece le prerogative dei lavoratori della terra e dei pescatori. Si generò quindi una festa composita, se vogliamo, un corteo composito, ma estremamente chiassoso, estremamente disordinato e in qualche momento anche poco rispettoso della sacralità della processione stessa. E ci fu uno storico, Teodorico Ruspantini, che nel 1892, pubblicando un libro che si chiama Festa ed Ebbrezze, purtroppo stigmatizzò questo senso di rilassatezza, questo senso scomposto e confuso e chiassoso di questa processione, richiamando un termine che era stato chiamato in un documento che l'allora parroco di Capodimonte, Don Bernardino Morotti, nel 1783 aveva mandato alla curia di Montefiascone per poter mettere fine a una prassi che era molto diffusa all'epoca, perché la notte di Pasqua in molti luoghi era uso lasciare libero un prigioniero che veniva poi andato a cercare, e questa persona, se entro l'alba riusciva a diventare un ciel di bosco, aveva la libertà. Veniva chiamato purtroppo Barabba, in reminiscenza del fatto che Barabba era stato liberato in alternativa alla condanna di Gesù. E certo, quindi questo andare a cercare Barabba, che creava confusione, venne associato al chiasso che succedeva durante la festa della Madonna del Monte. E quindi ecco che da Barabba, Barabbata, il termine è venuto a significare processione scomposta, processione chiassosa, confusa e spesso in qualche momento anche licenziosa, perché non dimentichiamo che le persone che sfilavano a volte si scambiavano fescennini, a volte a doppio senso.
0: Certo. Riccardo, ci sei?
2: Sì, ci sono, non ho capito cosa si scambiavano.
1: Si scambiavano dei lazzi, dai fescennini, ovvero sia delle battute che spesso nascondevano dei doppi sensi e che erano estremamente irrispettosi nei confronti della
0: comunità.
2: Succedeva un po' di tutto, questo è un po' il concetto.
0: Aspetta, no Riccardo, ti devo dire questa cosa. Lei ha fatto un nome che è Francesco Ruspantini, ok?
2: Sì.
0: Giusto, Irene?
1: Teodorico Ruspantini,
0: cioè,
1: è uno storico.
0: Di
2: Grotte di Castro, che Ruspantini è un cognome, sì, delle nostre parti.
0: No,
1: è uno storico, ma è lui purtroppo che,
0: capito,
1: ha pubblicato questo resoconto della nostra festa, ma in modo estremamente pesante, credetemi.
0: Capito?
1: È molto pesante.
0: Un grottano ha dato questo nome, questo nomignolo, che purtroppo questa bellissima festa si porta dietro.
1: È un termine che spesso viene utilizzato prevalentemente dai forestieri, nei confronti dei Martani per stigmatizzare i loro comportamenti poco consoni. Esatto. Ecco.
0: Ascolta, Riccardo, andiamo con l'audio 2. L'audio 2 sono le voci dei mietitori, che Don Roberto conosce bene.

0: Il fiato non manca, sembra, eh?
1: Questo è un sono i canti che i Mietitori e gli altri gruppi che ora Irene ci spiegherà cantano dalla mattina fino alla benedizione di Don Roberto in piazza del comune. È una devozione enorme verso la Madonna del Monte. Andiamo con Irene a spiegare che sono i quattro corpi che girano in questa festa, che sono Casenghi, Bifolchi, Villani e Pescatori. Ce li spieghi tu?
2: Rapidamente, certo. Casenghi sono quelli che aprono la grande processione offertoriale che sale dalle rive del lago fino alla Madonna del Monte. I Casenghi, come dice la radice del nome, viene dal nome casa, casalingo. Erano le persone di fiducia dei grandi proprietari terrieri, dei grandi latifondisti, che avevano diversi compiti nell'ambito della casa del padrone, perché sorvegliavano le opere in campagna, controllavano che tutto si svolgesse nel latifondo in maniera corretta. A volte diventavano cocchieri a servizio del Signore, oppure curavano l'approvvigionamento della casa padronale portando dal latifondo alla casa legna, ortaggi, verdure, frutta, tutto quello che il latifondo produceva e che veniva a rifornire la dispensa padronale. Esatto. Qualche volta avevano incarichi, diciamo, di svolgere piccoli incarichi amministrativi e quindi si spostavano necessariamente a cavallo da un comune all'altro.
1: Esatto.
2: Abbiamo poi i bifolchi, come dice il nome, figura estremamente arcaica, sono lavoratori agricoli specializzati sia nella cura del bestiame bovino che nell'aratura con l'aratro a chiodo, aratro che viene agganciato a un parecchio di buoi, e quindi un lavoro estremamente faticoso che richiedeva notevole perizia. All'interno della categoria dei bifolchi ci sono anche i portaspese con gli asini, ovvero sia coloro che recavano il desinare sul campo tramite gli asinelli, e abbiamo anche i pastori che sfilano con la capanna da pastore, appunto, e insieme a una rappresentanza delle loro greggi. La categoria più composita è quella dei villani, che sono divisi in ben 5 sottocategorie. Abbiamo i sementerelli, che, come dice il nome, sono coloro che erano preposti alla semina, sfilano con delle bisacce che invece di essere ricolme di grano sono ricolme di fiori di ginestra. Abbiamo poi le vanghe o vangatori con il loro attrezzo, le falci o falciatori con la grande falcia fenale, i mietitori che sentiamo adesso e che sfilano tenendo fra le braccia un covone di grano oppure la mannella, che sarebbe un quantitativo di spighe di grano grande quanto la mano riesce ad agguantare nel momento che viene tagliato a mano con la falcetta. E poi abbiamo le fontane, che sono forse la parte più spettacolare della categoria dei villani, perché sono queste grandi composizioni che vengono utilizzate per mettere in mostra tutte le primizie del lavoro agricolo, quindi grano, quindi olive, frutta, verdura, spesso arricchiti con variopinti fiori. E sopra le fontane, quello che dà il nome è la presenza di zampilli di acqua, a significare che anche l'acqua, che è segno di vita, è necessaria per la crescita dei prodotti. E una cosa particolare è che al di sopra di tutto, in ogni fontana, campeggia l'immagine della Madonna del Monte. Chiude la categoria la categoria dei pescatori, che sono gli ultimi a entrare nel corteo, entrano soltanto nel 1608 e sfilano portando i loro attrezzi da lavoro, così come i villani, e in più il meglio del pescato, quindi pesci di grosse dimensioni e le loro reti da pesca con gli attrezzi legati al loro lavoro sul lago.
1: Ok, faccio un riassunto molto velocemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, dobbiamo ascoltare anche il vescovo nel discorso dell'anno passato, e cordone lunghissimo di circa 700 persone, tutti uomini, parte dal Lungolago per arrivare al monte. In questo cordone c'è una vita e tu vedi bambini, vedi persone anziane, quindi è un tramandarsi di vita e di tradizione. L'ultima domanda che voglio fare, Irene, però dobbiamo essere un po' più veloci. Come ho detto, la sfilata è tutta maschile, ma le donne dove stanno?
2: Le donne stanno dietro le quinte, ma non per questo la loro presenza è nascosta, perché dobbiamo sapere che in quel tanto di gentilezza, di estetica che si vede nei passanti, è frutto del tocco, del consiglio, della presenza femminile che ingentilisce comunque le passate. È da dire che ogni donna, pur non passando, sa però che il loro uomo, sia esso marito, figlio, fidanzato, nipote, porta alla Madonna del Monte, oltre che la sua passata, anche la loro parte femminile, che in piccoli gesti o in piccoli accorgimenti comunque viene data. Senza trascurare gli addobbi di tutto il paese e gli addobbi del portale del santuario, che sono veramente capolavori di artistici, ma fatti con elementi vegetali. Quindi non c'è niente di plastica o di carta nel meraviglioso portale che viene messo a coreografia della facciata del santuario.
1: Esatto. Io dico sempre che chi mi chiede com'è la festa della Madonna del Monte, ci devi andare, perché io, se te la racconto, ma tu ci devi andare, perché quello che ti posso dire, anche quello che abbiamo detto adesso, ci vorrebbe un giorno per raccontarla tutta. Allora facciamo prima ad andare a Marta il 14 maggio, dico bene, Don Roberto?
3: Certo che sì, venite.
1: Ok, allora, ora sentiamo la voce del nostro vescovo, Orazio Piazza, e prego la regia, la sentiamo tutta fino alla fine, poi... Alla fine ci salutiamo.
0: Perfetto, allora facciamo adesso il vescovo e poi il commento finale.
1: Finale, ok.
3: Pronto.
4: Ti salutiamo, Maria. Ho promesso una sorpresa che poi vuole essere un dono ai passanti e a tutti presenti in questa festa della Madonna Santissima del Monte dell'anno giubilare. Quindi non voglio togliere neanche un minuto a ciò che deve accadere fra un minuto. Permettete soltanto che io dica il grazie alla Madonna Santissima del Monte, a tutti i passanti, alle quattro categorie, ai signori, a tutti. E un grazie anche alla nostra banda, perché ha davvero animato tutta quanta la passata. Grazie alla banda veramente. Adesso in un'unica volta, in un unico grido preghiera, vorrei dedicarlo, il nostro Evviva, al Santo Padre Leone XIV, nel contempo a tutte le persone che desideravano essere qui oggi fisicamente, ma non è stato possibile. E l'elenco, sapete, è bello fornito, bello robusto. E allora, per il Santo Padre, per queste persone, dimmi una volta Evviva! Le passate nascono nel 1704 e mai un vescovo diocesano ha incontrato i passanti dando la benedizione. Il dono che ho potuto farvi, grazie al nostro padre vescovo Orazio Francesco, averlo qui per la

0: è una gioia concludere questa giornata così intensa. Non si sente? E non si sente, com'è che non si sente? Si sente adesso?
1: Allora cerco di
0: gridare un po'. Ho detto una gioia per me concludere questa giornata così bella e intensa, che anch'io ho iniziato stamattina lanciando un messaggio molto importante e bello, aggiungendo alle passate la passata delle buone opere, la passata dell'amicizia sociale, la passata dell'aiuto reciproco. E dare la benedizione qui in questa piazza oggi per me assume un valore simbolico, un impegno, anche perché stiamo vivendo l'anno giubilare, anno della speranza, della fiducia, per cui desidero in questa benedizione raccogliere tutti i vostri pensieri, le vostre attese, le vostre speranze, soprattutto pensando agli ammalati, alle persone anziane sole, pensiamo alle difficoltà che le famiglie incontrano, pensiamo a come i ragazzi debbono immettersi nella vita. Una cosa che mi colpisce in questa meravigliosa tradizione è il rapporto tra le generazioni, dai più piccoli ai più anziani. Vi prego, non perdetela questa tradizione, sentitela forte nel cuore e legate la vostra fiducia alla nostra Santa Mamma Maria Santissima del Monte. E prima della benedizione, e dimo una volta e viva! E io dico la preghiera per voi, affidando tutti voi e le vostre famiglie, per quelli che abbiamo nel cielo, che sono nel nostro cuore, e per tutti noi qui. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Accogli le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Con intercessione della Vergine Maria, Santissima del Monte, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
3: E c'è anche con tanto di banda finale, caro
4: allora,
3: Don Roberto.
4: Ti racconto un attimo come avviene questo video. Se hai sentito l'audio, io scatto le fotografie.
3: Quindi sì, è vero.
4: Dietro a Don Roberto, che è sul davanzale di questo finestrone, che tenuto dalla tonaca, posso dire così, da Don Roberto, dalla tonaca, sì, altre, sì, due persone, perché per sicurezza, sì, io dietro a Don Roberto scatto queste foto e faccio il video, quindi con la mano destra scatto, con la mano sinistra faccio il video, tipo circo, però io credo che, come ha detto lui, l'effetto San Pietro c'è stato, la gente ti ama e tu ami loro, giusto?
5: È vero Maurizio, è così, e si rinnova questo patto d'amore sotto lo sguardo e veramente con la protezione della Madonna Santissima del Monte. Ecco perché alla domanda che tu mi hai fatto mi sono rifatto a questo avvenimento della benedizione, che è un avvenimento molto bello, molto atteso, molto condiviso.
4: Allora, siamo alle battute finali, grazie agli ospiti, veramente avete fatto un regalo enorme.
5: Grazie,
4: Don Roberto.
5: Io e Irene siamo grati, e con il direttivo del comitato che tu hai hai citato veramente. Grazie, perché le nostre umili voci, specialmente la mia, danno soltanto lode e omaggio alla Madonna Santissima del Monte e al suo popolo, che il 14 la onora, direi filialmente, ma con tutte le potenzialità del cuore.
3: Quindi ricordiamo, okay, l'appuntamento sarà per giovedì prossimo, perché è una data secca, certo, a prescindere, Riccardo, se capita sabato, domenica o giovedì o lunedì.
5: Esatto. No, è una festa. No. Il 14 maggio è il Natale martano.
4: È Natale.
6: Giustissimo.
4: Madonna, il monte.
3: Però io ho fatto la domanda a Irene, tu me l'hai impedita, io volevo sapere da dove parte questa Madonna del Monte.
6: La Madonna del Monte parte dal... il primo documento risale, il primo documento scritto, al 1557, ma si parla in quel documento, che è un verbale consiliare, di una festa che già era in auge, perché si dice se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi non neanche si nomina, è talmente conosciuta, è talmente già attesa, che la popolazione non ha bisogno che in consiglio comunale si chiami con il suo nome. La nostra festa, se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi indubbiamente risale prima.
3: 1500, XVI secolo, siamo al XXI, incredibile, mezzo millennio.
4: Allora, esattamente sono 469 anni, ho fatto i conti.
3: Sì, ma però il documento che ti ha detto Irene è un documento che già dice che è già consolidata nel 1555.
6: Esatto, è già consolidata, esatto. Ma se vediamo la ritualità, la gestualità, la liturgia che viene posta in essere, indubbiamente ci sono molti elementi che vengono dall'antichità etrusco-romana, e molti antropologi hanno riconnesso, diciamo, il culto su cui, diciamo, il cristianesimo ha sostituito la divinità pagana con il culto di Feronia, perché ci sono moltissimi punti di contatto. È molto ora lungo dover qui fare una disamina.
4: Però... Ne faremo un'altra... più avanti per raccontare questa bellissima festa. Irene,
6: grazie,
4: ci rientriamo,
6: Maurizio,
4: un'altra volta, sicuramente ci ritorneremo, vi ringrazio veramente di cuore, e alla festa mancano, senti Roberto, 6 giorni, 10 ore e 28 minuti, scusa.
5: proprio così.
6: Ho cominciato in conto alla rovescia.
5: Proprio così.
4: Il conto alla rovescia, perché sto sul sito della Madonna Santissima del Monte, che è madonnadelmonte.it, dove troverete tutte le informazioni della festa, quello che sta dicendo Irene e quello che ha detto Don Roberto. Io e Don Roberto e Irene vi aspettiamo il 14 maggio a Marta.
5: Mentre dal Monte di Marta la Madonna Santissima del Monte sta lanciando già a tutti uno sguardo d'amore e di tenerezza. Vi aspettiamo, grazie di cuore a tutti.
6: Grazie
3: a Don Roberto Fabiani, grazie Irene, grazie Maurizio per la tua corrispondenza sempre utilissima e sempre veramente sul pezzo. E quindi noi ci riascolteremo, Maurizio, giovedì prossimo, abbiamo già un impegno,
4: giovedì,
3: no, se non sbaglio.
4: Il prossimo parleremo di un'altra festa bellissima, che sono i pugnaloni d'acqua vendente.
3: Quindi rimaniamo in zona da noi, perfetto. Grazie Maurizio, grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso a parlare con quel seri, l'amore.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Il punto di Rodrigo Rivas.
1: Eccoci, eccoci per il punto, come sempre con Rodrigo Rivas con noi. Ciao Rodrigo.
2: Ciao Dario, buongiorno a te e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Benissimo, oggi abbiamo detto prima, parlando tra noi, che ci sono parecchi argomenti da affrontare. Da dove vuoi partire?
2: Sì, allora faccio un riassunto generale perché diciamo che io credo che il casino generale è talmente grande che è difficile concentrarsi su un punto specifico, ma a occhio le cose più immediate mi sembrano: uno, la questione medio orientale, naturalmente con le due guerre o le due crisi aperte, Gaza e Iran, ma poi c'è anche l'Europa e Inghilterra soprattutto dopo la sconfitta dei laburisti. Poi c'è l'America Latina, dove è in gioco, diciamo, nel corso di questi mesi, cioè non immediato, ma nel corso dei prossimi mesi, un po' la fortuna politica dei prossimi anni del continente, e quindi che si gioca in Perù in questo periodo, il primo, ma poi anche in Colombia e in Brasile, più il Cile e l'Argentina, che sono molto incasinati in questo momento. E infine, direi che basta, poi bisognerebbe parlare anche di Trump in Cina, ma forse troppo.
1: Bene, allora cominciamo quindi dal Medio Oriente.
2: Sì, comincio dal Medio Oriente perché è da tempo che non ne parliamo e non è assolutamente un oblio, ma è solo perché ci siamo lasciati prendere da altre cose. Allora cominciamo con dare qualche indicazione, qualche cifra. Allora, gli ascoltatori si ricorderanno che la cosiddetta tregua a Gaza è iniziata il giorno 11 ottobre del 2025. Quindi all'11 maggio del 2026, che era in questi giorni, sono passati esattamente 7 mesi per essere esatti, sono 215 giorni. In questi 215 giorni ci sono stati 856 morti e 2.463 feriti, secondo la contabilità ufficiale del Ministero della Sanità di Gaza. Più in generale, dall'ottobre 2023, perché anche la guerra, diciamo, è iniziata col famoso attentato, diciamo, il 7 ottobre del 2023, i morti sono 72.742 e i feriti 172.565. Quindi diciamo che parlare di tregua avendo questi dati è piuttosto difficile. Peraltro oggi, leggevo le notizie proprio di oggi, 12 ottobre, da questa mattina, qualche giorno fa,
1: il 12 ottobre,
2: all'ospedale di Gaza sono già arrivati 2 morti e 10 feriti nelle prime ore del mattino. Sono state iniziate operazioni militari all'est della città di Gaza. Ci sono dei raid aerei in corso sui campi, su alcuni campi profughi, in particolare a Nasiriya. Ci sono dei bombardamenti di artiglieria a un altro quartiere sempre di Gaza, El Salah. Ci sono dei droni iraniani a Gaza Nord e i veicoli militari che hanno aperto il fuoco a Ben Laia, sempre a Gaza. Sono tutti i quartieri di Gaza. Quindi, insomma, questa benedetta tregua non la si vede da nessuna parte se non, diciamo, nei sogni o negli incubi di qualche cancelliere, di qualche ministro degli esteri europeo, sostanzialmente lo statunitense. Comunque io volevo dire che per chi sia interessato ad avere questi dati precisi, peraltro giorno per giorno, io consiglio sempre di abbonarsi ad AmbaMed,
1: sì,
2: che è questo quotidiano di informazione sul Medio Oriente, molto asciutto, molto, molto preciso, con tanti dati, che viene fatto da un giornalista arabo che in molti conoscono perché ha lavorato per molti anni alla Radio Popolare, che si chiama Farid Adli, e che produce questo quotidiano di notizie, appunto, sul, non sulla Palestina e su Gaza, ma sul Medio Oriente in generale, sul Mediterraneo, diciamo.
1: Sì. Mediterraneo, il Mediterraneo orientale, diciamo, ecco.
2: Sì, non l'Europa.
1: Certo.
2: Ecco. Ti aggiungo qualche dato, perché mi ricordo sempre che ogni tanto il ministro degli esteri italiano parla dell'attenzione che l'Italia presta ai bambini palestinesi, e questi sono, effettivamente ne sono molto felice, credo un migliaio circa che sono a curarsi in Italia. Però volevo darvi qualche altro dato per dire quanto quello significa davvero. In questo momento a Gaza, sempre dati del Ministero della Sanità, ci sono 9.000 pazienti con problemi oculari seri senza attenzione medica, perché non ci sono né i medici né le attrezzature necessarie. Le attrezzature sono state distrutte al 90% di quello che esisteva nel 2023. Ci sono in questi tempi 3.000 casi di cecità assoluta, cioè 3.000 palestinesi sono diventati ciechi. Quelli che hanno lesioni oculari serie, gravi, sono 17.000, dei quali il 20%, cioè 3.500 circa, sono bambini. Quindi altro che questa grande attenzione.
1: Certo.
2: Con i bambini palestinesi. Si è tentato di risolvere questa cosa con, almeno con attrezzature, un po' di personale medico, l'ha fatto anche l'OMS, quindi la più autorevole organizzazione internazionale che si occupa di sanità, e non è stata mai autorizzata ad entrare. Ecco, questi sono i dati. Aggiungo qualcosa sulla regione. È 11 maggio in Libano, 15 morti in 59 attacchi aerei israeliani, con oltre una cinquantina di feriti. Hanno sparato addirittura su Tiro, che io penso che tutti quelli che hanno fatto il liceo ricorderanno come un nome, sì, quasi mitico.
1: Tra l'altro anche qui dovrebbe esserci una tregua, in teoria.
2: Certo, è in corso la tregua, esatto. Per cui i 59 attacchi sono una roba di tipo casuale, chissà chi li ha fatti, perché c'è,
1: esatto,
2: la tregua.
1: Esatto.
2: E nel frattempo, questo mi permette di dire due cose sull'Europa, ad Hormuz, che è materia, diciamo, di trattative, si suppone in questi giorni, tra Donald Trump e il leader cinese, che non credo comunque che potranno accordarsi su nulla. La notizia nuova è che Londra ha comunicato che installerà sullo stretto di Hormuz dei sistemi di, diciamo, spedirà degli aerei, dei caccia, e installerà dei sistemi di droni, e in più spedirà altre navi che attualmente sono sul Mediterraneo. Tutto questo è stato detto dopo una conferenza online, nella quale, secondo gli organizzatori, che erano i governi di Inghilterra e della Francia, hanno partecipato oltre 40 paesi, ma non c'è l'elenco dei paesi che hanno partecipato, quindi si deve credere solo a loro. Navi di guerra, quindi, e droni. Ricordo che l'Inghilterra e la Francia sono le due grandi potenze coloniali che hanno dominato il Medio Oriente per qualche secolo, o quantomeno per qualche decina d'anni, e che

0: il quinto primo ministro inglese che cade negli ultimi 7 anni. Sembra quasi il Perù.
1: Sì, esatto. Anche se, può fargli concorrenza.
0: Ma insomma, diciamo che ci sono. È curioso.
1: Sì, no,
0: sì, la storia della trave della paglia negli occhi degli altri e la trave che non vedi nei tuoi. Insomma.
1: Esatto.
0: In Perù c'è un casino: 5 governi in 8 anni. Beh, in Inghilterra ci sono 5 in 7 anni e nessuno dice niente. Sarebbe il primo laburista, però, perché gli altri erano tutti conservatori.
1: Sì, è vero.
0: Aggiungo questo: che se la destra ha vinto in Inghilterra, i nazionalisti hanno vinto in tutti gli altri stati che compongono la Gran Bretagna, cioè nel Galles, nella Scozia e nell'Irlanda del Nord. Mm-hmm. Il che fa pensare a più di qualche commentatore inglese in questo caso che forse il Regno Unito cammina dritto verso la sua disintegrazione, il che sarebbe un altro elemento non di poco conto nel contesto internazionale. Ecco, certo. Questo è il quadro generale. E questo quadro generale, per assonanza e cioè crisi, mi permette di passare all'America Latina, anche qui cerco di fare una fotografia veloce. Allora, nel caso dell'America Latina, più o meno la situazione è questa: le elezioni fatte negli ultimi 2 anni circa, presidenziali, sono state 13. Di queste 13 elezioni, la destra ha vinto 10. Chiaramente, quindi il continente dal punto di vista dell'elenco degli stati slitta verso destra molto chiaramente. Però questo è un conteggio che non prende in considerazione la dimensione degli stati. Ora, nell'America Latina c'è in questo senso una gerarchia precisa. Il primo stato per popolazione e per economia si chiama Brasile, vota in ottobre di quest'anno. Il secondo stato, o per le stesse ragioni, si chiama Messico e ha un governo molto stabile che non vota nei prossimi 2 o 3 anni. Il terzo stato è la Colombia, che vota tra poco più di un mese. Il quarto è, per popolazione almeno, l'Argentina, che è in grande crisi. Il quinto è il Perù, sulla cui situazione facciamo poi, diciamo, 2 cose. Allora, facciamo un conteggio veloce per avere un'idea di come è costituito quel continente. Pensatelo diviso in 4 parti: l'America del Sud, l'America del Nord, per quella parte che è Latino America, quindi sostanzialmente Messico, diciamo, e dintorni,
1: sì.
0: L'America Centrale e i Caraibi. Nel Brasile ci sono 240 milioni di abitanti circa. È un prodotto interno lordo, quindi la somma dell'economia del paese in un anno, i dati ufficiali ultimi sono quelli del 2024, attorno ai 2.150 miliardi di dollari. Faccio presente che all'epoca quello italiano era di poco superiore, cioè attorno a 100 milioni in più di quello brasiliano. Quindi quando parliamo del Brasile parliamo di un paese, diciamo, importante dal punto di vista economico, è molto importante dal punto di vista della popolazione. Poi il Messico ha 140 milioni di abitanti circa, e lì i conteggi sono difficili, e ha un prodotto interno lordo, sempre 2024, attorno a 1.700 miliardi di dollari. Quindi anche il Messico rientra in verità nella categoria chiara dei primi 20-25 economie al mondo. Se tu fai il conto dei due paesi, fanno 380 milioni di persone e 4.000 miliardi di prodotto interno in due. Certo. Dopodiché tutta l'America Latina, tutta, fa circa 700 milioni di persone. Quindi questi due paesi hanno qualcosa di più del 50% della popolazione, certo, della regione. E hanno anche più del 60% del prodotto interno lordo. Quindi senza quei due paesi l'America Latina, in termini reali, è puramente immaginaria. Devi considerare quei due paesi.
1: Certo.
0: E come dicevo, in quei due paesi, in uno c'è un governo di sinistra, presieduto da Claudio Sheinbaum, nell'altro c'è un presidente di sinistra che si chiama Lula e che va alla reelezione, anche se

0: inchieste, per quanto possano essere credibili, dicono che oggi ci sarebbe un pareggio tecnico tra Lula e il suo contendente, il cui unico
1: mezzo chiamarsi esatto, il figlio di Bolsonaro.
0: Se è dittatore o se è dittatore, che non può presentarsi perché è in galera, e quindi è, diciamo, il pupillo di Trump. Quindi è uno scontro molto molto chiaro tra tante cose, tra il principale paese latinoamericano e gli Stati Uniti, tra i BRIC e gli Stati Uniti. Insomma, ci sono tante cose.
1: Sì.
0: Volgono ad ottobre.
1: Ok.
0: Aggiungo gli altri due paesi, altri due o tre paesi, molto velocemente. Il Perù, siamo sempre in lista d'attesa per conoscere i risultati definitivi.
1: Certo. E sei in una situazione in cui ogni tanto ti perdo,
0: Per cento?
1: Sì, no, dico, sei in una situazione che ogni tanto ti perdo perché non si capisce perché va via per qualche secondo il segnale e poi torna.
0: Allora mi rimetto a posto, cerco di concentrarmi su un posto più certo.
1: Ok.
0: Allora, nel Perù, ti dicevo, siamo al 99,60 e qualcosa per cento dei voti scrutinati in questi giorni, e il giorno 15, secondo gli impegni dell'organizzazione elettorale del paese, dovrebbe avere risultati definitivi. Ma sembra ormai molto chiaro che il ballottaggio sarà tra Keiko Fujimori, rappresentante della destra del paese, e Roberto Sanchez, rappresentante della sinistra. I due evidentemente tenderanno a fare delle alleanze con tutto ciò che è attorno a loro. È più chiara il risultato, nessuno dei due è chiaro. Finora Keiko Fujimori non è mai riuscito a riunire tutta la destra peruviana, perché lei rappresenta davvero una scelta dittatoriale, dichiarata peraltro. E quindi ci sono anche settori di destra che non hanno mai votato per lei negli ultimi tre ballottaggi a cui la signora Fujimori è arrivata. Ma questa volta, davanti alla paura di Sanchez, pare che siano disponibili ad allinearsi. Per la sinistra succede lo stesso. La sinistra peruviana è molto divisa. Nelle ultime elezioni aveva quattro candidati. Ha vinto Sanchez. Sanchez chiama, diciamo, ad una sorta di accordo nazionale di tutti i democratici. Dovrebbe rendere noto subito dopo il 15 la composizione sostanzialmente della non della loro lista, perché questi ci sono state già le elezioni parlamentari, ma in qualche modo qualche indicazione sui ministri e quindi qualche indicazione sugli accordi che prenderà in questo periodo. E poi si vedrà, ci sarà meno di un mese di campagna, perché il voto del ballottaggio è il 7 giugno e quindi saranno tre settimane dopo i risultati definitivi, e credo che sarà una battaglia a morte dal punto di vista politico, spero solo dal punto di vista politico e non anche con dei morti. La scelta è molto chiara, insomma. Fujimori rappresenta la dittatura di destra ed è a questo punto la candidata di Donald Trump. Sanchez è il candidato della sinistra, con tutte le osservazioni che si vogliono fare, poi ognuno sceglie, insomma, ma questo è
1: certo
0: lo stato dell'arte. Lo stesso accadrà in Colombia, dove il candidato della sinistra, Iván Cepeda, si vota a giugno anche qui, a fine giugno, quindi qualche settimana dopo il Perù. Si presume che anche in quel caso si andrà a un ballottaggio tra un candidato liberale, rappresentante degli ultimi governi prima dell'attuale, e Cepeda. Il risultato di quel ballottaggio è, per il momento, stando alle inchieste, dibattuto. Non si sa quale sarà. Se il candidato fosse l'attuale presidente, vincerebbe a man base, ma non può presentarsi per ragioni costituzionali. Quindi Cepeda dovrà darsi da fare per rappresentare la continuità con la prima esperienza democratica della storia della Colombia, che non aveva mai avuto una. Ecco, questo è un po' il quadro. Quindi diciamo che il contesto politico dell'America Latina è ancora in gioco. Non è deciso, malgrado il fatto che le ultime elezioni abbiano... Ho dimenticato una cosa che è importante, si dimentica sempre: qual è il peso economico e di popolazione delle altre due regioni dell'America Latina che ho nominato? Ho detto sono circa 700 sì. milioni di abitanti in generale, tra Brasile e Messico ne hanno 380 circa, quindi qualcosa di più della metà. La maggior parte della popolazione si concentra nel resto degli stati sudamericani. Nel caso del Centro America, che sono sei stati, parliamo di una poco 45 milioni di abitanti circa, e nel caso dei Caraibi più o meno lo stesso. Sono cinque stati sì. insulari, dei quali quattro sono indipendenti e uno è stato associato in società con gli Stati Uniti, che è Porto Rico. Uh-huh. Tra tutti e cinque mettono insieme altri 44-45 milioni di abitanti. Quindi uh-huh. 90 in tutto, nella zona centroamericana e caraibica. Ah, pardon, nei Caraibi includo anche i piccoli stati, che però certo. essendo piccoli hanno anche poca popolazione.
1: Sì.
0: E lì c'è stata una vittoria della sinistra pochi giorni fa nell'isola sì. di Barbados, dove ha vinto il candidato laburista.
1: Sì.
0: Però obiettivamente Barbados sta l'America Latina, non so, senza voler offendere nessuno, insomma, come l'isola d'Elba, ecco, dal punto sì. di vista all'Italia, dal punto certo. di vista del peso politico, anche se deve essere un posto stupendo che io non conosco. Quindi questo è. Per cui il destino dell'America Latina si gioca lì, insomma, si gioca in Brasile, in Colombia, sperando che il Messico resista, perché il Messico subisce in questo momento delle pressioni enormi da parte degli Stati Uniti, che insistono con l'accordo della destra messicana a despedire i loro soldati del Messico a combattere contro i narcotrafficanti. Uh-huh. E anche lì ci sono delle storie interessanti e curiose. Nei giorni scorsi la sindaco di Madrid, la signora sì. Ayuso, di cognome, che è di destra, molto di destra, è andata in Messico per fare una gita elettorale per aiutare i suoi, ovviamente con la bandiera della democrazia e del mercato e tutto il resto. In Messico è stata ricevuta male, tanto male che si è tornata a casa dopo un po', e ha denunciato pubblicamente sia il governo del Messico che non l'ha accolta con gli onori che secondo lei una sindaco di Madrid avrebbe meritato, e poi ha denunciato anche il suo presidente di governo, cioè Pedro Sánchez, che non l'avrebbe protetta. E questo dà, così come io le metto assieme come atteggiamento, cioè così come gli inglesi vogliono andare a controllare
1: sì,
0: lo stretto di Hormuz, Madrid vorrebbe continuare a controllare Città del Messico, dimenticando tra le altre cose che i messicani sono quattro volte gli spagnoli, che hanno un'economia assai più solida e assai più importante, insomma tante altre piccole cose, tanti certo. piccoli dettagli. Però insomma questo senso di superiorità e questo pizzicone sul naso che ti fa pensare che tu sei un lord,
1: certo.
0: con tutto ciò che questo significa dal punto di vista dell'immaginario, per questi signori non passa mai.
1: No, infatti, so che è stata parecchio contestata poi anche in Spagna comunque la signora.
0: Sì, sì, sì, però sai, in Spagna è come dire che la contestino gli spagnoli, è come dire il sindaco di Milano contestato dai milanesi, e certo, quindi un fatto locale o nazionale, data l'importanza di Milano o di Madrid, però rientra nella logica, diciamo.
1: No,
0: il fatto
1: chiaro.
0: Che i messicani l'abbiano contestata dappertutto, e questo rientra un po' meno nella logica.
1: No, chiaro.
0: Cioè, almeno nella sua, perché presumo che pensassi che arrivando si considerava una specie di assunzione.
1: Esatto.
0: Arrivava la Beata Vergine Maria, esatto. a signora Ayuso, a passeggiare per Città del Messico.
1: Certo.
0: Ecco, bene. Questo mi permette di dire, credo di aver esaurito abbastanza il tempo, due piccole noticelle su due paesi molto in crisi
1: sì.
0: nell'America Latina in questo momento, pur se non si sa come andrà a finire, che sono il Cile e l'Argentina. Nel caso argentino, dicevo già l'altra volta, che i dati economici sono abbastanza disastrosi. L'unico risultato prodotto dal signor Milei è stato la diminuzione dell'inflazione, cosa che è stata reale perché è passata da un 150% a qualcosa attorno al 55-60%, che è quello attuale. Ora, tu capisci comunque, gli ascoltatori capiscono che con l'inflazione al 60% si sta sicuramente meglio che al 200%,
1: Sì.
0: però non è che si vive
1: No.
0: tantissimo bene.
1: Esatto.
0: Questa ed è in aumento. Il secondo risultato economico di Milei è che alcuni grandi affari funzionano bene, cioè producono dei profitti, che sono sostanzialmente il petrolio e il gas, e la soia. La soia è importante perché il grande cliente della soia argentina è la Cina,
1: Certo.
0: e questo pone moltissimi problemi, compresi quelli dei rapporti tra l'Argentina e la Cina, che sono tutt'altro che chiari in un momento in cui gli Stati Uniti vorrebbero espellere la Cina come
1: Esatto.
0: interlocutore dei paesi latinoamericani. E poi che il petrolio e il gas vadano bene in Argentina non è una novità, dato che vanno
1: No.
0: bene da tutte le parti.
1: Esatto.
0: E invece è un disastro dal punto di vista industriale, dove l'Argentina, che era il paese più industriale, più progredito, più moderno, più tutto dell'America Latina da oltre un secolo, sta diventando un deserto industriale. Perché naturalmente, detto molto banalmente, quando tu decidi di aprire l'economia e concorrere con il mondo, devi fare il conto con i prodotti cinesi, tanto per cominciare. E allora la tua industria non è più in grado di competere. È quello che è successo con tutte le dittature latinoamericane, con il caso cileno con Pinochet, e poi adesso succede con Milei. Questo è dei risultati pratici molto importanti. L'altra volta nominavo quello che a me sembra il più spaventoso, cioè il raddoppio delle
1: Certo.
0: mortalità sostanzialmente tra gli anziani e i bambini in Argentina da quando Milei è al governo. E questo io lo chiamo un governo criminale, al di là delle varie spiegazioni teoriche che si potrebbero darsi. Per di più aggiungo che la principale voce, si ricorderà, di Milei era il suo combattimento contro la corruzione, la famosa immagine della motosega, faremo fuori tutti. Beh, il suo capo di gabinetto, il cui nome in questo momento mi scappa, ma che è un italiano
1: Sì.
0: naturalmente, è accusato di arricchimento illecito e ci sono tutte le prove a questo riguardo. Quindi il governo è in crisi anche perché la sua idea di combattimento contro di lotta aperta contro la corruzione non è più credibile. Quindi il minimo che deve fare è andare a casa del suo primo ministro. Ma non è semplice.
1: Ed è
0: Nel caso
1: stato
0: dell'Argentina.
1: e non è il primo caso di corruzione di questo tipo, c'è stata anche la questione della sorella, no? Qualche tempo fa.
0: Sì. Però la sorella di Milei è accusata da molte parti, si raccontano delle storie, ma non c'è una storia di arricchimento come dire, organizzato e discutibile, come invece c'è nel caso del capo di gabinetto, il primo ministro, diciamo, argentino. Questa è la differenza, cioè
1: Certo.
0: la signora Milei che fa da, virgolette, prima. Non so, in America Latina esiste questa strana figura della prima dama, cioè la prima
1: Sì.
0: signora del paese, che normalmente è la moglie del presidente,
1: Sì.
0: naturalmente. Quel ruolo che occupa la figlia di Mattarella, nel caso italiano.
1: Sì.
0: Ecco, nel caso argentino, non avendo moglie Milei, non essendo sposato, la
1: C'è la
0: prima
1: sorella.
0: signora del paese è la sorella, appunto. Quindi in questo senso è importante. Poi, come altre sorelle in altre regioni del mondo, ha un peso specifico perché ha voci sui ministeri, sulle spese pubbliche, sul resto, no?
1: Certo.
0: E sul partito di Milei. E questo è l'Argentina. E poi c'è il Cile, che raccontavo, credo, qualche cosa, ma lo riassumo in due immagini. La prima è quella di un governo che nel corso di 60 giorni è passata da un livello di approvazione del
1: Ah, sì.
0: 59% ad un livello di approvazione del 41% in 50 giorni.
1: Sì.
0: Questa mancanza di approvazione è dovuta a moltissimi fatti, alcuni non colpa loro, come l'aumento dei carburanti, altri colpa loro come la diciamo la liquidazione o il tentativo di liquidare buona parte delle politiche sociali esistenti nel paese, compresa la pensione per le donne. Mi spiego meglio, perché se no sembra un'accusa infondata. In Cile, con la presidenza della signora Bachelet, attuale candidata a segretario generale dell'ONU, senza l'appoggio del suo governo, quello cileno, venne stabilito tra altre cose, una, si chiama una pensione generale e pensione unica generale, PPSU, pensione sociale unica. Ecco. Questa pensione sociale unica significa, diciamo, una pensione bassa, relativamente bassa, per tutte le persone che arrivano a una certa età. Credo nel caso delle donne addirittura piuttosto basse, cioè più basse di quella italiana, credo ai 60 anni.
1: Sì.
0: Quindi tutte loro, semplicemente per età, gli viene riconosciuto il fatto che hanno dovuto assumere dei compiti domestici la maggior parte delle volte, e non hanno nessun tipo di imposizione, ma il governo riconosce una pensione.
1: Certo. E velocemente, questo, perché abbiamo finito il tempo.
0: Ecco, il governo Katz ha parlato di quantomeno tagliare, diminuire quella pensione, perché secondo loro questa è incompatibile con un'economia moderna nella quale non si deve assistere nessuno. Diciamo i cileni si sono un po' incazzati,
1: certo,
0: ma non solo quelli della sinistra, che sono per lo più sperduti e non sanno cosa fare, ma anche molta gente che ha votato Katz.
1: Certo.
0: Tanto così che la sua audience è molto diminuita, e l'ultima immagine che ho visto è quella di un cosiddetto teatro municipale di una città del Cile, dove Katz è stato votato al 70%, il voto più alto in tutto il paese nelle recenti elezioni presidenziali. Va a questo teatro, che è un teatro di lusso, dove va della gente molto per bene, sono degli agricoltori, sostanzialmente degli industriali, sì, perché nella zona agricola del paese, e viene sonoramente fischiato di questi anziani, molto ben vestiti, con la cravatta e il cappello a cilindro. Ecco, questo è.
1: Questa è un'immagine molto chiara, direi.
0: Sì.
1: Sì. Senti, purtroppo il tempo è terminato, noi ci risentiremo la prossima settimana, tanto gli argomenti continuano ad essere tantissimi, e nel frattempo vedremo cosa succede di nuovo, e avremo anche il risultato, sì, definitivo del primo turno del Perù, eccetera. Bene.
0: Sì, ti posso dire una piccola cosa per gli ascoltatori, solo, sì, che io vorrei, tutto questo periodo, io sono in Olanda ormai da qualche settimana, come tu sai,
1: sì,
0: per motivi familiari, e vorrei raccontarvi anche qualche cosa di questo paese, di questa zona del mondo, perché ci sono cose molto molto interessanti.
1: Ne parleremo alla prossima.
0: Ci sia. Sì, sono anche più allegre come cose, esatto, spesso.
1: Va bene. Ciao Rodrigo, a presto e alla settimana,
0: ciao,
1: prossima. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Ciao amici, vi aspetto tutti i lunedì alle ore 20 con Quelli del Lunedì, solo su Indie Life Radio. Ciao da Alex!
1: Colora le tue giornate di giovane entusiasmo. Ascolta Indie Life Radio.

0: disco indie. Novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Ibrido puro, un'improbabile storia d'amore. Etichetta discografica Delta 9.
1: Ricordo che eri lì, ora non sei neanche più qui. Cosa

0: della nostra improbabile storia d'amore.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVos, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thiwayo. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Vediamo la Palestina. Vuol dire riesce a farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Galizia.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio. Estación Nacional.
9: Radio Romania Internacional.
10: Esta es Radio Habana Cuba.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Contare, camminare insieme lo so fare.
16: Radio Cento Passi.
17: Radio Pirata, la radio nella radio.
18: Radio Cento Passi.
19: Ed eccoci pronti, come sempre, per un nuovo viaggio tra le onde radio, le onde del mare e le onde digitali. Racconti del passato della radio per cercare di capire il presente e cercare anche di costruire un futuro di valore. Sistemate dunque le cuffiette e le antenne come al solito e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi tappa immancabile a Cuba e lo faremo con la radio e il primo mare. Anche la radio ricostruì il Friuli, le vecchie onde corte in una radio africana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi sarà un episodio molto speciale dedicato a Franco Basaglia. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Gaia Tanara per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula di Luca. E nel cameo di Anna, come sempre, ascolteremo della buona musica classica che ci porterà alla conclusione dell'episodio. Questa settimana protagonista Cornadin Kreutzer. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà bene o male dedicata al mare, alle navi pirata, ai vascelli fantasma e giù di lì, insomma. Iniziamo con gli Whitesnake, Sailing Ships.

0: Oggi facciamo la nostra consueta tappa cubana, però con una cornice particolare nel tempo e nello spazio, parlando ovviamente di quella scatola magica che, secondo molti, doveva sparire già 20 anni fa, schiacciata dalla televisione prima e da internet poi. Invece eccola qui, nel maggio del 2026, aiutata anche dalla rete, certo dai social, a raccontare come lei sia ancora il battito cardiaco del mondo. Cuba ha continuato ad usare le onde radio per scrivere la sua storia più recente, proprio pochi giorni fa durante il 1° maggio. Per capire il presente, però, dobbiamo fare come sempre un passo indietro. La radio non è mai stata solo intrattenimento. Nella Cuba del 1958, ad esempio, sulle montagne della Sierra Maestra, nasceva Radio Rebelde. A lei abbiamo dedicato un episodio molto tempo fa. Non era musica, era forza, era speranza, era coordinamento tattico-militare. E ora possiamo invece fare un salto nel presente, al 1° maggio del 2026, nel segno del centenario della nascita di Fidel Castro. La radio cubana, con Radio Havana Cuba in testa, che proprio quest'anno festeggia i suoi 65 anni, non solo ha trasmesso un evento, ma ha partecipato ad un vero e proprio rito, come hanno fatto tantissime delle 100 radio cubane. Mentre il mondo corre sui social a Cuba, la radio era stata il collante sociale che ha trasformato una parata in un coro nazionale. È affascinante vedere come uno strumento del secolo scorso sia ancora il mezzo primario per realizzare la narrazione di un intero paese di fronte alle difficoltà economiche. Provate ad immaginare questa scena descritta dai cronisti pochi giorni fa. Non siamo nella classica Plaza de la Revolución, ma siamo ad esempio sul Malecón davanti al mare, e le radio locali hanno descritto 1 milione di persone in marcia. Ma c'è qualcosa di più che solo la radio sa fare: essere sincera e vicina alla gente. La radio non ha nascosto la crisi. I cronisti hanno parlato apertamente di sfide energetiche e di resistenza contro il maledetto e ingiusto bloqueo. La radio cubana del 2026 è un mix molto strano e potente. Da un lato il passato con le citazioni di Fidel Castro, e nel presente Raul Castro in piazza, con la modernità di un mezzo che deve parlare ad una generazione che, nonostante tutto, inizia a connettersi. La radio in questa circostanza sembra funzionare quasi per magia. Trasforma la scarsità di risorse in orgoglio patriottico. È la prova che la radio non informa solo su cosa succede, ma ci fa pensare come dobbiamo sentirci al riguardo. Perché nel 2026 siamo ancora qui ad ascoltare queste voci alla radio? Domanda che può sembrare strana, ma la risposta sta nella presenza. La radio, infatti, è l'unico media che non ti chiede di fermarti. Puoi guidare, cucinare, lavorare o marciare sul Malecón, ad esempio, e lei è lì con te, e qui ci vorrebbe un Finardi cubano. La differenza di oggi è che alle volte siamo noi a poter scegliere il palinsesto, come nel caso dei podcast, ma la magia della voce che parla nell'orecchio rimane invariata. Che si tratti di una trasmissione a Cuba o di un approfondimento storico da questo studio, la radio sopravvive perché è umana, economica e soprattutto resiliente. E per ricordare una tappa di Fidel Castro nell'anno del suo centenario, andiamo al 1° maggio, ma del 2003. In un clima di forte tensione internazionale, rivolse un messaggio al popolo americano dichiarando che le idee valgono più delle armi, ribadendo la resistenza di Cuba al blocco economico. A cosa servono le armi se non ci sono le idee? A cosa servono le idee se non ci sono le masse? Noi abbiamo le idee e abbiamo le masse, disse Fidel, continuando spiegando che non è necessario versare sangue, non è necessario l'uso delle armi. Il popolo ha un'arma che nessuno potrà mai togliergli: la coscienza. E come facevamo tempo fa, a questo punto, immaginiamoci a Cuba per qualche minuto durante il 1° maggio, con la nostra piccola radio portatile accesa e sintonizzata su Radio Bayamo.
1: Por Cuba juntos creamos, es el lema que nos une esta vez, porque la patria se defiende, y en la provincia de Granma inicia el desfile por el 1° de mayo, un desfile colorido, un desfile en homenaje al centenario del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz.
2: La patria se defiende, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria.
3: Siempre unidos venceremos. Cuba viva, siempre triunfando.
1: Granma, contigo y conmigo cuenta también. Por la patria, unidad, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria, lemas que unen a los granmenses en esta histórica Plaza de la Patria.
2: Unidad y compromiso, eficiencia y productividad.
3: decididos a resistir y avanzar. A tu servicio, patria amada, unidos, comprometidos y más productivos.
1: Y ya cerca de la Plaza de la Patria, recibimos en este primero de mayo a cuadros, funcionarios y trabajadores del Comité Provincial y Municipal del Partido Comunista de Cuba, portando banderas, carteles coloridos y entusiasmo por frente a esta tribuna de la Plaza de la Patria con el lema «La Patria se defiende».
2: Continúan nuestros aguerridos combatientes de la Revolución Cubana.
3: ¡La patria se defiende!
4: Radio Bayamo Noticias. Radio Bayamo Noticias.
5: Estos son los titulares. Desfilan este primero de mayo trabajadores cubanos encabezados por el general de ejército Raúl Castro. Informan tratamiento laboral y salarial para este primero de mayo. Denuncia flotilla global Sumut detención de 175 activistas por fuerzas israelíes en aguas griegas.
6: Transmite CMKX Radio Bayamo, emisora provincial de Granma, desde la cuna de la nacionalidad cubana, su emisora de siempre.

0: occhi nadie se raja.
1: E a questo punto, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta in Italia, ma l'Italia di 50 anni fa. 6 maggio 1976, ore 21. In Friuli la terra trema per 59 interminabili secondi. I telefoni, quelli grigi di un tempo, tacciono, le strade sono interrotte e il buio è totale. Tutto comincia con un nastro, un'audiocassetta che ha fatto veramente storia come documento audio importantissimo, ripreso poi negli anni in tantissimi servizi commemorativi.

a creare inconsapevolmente questo incredibile documento è Mario Garlatti, un allora giovane ragazzo che stava registrando musica nella sua camera a Udine. All'improvviso il braccio del giradischi salta, ma il registratore continua a girare grazie alla doppia alimentazione, rete e pile, e registra quello che accade in casa. I rumori del terremoto

morto, le voci, le urla. Questo audio non è solo un documento scientifico, è il simbolo di una sorta di radio che si fa testimone, prima ancora che cronista, mentre lo Stato fatica a capire l'entità del disastro e i radioamatori sono già operativi. Su YouTube, digitando Mario Garlatti, potrete trovare anche un'interessantissima intervista dove racconta quei momenti. Per ore le frequenze radio sono state l'unico modo per comunicare. Ed è in queste ore critiche che nasce spontaneamente il concetto moderno di protezione civile, coordinamento, velocità e soprattutto comunicazione, con tutti i problemi della macchina burocratica, ma la strada era quella giusta, anche se ci vorranno molti anni per poter avere una protezione civile tra le migliori. Una delle figure più importanti fu quella di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per i terremoti del Friuli 1976 e dell'Irpinia 1980, che ha strutturato il sistema nazionale. Ma la radio non servì solo per i soccorsi. Nel 1976 esplodeva infatti il fenomeno delle radio libere. In Friuli le emittenti locali iniziarono a trasmettere liste di nomi, messaggi di speranza e informazioni necessarie. La radio divenne una specie di piazza del paese che non c'era più. Se il Friuli è rinato così in fretta, lo deve anche a quel senso di comunità alimentato anche via etere, oltre che all'incredibile forza d'animo, al coraggio e alla perseveranza dei friulani.

0: E un'altra tappa ci aspetta qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Il nostro viaggio ci porta in Africa. Leggendo un post abbastanza tecnico sulla pagina della francese Radio Magazine, mi sono spinto un po' in giro per la rete per parlarvi di una radio africana. Ho già toccato l'argomento con un piccolo speciale tempo fa sulle varie emittenti, ma ora ritorno su quelle frequenze. Ci vuole, come sempre, un po' di fantasia per ripercorrere certi momenti. Torniamo dunque per un attimo indietro nel tempo, negli anni Ottanta, ad esempio, nella nostra cameretta, dove c'è una vecchia radio che riesce a ricevere le onde corte con una lunga antenna telescopica. Girando la manopola tra fischi e scariche elettrostatiche, emerge una voce profonda che dice: «Qui Johannesburg, questa è Radio RSA, la voce del Sudafrica». E a seguire una sigla orchestrale maestosa.
1: This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg.

Oggi siamo abituati alla pulizia del digitale e alla comodità dei podcast, ma per decenni Radio RSA è stata una delle stazioni più potenti e controverse a solcare l'etere mondiale. Uno strumento di soft power, come si dice oggi, per ottenere ciò che si desidera attraverso l'attrazione invece della coercizione, molto diverso quindi dall'hard power, che invece è la vera guerra. Fondata il 1 maggio del 1966, Radio RSA non era solo musica e notizie, ma era il braccio internazionale della SABC, South African Broadcasting Corporation, l'ente radiotelevisivo di Stato. Ma c'era un incredibile paradosso. Mentre il Sudafrica era isolato dal mondo a causa dell'apartheid, la sua radio cercava disperatamente di connettersi con l'esterno, trasmettendo in inglese, francese, portoghese, olandese e tedesco, in un'epoca senza internet e quindi le onde corte erano l'unico modo per scavalcare i confini e raccontare una versione della realtà che fosse favorevole al governo di Pretoria. Eppure, nonostante la propaganda, Radio RSA divenne un cult per i radioascoltatori di tutto il mondo, i cosiddetti Dexer, che facevano a gara per captare il suo segnale e collezionare le famose cartoline QSL, ovvero i certificati di ricezione che arrivavano per posta direttamente dal Sudafrica. Con la scarcerazione di Nelson Mandela e la caduta dell'apartheid, Radio RSA non poteva più esistere nella sua vecchia forma e nel 1992 l'emittente chiude i battenti, ma non scompare e diventa Channel Africa. Il cambiamento non fu solo nel nome, ma nella missione. Se Radio RSA doveva difendere il Sudafrica, Channel Africa nasceva invece per unire il continente. La voce del Sudafrica diventava dunque la voce del Rinascimento africano. È un caso molto affascinante di come un'infrastruttura mediatica possa essere decolonizzata e trasformata in uno strumento di pace e sviluppo. Oggi, se cercate Channel Africa, non avrete più bisogno di un'antenna con 10 metri di filo, ma la trovate in streaming, sui satelliti e naturalmente sotto forma di podcast. E ancora una volta mi faccio la stessa domanda. Cosa abbiamo perso nel passaggio dalle rumorose onde corte alla perfezione audio del web? La radio di allora era un'esperienza di scoperta attiva. Dovevi cercare il segnale, combattere con i disturbi, inventarti antenne, cercare gli apparecchi ai mercatini o andare dal famoso vicino di casa perché lui sapeva come fare. Il podcast di oggi invece è una scelta precisa, un algoritmo che ci serve ciò che vogliamo, sempre più raffinato in base alle nostre ricerche. Per ascoltare usiamo il telefono che abbiamo in tasca ogni giorno e che abbiamo comprato al supermercato con le cuffiette in omaggio, in promozione anche con i biscotti della colazione. Ma l'eredità di certe stazioni radio come Radio RSA ci ricorda che la radio è sempre stata prima di tutto un ponte. Che fosse per propaganda o per democrazia, l'obiettivo era far arrivare una voce dove non era possibile arrivare fisicamente. Radio RSA oggi è sicuramente un pezzo da museo per collezionisti di vecchie registrazioni su nastro, ma la sua storia ci insegna che non importa quanto cambi la tecnologia, che sia un'onda corta o un file MP3, il bisogno umano di raccontare la propria terra al resto del mondo resta lo stesso.

0: Rockaway Beach qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che come al solito parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi un appuntamento speciale per un importante anniversario.
1: Oggi parliamo di una cantante romana, non lo conoscono tutti, che fa anche, lo dice, almeno ha fatto il laboratorio di musica in centro diurno, come in mezz'ora a Vigneto all'incirca, se non mi ricordo male. Tra l'altro una cantante, dice, che potete trovare anche un'intervista fatta da lei negli anni scorsi, forse su Ibrahim Basaglia, ma non sono sicuro se ci sia ancora perché è molto vecchia come intervista. Sto parlando di Daniela Di Lenzo, ma non parlo semplicemente di Daniela Di Lenzo perché, visto che in questi giorni si celebra la legge 180, l'anniversario, che è il 13 maggio 1978, andiamo a parlare di uno spettacolo teatrale e di una canzone, ovvero La rivoluzione nella pancia del cavallo, e la canzone in specifico è la frase che dice Basaglia, che tra l'altro sta anche scritta nel museo della mente appena entri dentro, ovvero da vicino nessuno è normale. Adesso lascio la palla a Anita, buon divertimento.
2: Allora sì, è una canzone che tra l'altro è tratta da uno spettacolo teatrale, stile musical, eccetera. Allora, la canzone Da vicino è normale, insomma, è una canzone che appunto, come dice la canzone stessa, che dice da vicino nessuno è normale, preferisco stare lontano da te. Nel senso che le persone che in qualche modo si reputano normali perché non si reputano, cioè si reputano che non hanno problemi, guardano dall'alto in basso chi ha problemi, e quindi preferisco starci distaccato perché io sono la persona che in qualche modo accetta i miei limiti, e quindi non sei tu, che poi è un po' il discorso che spesso e volentieri faccio io, ma facciamo in tanti, che quando si ha la consapevolezza di non vergognarsi di quello che si è, allora a quel punto cambia pure il, diciamo, il contatto, il rapporto con la persona tra virgolette normale, che non è l'altra persona che mi emargina, che mi esclude, ma sono io che, appunto, cioè la canzone stessa, mi allontano da te perché io sono questa, e quindi le persone che mi vogliono accettare, che vogliono essere mie amiche, che mi vogliono vedere bene, eccetera eccetera, mi accettano così come sono.
1: E poi tra l'altro, come dice il nostro format, che è Oltre il Pregiudizio, come sanno ormai tutti, cioè in questo caso è pure una canzone con un po' di pregiudizio, perché comunque sia dici da vicino non sei normale, quindi chi è normale, tra virgolette, se vorrebbe anche offende.
2: Sì, però da vicino nessuno è normale, si potrebbe offendere, però secondo me è un discorso, come dire, di autostigma, perché se una persona che dice da nessuno è normale sono le persone che, tra virgolette, appunto, si ritengono normali. Oppure le persone stesse che magari sanno di avere dei problemi, o utenti stessi che sono seguiti dai vari servizi, che però si vergognano di farlo sapere, si vergognano di dirlo per giudizio degli altri, e quindi c'è un discorso d'autostigma, e poi di cui noi abbiamo parlato tante volte, tra l'altro. E inoltre, appunto, si offendono le persone, come dici tu, che comunque hanno pregiudizio, hanno autostigma, cioè perché pensano che chi ha problemi va emarginato, è matto, eccetera eccetera.
1: E poi, a noi ci piace parlare di musica, c'è anche una canzone, diciamo, sul tema di Daniela Di Lenzo, che è Caro Dottore, e di sicuro da vicino non sono normale. Qualche immagine dello spettacolo La Mancia di Cavallo, la lezione La Mancia di Cavallo, lo trovate su YouTube. Caro Dottore non sono sicuro se lo trovate su YouTube. Di sicuro è il problema principale, la vicinazione normale. E adesso inviterei Anita, che ha fatto un bel discorso sulla salute mentale e sulla canzone, ma anche a parlarci dello spettacolo, perché noi abbiamo tanto tempo per parlare di tutto questo.
2: Sì, lo spettacolo praticamente tratta la storia di un viaggio immaginario di una ragazza, che tra l'altro si chiama proprio Anita, se non sbaglio, nello spettacolo, che praticamente decide, dopo che si decide che lei è ricoverata, che supererà momenti, diciamo, di manicomio, decide di prendere un treno e raggiungere dopo il 78 Basaglia a Trieste. Quindi è questo viaggio immaginario attraverso lei che raggiungerà Basaglia appunto a Trieste, dove poi nel 68 è arrivata la legge 180 e che appunto c'ha questa venerazione e tutto attraverso appunto musiche, attraverso diciamo monologhi fatti dalla bravissima, diciamo, Daniela Di Renzo, eccetera.
1: Io direi in chiusura che invito come sempre i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere le puntate vecchie del format Oltre Pregiudizio e le puntate vecchie del format Ripetiamo in Basaglia, sempre su Spreaker o su Spotify, perché molti ascoltatori non sanno chi è Basaglia e qual è la storia. Quindi andate a scrutturare le puntate vecchie di questi format, che sono molto interessanti e che spiegano la storia di Basaglia. Adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Li salutiamo, un saluto a tutti.
3: Io non so essere qualcuno.

0: Grazie come sempre ad Anita e Daniel e ancora una volta ricordo gli approfondimenti che potete trovare sui canali di Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire la voce di Gaia Tanara nell'appuntamento di Topos in Fabula di Lucca e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come al solito, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Irlanda. In Irlanda sono stato nella Repubblica Irlandese con capitale Dublino, ho visitato la radio di Stato. Essa si trova in un campus, è molto grande e mi ricordo che lì dentro vi era un'antenna alta circa 100 metri che serve per trasmettere diverse trasmissioni. Lì a sede, mi pare, se non mi sbaglio, anche la televisione. Mi hanno regalato diversi oggetti, mi ricordo, e sono stati molto gentili. Bene, cari amici, chi desidera informazioni sulla diascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 37 91 025 Massala TP Italia.

0: liberamente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio. Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula.
3: Questa settimana ci colleghiamo con Gaia Tanara, che ci porterà in viaggio tra circo e lirica provenzale. Io vi aspetto come sempre a fine puntata per i saluti, ma prima, come sempre, sigla.

Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Topos in Fabula. Io sono Gaia e per quanto riguarda la puntata di oggi vorrei parlare di un tema preso di ispirazione, diciamo, dalle lezioni che sto facendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi in realtà, all'università. Tra l'altro sto seguendo un laboratorio molto interessante che riguarda principalmente economia dello spettacolo e ci è stato posto il tema del circo, che inizialmente io ho detto, ma che senso del circo? Nel senso, la mia università, comunque, io faccio discipline dell'arte, la musica e dello spettacolo, non è una realtà che ci si aspetta così tanto. E quindi, insomma, presa da questo interesse, perché poi anch'io mi sono messa a fare qualche ricerca, incuriosita dalla lezione che è stata fatta direttamente con una persona che effettivamente fa parte di una compagnia circense, ho detto, ma perché no? Allora, vorrei partire un pochino spiegando le caratteristiche del circo, perché non è una cosa così banale. Sono tre caratteristiche che sono state identificate dal professore Alessandro Serena nel suo libro Storia del Circo. E sono tre principalmente. La prima riguarda superare i limiti. Infatti, se pensiamo nel nostro immaginario comune al circo, pensiamo a, non so, acrobazie, a comunque magari animali pericolosi, quindi si tratta di situazioni che generalmente uno non ci si metterebbe, insomma, di sua spontanea volontà. La seconda è ricerca dell'altro da sé. Questo altro non rappresenta, ma sperimenta, è inteso come un linguaggio fisico tra scienza, ritualità e arte, uno spazio popolare e marginale, un linguaggio trasversale in interazione con oggetti, eccetera. Quindi ricerca di un'altra cosa che vada al di là. Il terzo è esorcizzare il fallimento, quindi non focalizzarsi su quello che può essere una difficoltà iniziale, ma spingersi oltre, anche perché penso sia un po' il principio base di come funziona il circo. Per quanto riguarda un suo breve excursus storico, partiamo da una fase antica che va fino al 300 d.C., in cui il circo non è ancora un genere di spettacolo, ma un insieme di linguaggi performativi presenti in rituali, celebrazioni e forme di intrattenimento. Prima del 700 il termine circo indica uno spazio scenico dell'antica Roma. Abbiamo elementi circensi che sono solo rintracciabili nell'antico Egitto, in Cina, nelle Americhe, nelle corti medievali e nelle piazze europee. Successivamente c'è una fase che si può definire di circo moderno, che va fino al 1700. Nella seconda metà del 700 in Inghilterra, Philip Astley codifica il circo come genere di spettacolo, definendo la pista circolare una struttura drammaturgica a mosaico, quindi con più elementi che lo costituiscono, anche sconnessi tra di loro. Lo spettacolo si svolge in strutture stabili con forte presenza dell'equitazione e della ricerca della prodezza fisica. Il circo diventa un intrattenimento urbano, meno marginale e legato alla nascita delle nuove città moderne. Segue la fase tradizionale dal 1850. Tra il 1850 e il 1950 il circo raggiunge il suo apice e diventa il primo grande evento di intrattenimento massa. Nasce il tendone itinerante, si sviluppa una struttura imprenditoriale e si amplia l'interesse verso l'esotico e il scientifico. Con Barnum e il Greatest Show on Earth, il circo diventa un mondo itinerante, popolare e incantato, effimero e nomade, capace di apparire e scomparire, lasciando una traccia nell'immaginario collettivo, che è legato appunto alla propria la forma che gira. Il Nouveau, che va tra il 1968 e il 1998, tra la fine degli anni 70 e degli anni 90 in Francia, nasce una rivoluzione ispirata alle istanze culturali del maggio del 68. Artisti esterni al mondo circense utilizzano il circo come linguaggio di ricerca e di sperimentazione, rompendo la struttura imprenditoriale tradizionale. Si sviluppa una nuova drammaturgia e nasce una scissione tra circo tradizionale e nuove forme circensi, sostenute anche da investimenti pubblici e politiche culturali. E poi arriviamo a quello contemporaneo, tra la fine del Novecento e gli anni 2000. Dal 2000 circa il circo contemporaneo si emancipa definitivamente dalla tradizione, sviluppandosi grazie all'incontro tra ambito pedagogico, istituzionale e culturale. Rompe gli stereotipi, privilegia la drammaturgia e il linguaggio autoriale, spesso introducendo gli elementi spettacolari tradizionali. Rimane centrale la presa di rischio, ma il circo diventa sempre più un linguaggio artistico autonomo e interdisciplinare.
fatto molto interessante che riguarda il circo è che una compagnia può decidere di essere o indipendente oppure di appoggiarsi allo Stato e quindi ricevere, diciamo, dei compensi pubblici, dei bandi, può seguire dei bandi. E questa cosa nella mia testa proprio non esisteva come concezione di questi tipi di compagnie, quindi insomma l'ho ritenuta una realtà molto interessante. Bene, vi lascio la prima pausa musicale con Freak Show di Youngblood.

Questo era Freak Show di Youngblood. E per quanto riguarda la seconda parte della nostra chiacchierata, ho pensato non molto in realtà, perché il collegamento è stato abbastanza immediato per fortuna, e a quale potesse essere il tema poi da portare in questa appunto seconda parte, volendo parlare della poesia italiana. E quale migliore occasione di parlare della lirica di Provenza e della scuola siciliana? Perché secondo me Circo chiama giullari, giullari chiama corte, insomma la lirica di Provenza era comunque accompagnata da un oggetto musicale e la scuola siciliana ci riguarda, diciamo, in prima persona. Quindi la poesia lirica, facendo un piccolo recap storico, la poesia lirica fiorisce in Italia alla corte di Federico II di Svevia, che è nominato imperatore nel 1220 e morto nel 1250. La sua corte, seppur itinerante, si concentra soprattutto in Sicilia, che di conseguenza diventa allo stesso tempo il centro culturale e politico dell'impero. Fin da subito Federico, uomo di vivace intelligenza e raffinatissima formazione, incoraggia la laicità, la ricerca scientifica e la commistione tra culture diverse, creando così intorno a sé una corte molto ricca di cultura. Nasce così, la scuola siciliana, che conosce il suo periodo di massimo splendore fra il 1230 e il 1250 e che influenza anche i poeti successivi fino agli stilnovisti, al punto che molti di loro verranno chiamati siciliani. Rispetto al modello provenzale, a cambiare anzitutto è la figura del poeta, che non è più un individuo legato alle file dei cavalieri poveri e della piccola nobiltà, ma nella maggioranza dei casi un borghese che esercita funzioni amministrative e giuridiche a corte e che si dedica alla poesia solo per piacere. Un poeta e la sua poesia che ho voluto selezionare è quella di Jacopo da Lentini, con il suo sonetto L'amore è un desio che viene da cuore. Jacopo da Lentini, che in realtà era Jacopo da Lentini, è uno dei protagonisti della scuola siciliana e a lui si deve proprio la nascita e lo sviluppo del sonetto. L'amore è un desio che viene da cuore, è uno dei sonetti più famosi del poeta. Parla principalmente dell'amore, ovvero di quel desiderio che nasce per un eccesso di piacere e viene generato negli occhi e poi nutrito dal cuore. Dice il poeta che nonostante avvenga che qualcuno si innamori senza aver mai visto la fonte del suo amore, di solito quello più vero e più forte ha origine proprio negli occhi. Sono questi che inviano al cuore l'immagine di ciò che vedono così com'è. Questo tipo di amore è il più diffuso fra gli uomini. Nel sonetto le due quartine presentano uno schema ritmico AB-AB, a rima alternata, mentre le terzine sono rimate secondo lo schema ACD. Tra le parole chiavi presenti nel sonetto ci sono gli occhi, che è il mezzo attraverso il quale l'amore può penetrare nel cuore, il desio, inteso come desiderio, amore. Nel sonetto viene spesso utilizzato il polisinneto per mettere in relazione e in risalto i concetti fondamentali dell'opera. Per Jacopo da Lentini, l'amore ha origine negli occhi, quindi appunto questa immagine degli occhi è molto presente. Che sono loro a inviare l'immagine reale di ciò che vedono, buona o cattiva che sia. Il cuore che accoglie queste immagini ha l'importante compito di dare il nutrimento all'amore che segue. L'amore, in sintesi, di desiderio e immaginazione. Colui che prova questo sentimento immagina e desidera la persona amata tanto da provare quasi una sorta di ossessione. Ora proverò a leggervi questo sonetto. Non sarà un'impresa facile, ma insomma, ci proviamo. Amore è un desio che viene da cuore, per abbondanza di gran piacimento, e gli occhi in prima generano l'amore e lo cuore gli dà nutricamento. Bene alcuna fiata, om amatore, senza vedere so innamoramento, ma quell'amor che stringe con furore dalla vista degli occhi a nascimento, che gli occhi rappresentano allo cuore d'ogni cosa che veden bono e rio, com'è formata naturalmente. E lo cor che di Zoe concepitore immagina e gli piace quel desio, e questo amore regna fra la gente. Bene, spero di non averlo storpiato un po' troppo, e con questo sonetto vi lascio all'ultima pausa musicale, che è Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia, e vi auguro una buona giornata.

0: E ringraziamo Gaetanara per questo viaggione tra circo e scuola siciliana, con la quale mi ha fatto tornare giovane liceale per un attimo. A me non resta che ringraziare come sempre anche voi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della giornata.
1: Ciao!
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Konradin Kreutzer, il protagonista di oggi del Cameo di Anna, l'appuntamento che ci porta all'interno della musica classica e soprattutto la conclusione dell'episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito alla ciurma presente quest'oggi a bordo con noi, quindi ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo, a Gaia Tanara presente nell'appuntamento Topos in Fabula di Luca. E grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, e vi invito a farlo anche la prossima settimana se volete. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: Nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
0: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
2: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare a una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
0: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
2: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake, spiegò. Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa.
0: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
2: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di Jailhouse Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero, e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, come abbiamo detto è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003, il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni, anni e anni, sin dalle sue origini, è stato e lo è ancora Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria e poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione. Ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli di vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati. Ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco. E non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni. Aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è cioè una raccolta di carriere. Che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con Languzzini, era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi. Ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione a partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. A tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando. Ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni, invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J. Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli accrescendo. Come si dice? Il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: si combattono i demoni.
6: Si accolgono, cerchiamo di accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, parlando da detenuto, proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza. Accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono, pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
10: Ciao a tutti.
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti.
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao.
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao.
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io. Ciao ragazzi, al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona, scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
1: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4,1, 4,2. Bisognerebbe

capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà. Il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti.
1: E Patrizio Gonnella.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Benvenuti a Jazz e dintorni, uno spazio dedicato alle sonorità eleganti e coinvolgenti del jazz contemporaneo e delle sue sfumature. Il jazz infatti non è solo tradizione, è un linguaggio in continua evoluzione, capace di reinventarsi e dialogare con il presente. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare, partendo dalla prima di questa nuova puntata, con un artista che mi lascia sempre il buon umore. Si chiama Adam Hadley, insieme a Everett Harp, una canzone targata 2026. Chitarra e sax di uno dei più grandi d'America si uniscono in questa canzone che si intitola Electric. Se vogliamo proseguire sulla musica di gran classe, arriva Bonnie James. Album d'esordio, quello che si chiama Trust, una dolcezza che lo ha lanciato, album che ha colpito subito. In seguito al successo del disco, Bonnie James ha firmato un contratto con la Warner Bros. Records per le registrazioni degli album successivi. La canzone si intitola Metropolis. Per proseguire, si entrerà nella musica che ricorda anche dal titolo gli stili Dan, un suono tipico fine anni 70, un bel funk che ci sta alla grande con Nathaniel Bernard Najjar, conosciuto professionalmente come Ney Najjar. È un chitarrista, produttore musicale e compositore americano che suona la chitarra classica nella tradizione del jazz. Ha collaborato con artisti come Eric Darius, Chuck Reed, Cindy Bradley, Jesse J e anche Jonathan Fritzen, per dire giusto proprio qualcuno. Lo ascoltiamo con Stili Jam. A questo punto vi lascio ascoltare la musica. Benvenuti nel Jazz e dintorni.

0: meglio dello smooth jazz.
1: Per proseguire, torneremo nel 2024, una canzone che ci piace già da subito con Michael Browning, artista, produttore, pianista e compositore. Ha scritto e prodotto oltre 70 successi di contemporary jazz per nomi molto importanti nel settore. Ma tornando al pezzo, si chiama Happy Hour. Potremmo trascorrere veramente lisce queste ore ascoltando questa musica. Un po' più impegnata, ma sempre soffice, un altro pianoforte che gioca con le sette note. Lui è Rob Bunnings. La sua ascesa al successo internazionale come compositore e interprete inizia con Soulscape. Saremo nel 1999 con Joyful Noise e il pezzo che si intitola She's Too Cool, un po' come la musica del jazz e dintorni, che adesso vi porta ancora una volta in un grande successo. Lui è ricordato per aver fatto parte dei Stevie Miller Band, ma soprattutto per questa canzone del 1976. Oggi la riascoltiamo in versione Shack Attack, dove stranamente non si sente la voce di Jill, cantante che ha il suo tocco. Arriva tra poco con noi Love Down. Vi rinnovo ancora il buon ascolto del jazz e dintorni.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni, trasmettiamo emozioni.
2: Dire che questa canzone è solo una canzone, secondo me, sminuisce un po' l'artista. Personaggio veramente unico, Vladimir Cetkar, macedone ma in pianta stabile a New York. Ha lo stile fortemente influenzato da gruppi punk, jazz, soul, come, non so, Change, Earth, Wind & Fire, Patrice Rushing. Nel mondo jazz invece Wes Montgomery, George Benson, Quincy Jones. Vi faccio ascoltare Soul Splendor e fatevi trasportare dal soul groove. Subito dopo arriverà Pamela Williams con il suo sax che lascia una bella impronta, canzone che è stato il pezzo forte del disco del 2024, quello che si intitola come la canzone The Right Time, pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte qui nel Jazz e Dintorni. Poi un pizzico di fusion con uno dei gruppi più importanti nel settore, in mezzo forte, gruppo islandese che inizia la loro carriera nel 1977 ma che vede il più grande successo anni dopo con Garden Party nel 1983. Sempre carica di fantasia la loro musica, anche nel pezzo che si intitola Nightfall. Sarà la canzone che chiude questo prossimo terzetto.
3: Hi, I'm Vladimir Cetkar. Greetings to the listeners of Jazz e Dintorni. And now I will play one of my songs.

Il tempo passa inesorabile e quando la musica dà emozioni non ci si rende conto. Adesso vi propongo una dolcezza musicale che era già bella nella versione cantata da Whitney Houston. Qua si rischia di rilassarsi troppo con Philip Brooks che propone For the Love of You nella sua versione al pianoforte, canzone che arriva da Jazz Between Us. Dopo ci sarà una chitarra classica suonata da Robert Harris, uno dei tanti, ma uno degli unici a suonare la chitarra in questo modo. Bellissima, con un'aria molto fresca, la sua New Day. E come ultimo pezzo ho tenuto un grande artista che è una vera orchestra, Nacho Valenciaga. Lo sto scoprendo poco alla volta e devo dire che la sua musica è molto coinvolgente, quella che va via liscia, anche in questa Noah's Ark. Con questa canzone si chiude il jazz e dintorni anche per questa puntata, ma vi aspetto ancora per proporvi sempre qualcosa di interessante nella prossima. Ciao a tutti da parte di Marco Del Weiss e buon ascolto.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvi.

Guardano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

colma la mela, la pera, la banana, l'uva a spina. Tutto questo dice vita e morte nella bocca. L'avverto. Leggetelo sul volto d'un bambino quando assaggia. Questo viene da lontano. Non diviene pian piano innominato nella bocca, dove già erano parole, fluiscono scoperte dalla polpa del frutto sorpresa liberata. Osate dirlo, quel che chiamate mela, questa dolcezza che prima s'addensa e poi lieve nel gusto, appena definita, si fa chiara, desta, trasparente, duplice, solare, terrestre, nostra. Oh, esperienza, sentimento, gioia.